0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: 104.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sono rientrati a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla fermati da Israele a largo di Cipro. Arrivo a Fiumicino, i racconti sono durissimi, botte, torture psicologiche e abusi sessuali denunciano alcuni partecipanti alla missione diretta a Gaza. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto parla di persone picchiate, incatenate e umiliate durante il trasferimento verso l'aeroporto israeliano. La procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir nel quale gli attivisti appaiono inginocchiati con le mani legate dietro la schiena mentre vengono derisi. Antonio Tajani insiste con Bruxelles chiedendo sanzioni contro il ministro israeliano. Le opposizioni chiedono invece la sospensione dei rapporti diplomatici con Israele.
2: E diventa un caso politico la campagna pubblicitaria di Tel Aviv nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano. Sui manifesti compare una scritta contro Giorgia Meloni realizzata con caratteri che richiamano il fascismo. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Matteo Renzi replica ironicamente: se la premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini. In serata l'ex presidente del Consiglio denuncia un tentativo di censura dopo la richiesta di modificare i contenuti della campagna da parte di grandi stazioni retail. Intanto il centrodestra lavora ad una nuova riforma elettorale che alzerebbe a 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza. Nelle stesse ore lascia anche il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Roberto Frattasi.
1: Andiamo all'estero, nuova escalation sul fronte ucraino. Volodymyr Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dell'FSB russo nell'oblast occupato di Kherson. Secondo il presidente ucraino, l'attacco avrebbe causato circa 100 tra morti e feriti tra gli uomini dei servizi segreti di Mosca. Nessuna conferma dal Cremlino, che intanto conclude con il lancio di missili ipersonici le esercitazioni nucleari con la Bielorussia. Sul piano politico, il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea e assicura che Berlino è pronta a guidare la NATO in Europa davanti al progressivo disimpegno americano. Ma in serata Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia.
2: Rinviato per motivi tecnici il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX, il gigantesco razzo progettato da Elon Musk per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, la base di Boca Chica in Texas. Il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio dopo diversi stop e un primo rinvio di un'ora. SpaceX spiega che il nuovo tentativo verrà effettuato nelle prossime ore. Starship rappresenta il cuore del programma spaziale dell'azienda di Musk e uno dei progetti più ambiziosi mai sviluppati per l'esplorazione spaziale.
1: E veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto nell'incendio della sua abitazione in via Piave. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno visto le fiamme uscire dalle finestre. I vigili del fuoco hanno trovato l'uomo ancora vivo all'interno dell'appartamento e l'hanno portato fuori, ma i tentativi di rianimazione del personale del 118 si sono rivelati inutili. La vittima è morta per le esalazioni di monossido di carbonio. Le autorità stanno ora cercando di accertare le cause del rogo.
2: Voltiamo pagine. Morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e figura simbolo della cultura alimentare sostenibile italiana. Petrini si è spento nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Nel 1986 fondò Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono, pulito e giusto. Dalla sua visione sono nate anche Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Negli anni è diventato uno dei principali punti di riferimento internazionali sui temi della biodiversità, dell'ambiente, della tutela delle tradizioni alimentari.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. Sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata della Serie A 2025-2026 vinta dall'Inter. Domenica spazio alle sfide decisive per la qualificazione alle Coppe Europee. In Formula 1 scattano oggi le prove libere del Gran Premio del Canada. Al Giro d'Italia si corre invece la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa e partono anche le regate preliminari a Cagliari dell'American's Cup. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sono rientrati a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati da Israele a largo di Cipro. All'arrivo a Fiumicino i racconti sono durissimi: bot, torture psicologiche e abusi sessuali. Ne denunciano alcuni partecipanti alla missione diretta a Gaza. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, parla di persone picchiate, incatenate e umiliate durante il trasferimento verso l'aeroporto israeliano. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir, nel quale gli attivisti appaiono inginocchiati con le mani legate dietro la schiena mentre vengono derisi. Antonio Tajani insiste con Bruxelles chiedendo sanzioni contro il ministro israeliano. Le opposizioni chiedono invece la sospensione dei rapporti diplomatici con Israele.
2: E diventa un caso politico la campagna pubblicitaria di Italia Viva nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano. Sui manifesti compare una scritta contro Giorgia Meloni realizzata con caratteri che richiamano il fascismo. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Matteo Renzi replica ironicamente: se la premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini. In serata l'ex presidente del Consiglio denuncia un tentativo di censura dopo la richiesta di modificare i contenuti della campagna da parte di grandi stazioni retail. Intanto il centrodestra lavora ad una nuova riforma elettorale che alzerebbe al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza. Nelle stesse ore lascia anche il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Roberto Frattasi.
1: Andiamo all'estero, nuova escalation sul fronte ucraino. Volodymyr Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dell'FSB russo nell'oblast occupato di Kherson. Secondo il presidente ucraino, l'attacco avrebbe causato circa 100 tra morti e feriti, tra gli uomini dei servizi segreti di Mosca. Nessuna conferma dal Cremlino, che intanto conclude con il lancio di missili ipersonici e esercitazioni nucleari con la Bielorussia. Sul piano politico, il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea e assicura che Berlino è pronta a guidare la NATO in Europa davanti al progressivo disimpegno americano. Ma in serata Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia.
2: Rinviato per motivi tecnici il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX, il gigantesco razzo progettato da Elon Musk per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, la base di Boca Chica in Texas. Il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio dopo diversi stop e un primo rinvio di un'ora. SpaceX spiega che il nuovo tentativo verrà effettuato nelle prossime ore. Starship rappresenta il cuore del programma spaziale dell'azienda di Musk e uno dei progetti più ambiziosi mai sviluppati per l'esplorazione spaziale.
1: E vediamo la cronaca in Italia. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto nell'incendio della sua abitazione in via Piave. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno visto le fiamme uscire dalle finestre. I vigili del fuoco hanno trovato l'uomo ancora vivo all'interno dell'appartamento e l'hanno portato fuori, ma i tentativi di rianimazione del personale del 118 si sono rivelati inutili. La vittima è morta per le esalazioni di monossido di carbonio. Le autorità stanno ora cercando di accertare le cause del rogo.
2: Voltiamo pagine. Morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e figura simbolo della cultura alimentare sostenibile italiana. Petrini si è spento nella sua casa di Bra, nel Cuneese, nel 1986 e fondò Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono, pulito e giusto. Dalla sua visione sono nate anche Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Negli anni è diventato uno dei principali punti di riferimento internazionali sui temi della biodiversità, dell'ambiente, della tutela delle tradizioni alimentari.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. Sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata della Serie A 2025-2026 vinta dall'Inter. Domenica spazio alle sfide decisive per la qualificazione alle Coppe Europee. In Formula 1 scattano oggi le prove libere del Gran Premio del Canada. Al Giro d'Italia si corre invece la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, con Eulalio ancora in maglia rosa, e partono anche le regate preliminari a Cagliari dell'American's Cup. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Touring 104.

0: Pronto? State ascoltando Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: mancare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: è Touring 104.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono rientrati a Roma gli attivisti italiani della Global Summit Flotilla, fermati da Israele a largo di Cipro. Arrivo a Fiumicino, i racconti sono durissimi: bot, torture psicologiche, abusi sessuali. Ne denunciano alcuni partecipanti alla missione diretta a Gaza. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, parla di persone picchiate, incatenate e umiliate durante il trasferimento verso l'aeroporto israeliano. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir, nel quale gli attivisti appaiono inginocchiati con le mani legate dietro la schiena mentre vengono derisi. Antonio Tajani insiste con Bruxelles chiedendo sanzioni contro il ministro israeliano. Le opposizioni chiedono invece la sospensione dei rapporti diplomatici con Israele.
2: E diventa un caso politico la campagna pubblicitaria di Televiva nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano. Sui manifesti compare una scritta contro Giorgio Benoni realizzata con caratteri che richiamano il fascismo. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Matteo Renzi replica ironicamente: se la premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini. In serata l'ex presidente del Consiglio denuncia un tentativo di censura dopo la richiesta di modificare i contenuti della campagna da parte di grandi stazioni retail. Intanto il centrodestra lavora ad una nuova riforma elettorale che alzerebbe al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza. Nelle stesse ore lascia anche il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Roberto Frattasi.
1: Andiamo all'estero, nuova escalation sul fronte ucraino. Volodymyr Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dell'FSB russo nell'oblast occupato di Kherson. Secondo il presidente ucraino, l'attacco avrebbe causato circa 100 tra morti e feriti tra gli uomini dei servizi segreti di Mosca. Nessuna conferma dal Cremlino, che intanto conclude con il lancio di missili ipersonici, le esercitazioni nucleari con la Bielorussia. Sul piano politico, il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea e assicura che Berlino è pronta a guidare la NATO in Europa davanti al progressivo disimpegno americano. Ma in serata Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia.
2: Rinviato per motivi tecnici il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX, il gigantesco razzo progettato da Elon Musk per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, la base di Boca Chica in Texas. Il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio dopo diversi stop e un primo rinvio di un'ora. SpaceX spiega che il nuovo tentativo verrà effettuato nelle prossime ore. Starship rappresenta il cuore del programma spaziale dell'azienda di Musk, è uno dei progetti più ambiziosi mai sviluppati per l'esplorazione spaziale.
1: E veniamo alla cronaca in Italia, tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto nell'incendio della sua abitazione in via Piave. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno visto le fiamme uscire dalle finestre. I vigili del fuoco hanno trovato l'uomo ancora vivo all'interno dell'appartamento e l'hanno portato fuori, ma i tentativi di rianimazione del personale del 118 si sono rivelati inutili. La vittima è morta per le esalazioni di monossido di carbonio. Le autorità stanno ora cercando di accertare le cause del rogo.
2: Voltiamo pagine. Morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e figura simbolo della cultura alimentare e sostenibile italiana. Petrini si è spento nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Nel 1986 fondò Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono, pulito e giusto. Dalla sua visione sono nate anche Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Negli anni è diventato uno dei principali punti di riferimento internazionali sui temi della biodiversità, dell'ambiente, della tutela delle tradizioni alimentari.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. Sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata della Serie A 2025-2026 vinta dall'Inter. Domenica spazio alle sfide decisive per la qualificazione alle Coppe Europee. In Formula 1 scattano oggi le prove libere del Gran Premio del Canada. Al Giro d'Italia si corre invece la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa, e partono anche le regate preliminari a Cagliari dell'American's Cup. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Radio Touring 104.

piccole previsioni meteorologiche previste per le prossime 24 ore. Al nord il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio, lungo i rilievi montuosi di Trentino, Veneto e Piemonte occidentale, potranno svilupparsi locali annuvolamenti con qualche occasionale piovasco. Al centro, sulla Sardegna, il cielo resterà sereno fino al primo pomeriggio. Successivamente, nelle aree interne lungo la dorsale appenninica, si formeranno annuvolamenti sparsi che potranno dar luogo a brevi rovesci, soprattutto sui rilievi dell'Alta Toscana. I fenomeni tenderanno comunque a dissolversi rapidamente verso sera, lasciando nuovamente spazio a schiarite. Al sud e sulla Sicilia qualche addensamento interesserà l'Appennino e il versante tirrenico della Calabria, dove nel pomeriggio saranno possibili rovesci locali. Sul resto delle regioni meridionali e sull'isola il tempo si manterrà bello e soleggiato. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, con rialzi più sensibili al nord e sulle isole maggiori. Le massime cresceranno soprattutto su Trentino Alto Adige, Basso Lazio, Campania e Basilicata, mentre altrove non si registreranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi che al meridione potranno raggiungere intensità di burrasca, deboli e variabili invece al nord. Per quanto riguarda i mari, resteranno molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio, con attenuazione del moto ondoso sul settore meridionale dello Ionio in serata, mossi il medio-basso Tirreno, lo stretto di Sicilia e l'Adriatico centrale. Calmo il Mar Ligure, poco mossi gli altri bacini. Ed è tutto per il momento, a più tardi. Questa

0: e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono rientrati a Roma gli attivisti italiani della Global Summit Flotilla, fermati da Israele a largo di Cipro. All'arrivo a Fiumicino i racconti sono durissimi: botte, torture psicologiche e abusi sessuali. Ne denunciano alcuni partecipanti alla missione diretta a Gaza. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, parla di persone picchiate, incatenate e umiliate durante il trasferimento verso l'aeroporto israeliano. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir, nel quale gli attivisti appaiono inginocchiati con le mani legate dietro la schiena mentre vengono derisi. Antonio Tajani insiste con Bruxelles chiedendo sanzioni contro il ministro israeliano. Le opposizioni chiedono invece la sospensione dei rapporti diplomatici con Israele.
2: E diventa un caso politico la campagna pubblicitaria di Tel Aviv nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano. Sui manifesti compare una scritta contro Giorgia Meloni realizzata con caratteri che richiamano il fascismo. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Matteo Renzi replica ironicamente: se la premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini. In serata l'ex presidente del Consiglio denuncia un tentativo di censura dopo la richiesta di modificare i contenuti della campagna da parte di grandi stazioni retail. Intanto il centrodestra lavora ad una nuova riforma elettorale che alzerebbe al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza. Nelle stesse ore lascia anche il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Roberto Frattasi.
1: Andiamo all'estero, nuova escalation sul fronte ucraino. Volodymyr Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dell'FSB russo nell'oblast occupato di Kherson. Secondo il presidente ucraino, l'attacco avrebbe causato circa 100 tra morti e feriti tra gli uomini dei servizi segreti di Mosca. Nessuna conferma dal Cremlino, che intanto conclude con il lancio di missili ipersonici e esercitazioni nucleari con la Bielorussia. Sul piano politico, il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea e assicura che Berlino è pronta a guidare la NATO in Europa davanti al progressivo disimpegno americano. Ma in serata Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia.
2: Rinviato per motivi tecnici il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX, il gigantesco razzo progettato da Elon Musk per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, la base di Boca Chica in Texas. Il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio dopo diversi stop e un primo rinvio di un'ora. SpaceX spiega che il nuovo tentativo verrà effettuato nelle prossime ore. Starship rappresenta il cuore del programma spaziale della azienda di Musk, è uno dei progetti più ambiziosi mai sviluppati per l'esplorazione spaziale.
1: E veniamo alla cronaca in Italia, tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto nell'incendio della sua abitazione in via Piave. L'allarme è stato dato dai vicini che hanno visto le fiamme uscire dalle finestre. I vigili del fuoco hanno trovato l'uomo ancora vivo all'interno dell'appartamento e l'hanno portato fuori, ma i tentativi di rianimazione del personale del 118 si sono rivelati inutili. La vittima è morta per le esalazioni di monossido di carbonio. Le autorità stanno ora cercando di accertare le cause del rogo.
2: Voltiamo pagine. Morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e figura simbolo della cultura alimentare e sostenibile italiana. Petrini si è spento nella sua casa di Bra, nel Cuneese, nel 1986. Fondò Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono, pulito e giusto. Dalla sua visione sono nate anche Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Negli anni è diventato uno dei principali punti di riferimento internazionali sui temi della biodiversità, dell'ambiente, della tutela delle tradizioni alimentari.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. Sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata della Serie A 2025-2026 vinta dall'Inter. Domenica spazio alle sfide decisive per la qualificazione alle Coppe Europee. In Formula 1 scattano oggi le prove libere del Gran Premio del Canada. Al Giro d'Italia si corre invece la 13ª tappa da Alessandria a Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa, e partono anche le regate preliminari a Cagliari dell'Americans Cup. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
1: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita.

0: Signori e signori, Rita Nocera.
1: Le abbuono la battuta, buongiorno, buongiorno a tutti. Questo è Turin Caffè, che va ogni giorno in onda dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.
0: Dove?
1: Dove? Su Turin 104.
0: Dica le frequenze, che non lo diciamo mai, sul 104
1: 400.
0: Oppure sul Gigi, come dice lei?
1: Sul Gigitale Terrestre, numero 87.
0: Come lo dice bene. Vabbè, sappia che io sto morendo di sonno, che ho fatto una serata e sono tornato con le 3, quindi... attenzione quando mi fa le domande, perché devo metabolizzare.
1: No, non gliene farò domande, stia tranquillo. Non mi va di fare la parte della maestrina.
0: No, assolutamente no. Ma anche se mi fa domande stupidine, io non le so rispondere in questo momento. Non c'è bisogno di fare cose scientifiche. Va bene, più tardi avremo graditissimo ospite il nostro amicone Crash King, che ci parlerà del suo nuovo singolo. È molto simpatico, l'ho già preascoltato. E nel frattempo invece...
1: Io no, perché io no?
0: Perché lei non può.
1: Cosa sono queste...
0: Questo razzismo. E allora invece io vi dico buona domenica. Ah, forse un po' troppo
1: presto. C'è Antonello Venditti.
0: No, c'è Saif, che comunque la versione è nuova.

0: i moralisti non siano intervenuti a dire, insomma, a prendersela con Saif, visto che dice la frase "mi lasci come una femmina", sa com'è, perché basta poco
1: che ce vo', ricordo qualcosa.
0: Quindi strano, anche perché lui lo ripete più volte questa canzone, vabbè, è una, si capisce benissimo, è una canzone biografica, autobiografica, perché parla di suo padre anche, quindi va bene, sicuramente l'avrà lasciati quando erano piccolini, da quello che si capisce almeno nella canzone. La dobbiamo analizzare questa. 22
1: ma i fatti
0: maggio.
1: Nostri no, mai.
0: Mai. Ecco, si dovrebbe chiamare i fatti vostri.
1: Invece di Turin Caffè,
0: già esiste, purtroppo. No, purtroppo, fortunatamente, ed è una delle trasmissioni storiche. 22 maggio, 142esimo giorno del calendario gregoriano. Oggi un sacco di eventi famosi, perché nel 1819 la SS Savannah salpa dal porto di Savannah, ovvero in Georgia, per il viaggio che la renderà la prima nave a vapore ad attraversare l'Atlantico. La nave arriverà a Liverpool il 20 di giugno. Quindi ci ha messo un mese praticamente dalla
1: Cosa avranno fatto nel frattempo per passare il tempo?
0: Ma avranno giocato a curling sicuramente,
1: a
0: qualcosa
1: curling.
0: Di questo, con i topolini, perché di solito ci sono i topolini sulla nave. 1906, pagina storica anche questa famosissima, i fratelli Wright brevettano il loro aeroplano. 1922, Francis Scott Fitzgerald pubblica per la prima volta il racconto di Il curioso caso di Benjamin Button. Quindi addirittura 1922, vecchissimo.
1: L'ha visto?
0: Sì. L'ha visto il film lei? Sì.
1: Ho visto il film, certo. Però...
0: dura 6 ore, però.
1: Dura 6 ore. E ci vuole il tempo a
0: mi sono addormentato diverse volte.
1: A Brad Pitt di ringiovanire, scusi.
0: Non è subito. 1937, comincia la costruzione a Roma del quartiere Eur, la cui conclusione è prevista nel 42 in occasione del ventennale della marcia su Roma, per poter ospitare l'Expo 1942, però evento che non avrà luogo per via dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 1939, Germania e Italia.
1: E com'era allora, è rimasto?
0: Cioè, e com'era allora? Sì.
1: Vabbè, dire, non so se qualcuno ha avuto la possibilità di andare, cioè
0: lei mi dirà
1: che si va a vedere a fare, che cosa ci si va a fare all'Euro.
0: Diciamo che l'Euro è una zona periferica, insomma, però
1: cioè,
0: è abbastanza conosciuta, anche perché vanno parecchi a vedere il Colosseo, come si chiama, il Colosseo quadrato, no?
1: Sì.
0: Giusto. Allora, 1939, Germania e Italia firmano il patto d'acciaio, famosissimo,
1: bello.
0: Insomma, che ci porterà nel baratro. 1960, attenzione, anche bella notizia pure questa, un terremoto colpisce il Cile meridionale, si tratta del più forte terremoto mai registrato da strumenti, conosciuto anche come il grande terremoto cileno.
1: Ma lei 1960. Oggi belle notizie, no?
0: No, ce n'è una bellissima, infatti. 1963, il Milan diventa campione d'Europa per la prima volta nella sua storia, e consoliamoci con le cose belle.
1: Ma io parlavo di belle notizie.
0: Questa è ottima, bellissima, veramente.
1: Ma chi se ne frega?
0: Brutta notizia anche questa, perché ormai non si ricorda più.
1: Ma chi se ne importa?
0: Vabbè, bella pure questa. 1980, la Namco distribuisce il videogioco arcade Pac-Man, quello là che fa così, no?
1: Ormai è diventato, obsoleto.
0: Quando si aggiustano la dentiera, là, che fanno.
1: Allora, però aveva quella caratteristica musichetta.
0: Sì. Giocava lei nelle
1: ipnotica. No, io mai.
0: Ne ho buttati di soldi là dentro. 1996, debutta nel cinema statunitense il film Mission Impossible, ispirato all'omonimo. Così si dice, guarda, forse l'ho detto giusto, vero?
1: Impossible, sì.
0: Secondo me lavoro meglio quando sono che sonno, io, secondo me, le dico meglio le cose. No. Poi le racconterò delle cose che mi sono successe ieri. Poi,
1: Sì.
0: Allora, ispirato all'omonima serie TV e primo episodio di una fortunata serie. Nel 2010, giusto per la par condicio, perché vabbè, anche se sono squadre minori, a Madrid l'Inter vince la Champions League battendo 2-0 il Bayern. Avendo conquistato anche Coppa Italia e lo scudetto, diventa la prima squadra italiana a centrare il famoso. Come si chiamava? Il triplete.
1: E mi scusi, qual è stata la squadra europea che ha vinto l'altro ieri?
0: Ah, è l'Aston Villa.
1: Ecco. Perché non lo diciamo questo?
0: L'ho detto io, perché lei dormiva. Perché
1: quando
0: lei
1: l'ha
0: dormiva?
1: Detto, lei non l'ha detto.
0: L'ho detto quando si parlava di Domotec. Testimoni, prendete le registrazioni. 2017, a Manchester, nel Regno Unito, un attentato kamikaze subito dopo il concerto della cantante Ariana Grande, causa 22 vittime, tutte giovanissime. Il cantante Morrissey, nato questo stesso giorno, definirà l'evento l'11 settembre dell'Inghilterra. Vabbè, ce la ricordiamo.
1: Ma la stessa
0: anche
1: Ariana Grande, no?
0: Sì.
1: Ha fatto fatica a riprendersi, l'altro.
0: Era all'apice pure del
1: suo successo.
0: Certo. Allora, feste e ricorrenze civili. Oggi ricorre la giornata mondiale della biodiversità, mentre il cristianesimo celebra così una santa così a caso, perché Santa Rita da Cascia, auguri Rituccia. Oggi la Rituccia nazionale fa l'onomastico. Attenzione, perché la tradizione vuole che, come apparvero le api bianche al momento della sua nascita, così apparvero delle api nere sul suo letto di morte. Lo sapeva questo?
1: Sì, lo sapevo.
0: Giustamente, lei...
1: lei lo sa che Santa Rita è anche detta la santa delle grazie impossibili.
0: Sì,
1: perciò
0: sì,
1: chiedete e vi sarà dato.
0: Allora, fra poco, adesso andiamo in un attimo a sentirci una canzoncina e le chiedo una grazia. Va bene, va bene.
1: A me, a Santa Rita, la devi chiedere.

0: La deve finire di ridere quando racconto gli episodi,
1: allora,
0: gli aneddoti.
1: I Rolling Stones in che lingua parlano?
0: Giapponese, cos'era?
1: No, sia serio, i Rolling Stones parlano in?
0: British.
1: In inglese.
0: Sta facendo la lezione, va bene.
1: Sì. Ora Lady mi deve spiegare come ha fatto a non riconoscere lo spagnolo.
0: Allora, giustamente spieghiamo. Ieri ho fatto una serata con dei ragazzi che stanno facendo un premio qua famoso a livello internazionale, una sorta di Exodus, no?
1: Cioè, se lei sente parlare, per esempio,
0: di Exodus, Erasmus, volevo dire.
1: Già, se lei sente parlare Javier Bardem.
0: Sì.
1: Quel pezzo di manzo di Javier Bardem. Lo capisce,
0: certo,
1: che parla in spagnolo,
0: se
1: vero?
0: Siamo nelle condizioni ideali, sì. Ieri non ero nelle condizioni ideali, che c'era la cacciara. Quindi io praticamente le stavo spiegando, c'era questo premio. Io sono andato a montare attrezzatura mentre loro stavano facendo questo convegno, sta cosa. A un certo punto si è avvicinata una parlando, mi sa che io sciorino l'inglese, che è una bellezza.
1: Certo.
0: E questa qua mi ha detto
1: smash it up,
0: ciao. Esatto. Ho dimenticato di dirglielo, che quello apre il mondo intero. Io praticamente non ho detto yes, quindi può essere pure che mi ha ingiurato i miei parenti, qualsiasi cosa, questa non lo so, non lo sapremo mai. E ho cominciato, tutto tipo facendo il come lo parlo io l'inglese, a buttare giù, sa, quando tipo alla Totò e Peppino, no? Tipo,
1: certo,
0: i termini inglesi.
1: No, io volevo,
0: ecco, tipo in quel modo là. E a un certo punto si è avvicinato un signore di là a me parlando rigorosamente in dialetto. Eravamo gli unici due forse di Reggio là dentro, italiani forse là dentro. Ho detto, ma scusa, per chi parli un grisi, così un grisi? E io, no, per educazione mi sembrava. Disse, ma non ti accorgiste che è spagnola, kid? Questo per farti capire, insomma, quello che...
1: Io non ce la posso fare.
0: Ma perché
1: fare,
0: c'era,
1: ragazzi,
0: confusione, parlavano, quindi non ho capito proprio l'idioma, io ho capito. Va bene, queste soltanto a me capitano queste cose. E allora, stavo parlando invece dei nati del giorno, perché oggi nasceva il 22 maggio 1813 Richard Wagner, compositore, poeta, direttore d'orchestra, Deutschland, si dice così, questo è giusto.
1: Sì, questo è giusto.
0: Ma anche nasceva Arthur Conan
1: Doyle,
0: scrittore, drammaturgo scozzese, Giacomo Matteotti, politico e giornalista, Laurence Olivier, attore, regista, direttore artistico, Charles Aznavour, cantautore, attore, diplomatico francese di origine
1: armena.
0: Ogni tanto si meno pure io.
1: Armena.
0: Sì, sì. Naomi Campbell.
1: Bella.
0: Bel manzo pure lei.
1: Manzina,
0: come si dice? Supermodella e attrice britannica. Marrakesh, rapper. E Novak Djokovic, tennista serbo. E Crash King, anche perché
1: oggi è il compleanno di Crash
0: oggi,
1: King.
0: Oggi viene direttamente.
1: Ma oggi viene qui a fare l'intervista.
0: Viene a proporre il suo singolo e l'ha pubblicato rigorosamente oggi. Perché
1: ma lui lo sa di fare il compleanno?
0: Penso proprio di sì.
1: Invece,
0: chi ci lasciava tanto tempo fa?
1: Lei lo sa che non può, per contratto.
0: Si devono dire, mi dirà lei.
1: Lei dire chi ci lasciava. Per
0: Alessandro Manzoni?
1: Lo può
0: un certo
1: dire.
0: Alessandro Manzoni, lo scrittore, poeta e drammaturgo.
1: Sì.
0: Victor Hugo, scrittore.
1: Sì, sì,
0: politico,
1: sì,
0: francese, e Giorgio Almirante, politico, insomma, quindi comunque nomi molto famosi. Va bene, ho finito. Che vuole, me ne vado? Mi sta cacciando via?
1: No, la sto cacciando via.
0: Ancora mi devo mangiare il famoso cornetto che ha portato, io lo vado dicendo. E niente, sai che cosa le faccio ascoltare adesso?
1: Che cosa mi fa ascoltare?
0: Una vera e propria novità. Perché lei l'ha seguito l'Eurovision?
1: No.
0: Male.
1: No, io gliel'avevo detto che quest'anno
0: sa che non avremmo vinto, sì, che non abbiamo vinto. Però chi ha fatto scalpore, tra virgolette, chi ha vinto invece, e ve la vogliamo proporre, perché sarà un vero e proprio successo anche a livello di discoteca, insomma,
1: da ballare.
0: Bangaranga.

0: è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: mancare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Allora, non so se ha la stessa sensazione, a me mette buon umore questa canzone. Eh? No? Eh? Sì?
1: Non sentivo.
0: Ah, ok. Dico, non so se anche per lei è la stessa cosa, ma questa canzone di Gaia mette il buon umore.
1: Sì, no. Sì.
0: Sarà che forse tutti amiamo un po' il Brasile, tipo quei climi, quei...
1: Perché non ce ne andiamo un po' invece? Non...
0: A fare che?
1: In Brasile, a fare che? E me lo chiede pure.
0: A Copacabana?
1: Ma non solo quello, scusi, facciamo un po' di tutto.
0: Sì, sì.
1: Però prima di andare in Brasile, guardi, sì. Io avrei un'altra...
0: Dove vuole andare?
1: Come dove voglio andare? In Via Marina?
0: No.
1: Certo, in Via Marina.
0: Che deve fare in Via Marina? Ho capito, guardi lei.
1: Via Marina, altezza Nervi, altezza Torre Nervi.
0: Ho capito dove vuole andare a
1: parare. Perché dal 29 maggio al 2 giugno, sì. Ecco, ci sarà in arrivo il Calabria Pizza Fest.
0: Wow!
1: E quindi io direi...
0: Ci siamo, prima una settimana esatta.
1: Esatto, prima di andare in Brasile. Lei non vuole andare in Brasile, no, io non vedo l'ora di andare in Brasile, ma prima...
0: Prima non vediamo l'ora di andare in Via Marina.
1: Prima non vediamo l'ora di andare in Via Marina. Esattamente al Calabria Pizza Fest. Sì. Perché Reggio Calabria si prepara, durante questa settimana, si preparerà ad accogliere la prima edizione del grande villaggio dedicato alla pizza, signore e signori.
0: Signore e signori.
1: Signore e signori, sì, come dicevo prima, dal 29 maggio al 2 giugno Lungomare Falcomatà ospiterà 5 giorni di gusto, spettacolo e promozione del territorio. 5 giorni per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza. E, si trasformerà quindi il Lungomare nel cuore pulsante del gusto, della musica e della convivialità con la prima edizione del Calabria Pizza Fest. Un grande villaggio in cui la pizza incontra le eccellenze gastronomiche calabresi. L'evento organizzato proprio da noi.
0: Si è messa lei a organizzarla, bella.
1: Anche perché io non ci sono, scusi. Noi, progetto Touring, sorgerà nell'area antistante la Torre Nervi e animerà il Waterfront Reggino ogni sera dalle ore 18 all'1 con un ricco programma di appuntamenti tra gastronomia, spettacolo, musica, intrattenimento e cultura, raccontati quotidianamente attraverso dirette radiofoniche e televisive su Radio Touring 104 e video touring canale 87 del Digitale Terrestre. Protagonisti dell'evento saranno importanti maestri pizzaioli italiani chiamati a reinterpretare la pizza utilizzando ingredienti simbolo della tradizione agroalimentare regionale, dall'anduia di Spilinga al bergamotto di Reggio Calabria, dal caciocavallo silano. Sa perché si chiama caciocavallo?
0: No. E poi me lo spiega.
1: Poi glielo spiego. Alla cipolla rossa di Tropea.
0: No, ma caramellata?
1: Probabilmente sì.
0: Me la sto sognando.
1: Sino ai salumi, ai formaggi, alle conserve tipiche del territorio. E non solo degustazioni, il villaggio coinvolgerà attivamente il pubblico proponendo numerose attività che verranno svelate nei prossimi giorni, anche se noi qualche dritta l'abbiamo già data. Sì. Comunque, per scoprire in anteprima tutte le novità sul Calabria Pizza Fest, è possibile seguire l'evento sulle pagine ufficiali di Facebook e di Instagram e visitare il sito calabriapizzafest.it. Ripeto, caso mai qualcuno non avesse capito bene, calabriapizzafest.it. Calabriapizzafest.it. Ripeto, calabriapizzafest.it.
0: Proprio sta diventando tipo un in loop, diciamo.
1: Certo.
0: Allora, ripeta, non Calabria, vediamo l'ora. Io proporrei ai vari pizzaioli, vediamo se gli piace questa idea, no? Perché noi trasmetteremo da lì, di farci tipo degli assaggini, no? E noi voteremo, ci metteremo io lei con la palestra.
1: Lei è furbo.
0: E assaggiamo un po' tutte.
1: Lei è furbo.
0: No, ma le piace questa idea?
1: Si può proporre. Però lei è furbo.
0: E le volevo fare i complimenti perché come fa lei, veramente può fare le televendite.
1: Perché, scusi?
0: Perché mi ricorda Ezio Greggio quando vendeva il Teo Mondo Scrofano un pochettino.
1: Cosa vuol dire?
0: Se lo ricorda.
1: me lo ricordo.
0: No, veramente bravo. Ma ricordiamo che si chiama Calabria Pizza Fest, ma in realtà si dovrebbe chiamare Made in Calabria, perché tutto ciò che ha a che fare con la nostra splendida terra, da tutti i mastri pizzaioli, ma tutta la filiera per realizzare la pizza, tutti gli ingredienti numero uno, eccetera, eccetera. Dando anche un particolare occhio a quelli, insomma, che non possono mangiare quella, devono mangiare quella senza glutine, no? Quindi ci saranno ben due stand.
1: Certo, bene, sì, certo.
0: E,

0: spazi per i bambini, eccetera eccetera. Numeri uno anche per quanto riguarda le masterclass, e di ieri le notizie ci sarà anche il grandissimo Sorbillo, giusto si chiama? Sì, Sorbillo, sì. Insomma, una eccellenza, un po' il, la possiamo definire il l'Iginio Massari delle pizze, in poche parole, e l'avremo soltanto noi qui a Reggio. Va bene, allora noi adesso ci ascoltiamo un'altra canzoncina, ce ne andiamo verso i Colli Bolognesi, Vuole, fare, vuole impennare lei con la Vespa?
1: E ce ne andiamo, no, ma magari si rovina, no?
0: Dice.
1: Sì.

0: cominciato a impennare sui dossili delle colline bolognesi dopo aver bevuto un bel lambrusco, oppure direttamente no, era brilla, cioè
1: assolutamente,
0: era
1: assolutamente astemia, anche perché guardi che il lambrusco non ha molti gradi, ne avrà otto tipo, sì.
0: Sì, mi ricordo il tavernello, a me non so perché, tipo quelli leggeri, diciamo quelli. No.
1: Non offenda il lambrusco, non offenda il lambrusco, guardi c'è gente che potrebbe picchiarla
0: un bel pellaro, un bel sambatello.
1: Che c'entra? Il lambrusco è tipico, un vino tipico.
0: Quelli sono vini, i nostri sono vini. Io vado, sono come Calabria Fest, vado a onorare
1: regione,
0: la calabresità.
1: Ogni regione ha i suoi, non può offendere i vini delle altre regioni.
0: Vabbè, andiamo.
1: Arriva qualcuno delle Emilia Romagna qui e la prende a botte.
0: Mi bastona,
1: certo.
0: Mi rondella sui denti.
1: E allora,
0: di che ci vuole parlare, mia
1: sì,
0: cara?
1: Di un bufalo che purtroppo che purtroppo per lui si riporta un nome che sicuramente non gli piace.
0: Bill?
1: In Bangladesh, no, peggio, Donald.
0: Buffalo Donald, insomma.
1: Allora, in Bangladesh un bufalo albino è diventato molto famoso.
0: Sì, albino.
1: Per via
0: sì.
1: del suo nome. È stato infatti soprannominato Donald Trump.
0: Ma albino per via dei capelli di Trump? Sicuramente sì.
1: Sì, è un bufalo bellissimo innanzitutto, è tutto bianco, con un ciuffo fantastico, tutto biondo, lungo.
0: Ecco perché, ho capito.
1: Viene pettinato ogni giorno.
0: Sì.
1: Non so se trovi, cerchi l'immagine.
0: Mamma mia, fa lavorare sempre.
1: Certo che la faccio lavorare. Ed è stato soprannominato Donald Trump per via del suo ciuffo biondo, un bufalo troppo carino. E la gente accorre praticamente in massa per scattare foto con questa star, perché deve sapere che Donald Trump è diventato davvero una star dei social media. Un bufalo albino che è il proprietario praticamente, il proprietario si chiama Zia Udir. Allora,
0: zio.
1: Zia.
0: Ah, zia.
1: Con la Z. Zia Uddin Ridda. Brida.
0: A zia Ridda, ok. Sì.
1: Guardi, siamo in Pakistan, abbia pazienza, hanno dei nomi particolari diversi dai nostri.
0: Certo.
1: Ha raccontato che è stato suo fratello a dare il nome a questo maschio di 700 kg per via della sua straordinaria
0: fratello
1: chioma. Il fratello del
0: sì,
1: proprietario.
0: Sì.
1: Ha raccontato il fratello, vabbè.
0: Ci sono riuscito e vai. Ecco.
1: Lei la pagherà per questo.
0: Infatti, guardi chi la saluta lì.
1: Soltanto che qui ancora non era stato pettinato.
0: Ah, vabbè, si era appena svegliato.
1: Sì, infatti, vedi che ancora è riccioluto.
0: Sì, sì.
1: Mentre quando è pettinato, poi diventa completamente liscio.
0: Ma non sembra un bufalo, però.
1: Come non sembra un bufalo? A me l'hanno passato per bufalo, guardi.
0: Secondo me, sì, vabbè. Sì.
1: Scusi. E quindi è stato soprannominato dal fratello del proprietario Donald Trump, perché quando è pettinato ha questo bel ciuffo biondo, liscio, liscio.
0: Sì, sì, sì.
1: Che ricorda il look del presidente degli Stati Uniti, che non è più arancione, non so se se ne è accorto ultimamente.
0: Ah sì, ha cambiato.
1: Sì, ha cambiato proprio colore. Adesso è biondo.
0: Ah, platino, ma che cazzo deve fare? Un biondo platino.
1: No, non completamente platino, ma che cosa sarà? Un nocciolato?
0: Ah, certo.
1: Sì,
0: un mandorlato.
1: Un biondo,
0: cioè.
1: Nocciolato. La smetta, comunque. E la gente poi ha cominciato a commentare sui social, ma sicuramente sarà molto più intelligente il bufalo.
0: Ah, no, cominciano
1: io
0: subito,
1: sto,
0: si figuri.
1: Sto riportando, ambasciatore non porta pena,
0: certo,
1: ambasciatore non
0: caso.
1: Porta pena. E comunque il bufalo è molto bello.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì,
0: ma anche l'omino di lato non è malvagio, eh. Devo chiedere dove ha comprato quella maglietta, perché sono sullo stile mio, su quello stile di Giuseppe, insomma.
1: Vero.
0: Chissà dove l'ha comprata, insomma.
1: Non possiamo
0: lo
1: dire la marca, però chiederemo sicuramente.
0: La nuova di

0: candidata a essere un tormentone estivo questa canzone? Può essere, anche perché sono due big.
1: Guardi, lo scoprirò alla seconda o terza volta che l'avrò ascoltata. Adesso sono ancora un po'
0: cicciuliare.
1: Parlavamo di altro.
0: Al solito nostro. Allora ricordiamo i nostri amici. Chiedo scusa, soltanto per ricordare che dopo del breccone ci sarà il nostro carissimo amico Crash King.
1: Sì.
0: Che insomma ci farà, proporrà questo nuovo uscita, è uscita proprio ieri. E la proporrà in anteprima qui da noi. Abbiamo avuto questa fortuna, insomma, di poterla essere i primi a proporre.
1: Poi io ho una serie di domande da fargli, perché lui fa un mestiere particolare.
0: Sì, ma apposta la canzone è dedicata proprio a quello, ci racconterà degli aneddoti.
1: Io voglio chiedere,
0: certo. E lui sicuramente, essendo una persona molto brillante e simpatica, ci racconterà tutti i retroscene, insomma, che l'hanno portato a fare questa scelta di questa canzone. Allora, chiedo scusa se l'ho interrotto,
1: no,
0: ma era corretto anche
1: dire. Non mi interrompo perché mi è venuto in mente proprio questa cosa, tutta una serie di cose qui.
0: E lei è pericolosa.
1: No, perché?
0: Crash, preparati.
1: Lei non mi deve spaventare l'ospite.
0: Andrei nelle sue griglie.
1: Non è vero, lei non mi deve spaventare l'ospite.
0: Vada, racconti.
1: Allora, ho una notizia per gli amanti di Mare Fuori.
0: Sì, io sono uno. Perché che è successo?
1: L'ho
0: sentito quella di Artem,
1: che non so come si pronuncia. Kachuk,
0: sì, perché di origine ucraina.
1: Artem Kachuk è stato arrestato a Milano. Pino Pazzo. Devastato auto in sosta e minacciato la polizia.
0: E non è la prima volta che lo fa. Proprio in ucraino l'ha detto proprio.
1: Sì, in ucraino, sì.
0: Parla meglio degli italiani il napoletano. Cioè io all'inizio...
1: Sicuramente meglio di me, che vabbè, io non sono napoletana. Sì. Comunque, dalla fiction alla realtà. Si fa sempre così. Praticamente la realtà supera la fantasia, diciamocelo. Artem Kachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino Paz. Mi piace. Nella serie TV della Rai Mare Fuori è stato arrestato due notti fa a Milano dalla polizia di Stato insieme ad alcuni amici. È stato bloccato dopo aver danneggiato 4 auto in sosta.
0: Giusto così, una cosa tranquilla, una notte di quelle tranquille.
1: Sì, il giovane intorno alle 3 insomma si trovava in via Molino Prepositurale in compagnia di altri 3 amici di 18, 22, 26 anni e all'arrivo delle volanti del commissariato di Rho ha insultato e minacciato gli agenti, tanto che oltre a essere arrestato per danneggiamento aggravato come gli altri è stato anche denunciato per minacce a pubblico ufficiale. Le auto presentavano ammaccature, specchietti retrovisori esterni divelti.
0: Ma come mai? È spiegato? Cioè si è alzato la mattina oppure c'è stato qualcosa che
1: Di notte, avrà bevuto immagino.
0: Perché era leggermente alticcio.
1: No, lo sto dicendo io, non lo so. Proviamo a chiederglielo. Il branco ha iniziato a colpire con violenza usando calci e pugni le vetture parcheggiate lungo la strada, svegliando i residenti della zona. A interrompere la devastazione è stata la telefonata di una donna svegliata di soprassalto dal forte chiasso. Allora arrivo sul posto, gli agenti del commissariato di Rho si sono trovati davanti a questa scia di danni. Secondo quanto ricostruito sono 4 le auto pesantemente colpite dalla furia del gruppo. Che cosa devo dire io? Alla vista delle divise poi, anziché calmarsi, hanno iniziato a scagliarsi contro i poliziotti per tentare di evitare il controllo. L'attore ha iniziato a urlare frasi di forte minaccia: vi meno, vi prendo e vi sfondo, cose così,
0: aggiungendo qualche parolaccia di solito che
1: io non le dico perché quattro sono stati ma io non le dico perché siamo in radio, perché sono una signora,
0: certo.
1: I 4 sono stati bloccati, accompagnati in ufficio e dichiarati in stato di arresto. Io ritengo che il ragazzo sia rimasto intrappolato nel suo personaggio.
0: Sì, ma non è la prima volta che succede, già era stato c'era andato di matto, come si usa dire, in diverse occasioni.
1: E poi propongo di mandarlo in Ucraina a fare la guerra vera.
0: No. Va bene, accendiamo in Giamaica.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: un arsenale da guerra pronto per una faida tra clan rivali dello spaccio è stato scoperto dai carabinieri ad Aprilia, in provincia di Latina. Quattro persone ritenute affiliate ad una organizzazione mafiosa sono state fermate dalla direzione investigativa antimafia su disposizione della DDA di Roma. Secondo gli investigatori, il gruppo stava preparando un agguato con armi dotate di ottiche di precisione per colpire a distanza una consorteria rivale. Nell'abitazione utilizzata come deposito sono stati trovati Kalashnikov, mitragliatrici, bombe a mano, silenziatori, giubbotti antiproiettile, quasi 3.000 munizioni, scoperte anche uniformi contraffatte di polizia e carabinieri, droga e banconote false. Gli investigatori ritengono che i vertici del gruppo si muovessero tra Italia e Spagna per organizzare traffici e ritorsioni armate.
2: La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla vendita abusiva a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. Tre persone sono state denunciate dalla procura di Busto Arsizio. L'indagine partita dopo un sospetto via vai di veicoli in un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno individuato un sistema clandestino di distribuzione del carburante. Secondo gli investigatori, in circa un anno sarebbero stati venduti illegalmente 18.000 litri di gasolio agricolo per un valore superiore ai 270.000 euro. Il carburante veniva acquistato sfruttando intestazioni fittizie e poi rivenduto attraverso una vera e propria stazione abusiva.
1: La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un italiano di 58 anni, pluripregiudicato, accusato di essere un rapinatore seriale di farmacie. L'uomo è stato fermato in flagranza dopo un colpo messo a segno il 14 maggio in una farmacia di via Marcona. Gli investigatori del commissariato Monforte Vittoria, grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze delle farmacie rapinate, ritengono che possa essere responsabile anche di altre rapine commesse con lo stesso metodo. Dopo la convalida dell'arresto, il 58enne è stato trasferito nel carcere di San Vittore. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi collegati.
2: Andiamo all'estero. Pressioni della Silicon Valley avrebbero contribuito a bloccare il nuovo ordine esecutivo di Donald Trump sull'intelligenza artificiale. Lo rivela il Washington Post, secondo cui alcuni leader tecnologici avrebbero telefonato direttamente al presidente americano, mettendo in guardia dei rischi di un sistema di verifica sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale considerato troppo rigido. Trump ieri aveva annunciato di aver rinviato la firma del decreto perché non soddisfatto di alcuni punti del testo. L'obiettivo dell'amministrazione era introdurre nuovi controlli sullo sviluppo delle tecnologie più avanzate legate all'intelligenza artificiale.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nello scandalo Epstein. Secondo Sky News UK, il fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali dopo la denuncia di una donna. Gli investigatori britannici starebbero inoltre cercando testimonianze da altre possibili vittime del finanziere americano Jeffrey Epstein. Fino ad oggi Andrea era stato coinvolto nell'inchiesta soltanto per ipotesi di cattiva condotta in un ufficio pubblico legato ai suoi rapporti con Epstein.
2: Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha disposto la chiusura dell'università Bilgi di Istanbul, uno degli atenei più prestigiosi e noti per le sue posizioni liberali. Il decreto presidenziale revoca la licenza dell'università facendo riferimento a presunte carenze nella qualità dell'istruzione e a problemi legati alla fondazione che la gestisce. Finita sotto amministrazione fiduciaria dopo un'inchiesta per riciclaggio e frode, l'ateneo fondato nel 1996 era considerato uno dei principali simboli del mondo accademico indipendente turco.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma ai quarti di finale. La corsa di Luciano Darderi al torneo ATP 500 di Amburgo. Il tennista azzurro è stato sconfitto nettamente dall'australiano Alex De Minaur in due set con il punteggio di 6-0 6-3. De Minaur, numero 9 del ranking mondiale, affronterà ora lo statunitense Tommy Paul per un posto in finale del torneo tedesco. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: esatto, io sto lasciando il tampone appunto per lasciare un po' di suspense, perché signore e signori, eccolo qui, e lui è tornato al suo paese in un certo senso, perché diciamo, possiamo dire che sei anche nato con Turing, cioè hai avuto comunque tante esperienze pure qua da noi.
1: Il nome
0: Crash King.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno Crash King.
0: Ma vedi come mi tratta malissimo.
1: Non è vero.
2: Ci sta.
1: Allora, siccome io non ti conosco invece, sì, perché Crash King?
2: Allora, il nome è nato in maniera totalmente naturale. L'idea era stata fondere il mio cognome, che è Crea,
0: sì,
2: quindi l'iniziale Crea senza la A, col finale di Cash. Perché quando ho iniziato c'era la moda che dovevi diventare ricco e famoso come tutti i rapper.
0: Ho capito.
1: Ma perché poi è finita questa moda?
0: Ricchi per sempre, avrebbe detto qualcuno.
2: No, poi mi è passata l'idea, no, è tramontata, ecco.
1: No, ma che
2: per diventare ricco le mie destra
0: non te l'abbiamo mai chiesto, forse questo, sì.
2: No, non ricordo.
1: E dovevo arrivare io, giustamente.
0: Ha visto, sempre lei a sparigliare le carte, va bene.
1: E allora, oggi abbiamo il piacere di avere qui Crash King, Crea.
0: Sì.
1: Ed è c'è un perché.
0: Io sono fortunato perché c'è una che fa l'onomastico e uno che fa il compleanno.
2: Ah, cioè, è vero, auguri a te.
1: Auguri.
2: Grazie, grazie.
1: Perché c'è l'uscita del tuo ultimo singolo.
2: Sì, oggi è uscito il mio nuovo singolo, si chiama Faccio il Corriere, perché è tramontata l'idea di diventare ricco e quindi ho materializzato la realtà, che è quella di dover lavorare. Sì. Faccio il Corriere, appunto, dove racconto la giornata di un qualsiasi corriere, tra ironia e anche comunque cose reali.
0: Un giorno mi è spuntato sotto casa. Che ci
2: vengo? Sì, mi ricordo.
1: E volevi tirargli qualcosa addosso?
0: No, ho detto forse vuole venire, vuole cantare qualche canzone. No, invece mi ha consegnato qualcosa.
1: Ti sarebbe piaciuto?
0: Sì, certo.
1: E allora parliamo della vita del corriere, perché io credo che
0: lei non vede l'ora di sentire degli aneddoti. Hai capito?
1: Esatto.
2: Nella canzone ce n'è qualcuno.
0: Esatto.
2: Molto simpatico.
1: Io credo che il lavoro del corriere sia uno di quelli che nella vita reale veramente vengono sottoposti a tante di quelle angherie. Per esempio, sì, io l'ho fatto. Io ho costretto una volta un corriere a ripetere almeno 4 volte la strada di casa mia, perché io non c'ero, lui troppo buono. Fantastico. Evidentemente l'ho fatto.
2: Sì,
1: l'ho
2: capita spesso.
0: Perché era in zona.
2: Questo
0: non se ne
2: frega abbastanza spesso.
1: No, sì, perché era troppo buono, non era in zona, signora, ma quando posso venire?
2: Come tutti i lavori ci sono anche delle, chiamiamole
0: eccezioni,
2: delle difficoltà quando non riesci a trovare il punto giusto, comunque fa parte del tuo lavoro. Posso dirlo.
0: Hanno cambiato la toponomastica pure a Reggio, quindi tanti.
2: Sì, ma
0: capitano
2: anche altri, non solo a Reggio, anche in altri posti, dove magari la settimana prima c'è il nome di una via, poi la settimana dopo esce via Antonio Simone.
0: Per esempio, questa era via Marina, inizio trasmissione era via Marina Arenile, adesso è diventata via Natale delle Grazie.
1: Ma
0: è stato lungomare questa, da un paio di mesi. Sì,
2: quindi
0: sì,
2: questa è una delle difficoltà che puoi trovare.
0: Sapevi,
2: però...
1: No, io non lo sapevo.
0: Vedi, lo sto scoprendo oggi. Sì, sì,
1: io ancora sto dicendo, no, se volete venire a trovarci.
2: Ci sono in alcuni casi compaiono il tuo pacco con la via nuova,
0: sì, sì,
2: e poi lei che magari abita la casa dopo con la via vecchia, quindi sì,
0: addirittura
2: anche, sì, capita. Però
1: sì,
2: dicevo,
1: vero,
2: una volta nella vita delle persone c'erano delle figure, no, importanti, come il fornaio, il postino.
0: Certo,
2: io adesso,
0: certo,
2: credo che il corriere sia
0: sono
2: una figura
0: mestieri,
2: proprio,
0: diciamo, sì, sì, sì.
2: La gente non può fare a meno del corriere,
1: assolutamente,
2: ormai si compra tutto online, quindi
0: io compro tutto lì.
2: Esatto.
0: Quindi
1: il corriere è assolutamente indispensabile. Poi occorre avere rapporti buonissimi col corriere. Nel mio caso l'ho fatto tornare 4 volte, capisci?
0: Sì,
1: capisci a me.
0: Ma gli hai offerto il caffè perlomeno o no?
1: Io l'ho offerto, non ha accettato.
0: Ah, vabbè.
1: Ha avuto paura di Daphne.
0: Allo zoo a casa, devi sapere.
2: Ah, okay.
0: Capito?
2: Io sono uno che ha paura dei cani, anche se vedo un pincher non scendo proprio dal furgone.
0: Lei c'ha un coso così.
1: No, non è vero, no, non è così grande.
2: Ma per me è indifferente, grande o piccolo. L'importante è che sia su 4 zampe, io non scendo dal furgone.
0: Ti ha attaccato mai qualche cane?
2: Una volta un maremmano, vabbè, non dico dove, però sì, però per fortuna il padrone lo ha prontamente richiamato.
0: Ti ha detto, ma è un cucciolo, di solito come...
2: No, era più o meno alto quanto quel
1: i maremmani sono grandissimi, sono enormi. però di solito sono buoni.
0: No, è tipo Beethoven, quello là, il San Bernardo. Là,
2: ma
0: che
2: quelli forse sono più tranquilli. Sono più tranquilli forse San Bernardo, ma...
0: No, ma il fatto quando cominciano a scuotere, tipo, è tutto...
2: No, io tipo, quel terrore.
1: E ti fanno una doccia.
0: Vabbè.
1: E allora, ascolteremo dopo, mi sono impappinata, ascolteremo dopo il nuovo singolo, perché io nel frattempo voglio sapere qualche aneddoto sulla vita del Corriere.
0: La cosa più strana che ti è successa in questi anni.
2: Ma la cosa più strana è quando ti... Vabbè, questo non... poi la sentirete nel brano, questo non la dico, mi vergogno dirla ad alta voce.
1: La cosa un pochino meno strana dopo di questa.
2: Ma non lo so, per esempio d'estate capita che per fare una consegna e il cliente pretende di... Sai, sono in spiaggia, non è potresti portarmi il pacco in spiaggia?
0: Addirittura.
2: Sì, e là ti viene da dire...
0: Ma ti metto le ciabatte.
2: E là ti viene da mandarli, però non lo fai, perché con questo
0: tu
2: lavoro
0: sei molto in divisa,
2: devi essere professionale.
0: Sudato.
2: Esatto, lo fai.
0: Ah sì, si può fare, cioè eventualmente vi
2: sì,
0: avete
2: sì,
0: disposizione.
2: Sì, certo, a meno che tu non abiti a Gallico, sei a mare a Saline.
0: Ecco, là diventa un po' scopo, no, no. A Brancaleone.
2: Però se sei a mare sotto casa,
0: certo.
1: Allora, io ho la classica domanda.
0: Hai?
1: Sì. Allora, una volta succedeva di solito agli idraulici oppure ai postini. Ai postini capita sempre.
0: Sì.
1: E quando si suona capita la classica signora di mezza età in desabille.
0: Sì.
1: Sì. È mai capitato?
0: Agli idraulici, ecco. Sì, sì.
2: Il postino suona due volte, il corriere anche quattro.
1: E tu come la gestisci, la signora in desabille?
2: No, durante l'orario lavorativo in maniera professionale.
1: Certo, i poliziotti per esempio non possono bere.
2: Sì, no, noi non possiamo, bere neanche noi.
0: No, non potete fare niente.
2: No.
0: Si guarda, ma non si tocca.
2: Esatto, dobbiamo consegnare.
0: E lui, ma tu non vai con gli occhiali questi, no, in giro? Non
2: io consegno occhiali da sole, cappello, anelli.
0: Li devi
2: ovviamente
0: lasciare tutti?
2: No, consegno.
0: Ah, sì.
1: Tutto in una scatola?
0: Sempre Cresci.
2: Io sono Cresci quando consegno.
0: Ah, okay.
2: Anzi, consegno col cappello con la scritta Cresci King di solito.
0: Ah, bello.
1: Hai capito?
0: E ce l'ascoltiamo, io non
2: vedo. Così se vogliono, se hanno qualche problema, sanno a chi rivolgersi, no?
0: Sì, giusto. Ascoltiamo ora, che dice?
1: Ascoltiamo dopo, sì. E poi riprendiamo.
0: Sì. Mandiamola adesso, subito. Anche perché non vedo l'ora di capire qual è questo aneddoto, insomma, che ci deve raccontare lui.
1: Vai.
0: Aspetta. Già ride lui.

quando nel traffico vedo la gente ridere, mi chiedo se... Cari amici corrieri, secondo voi la vita è un pacco o i pacchi aiutano a vivere? E allo stesso modo, meglio un pacco oggi o un corriere domani? Ho visto tante cose, cosa resta?

0: No, il video lo devi fare, guarda, lo devi fare assolutamente, perché già ho una mezza idea pure a chi potessi coinvolgere.
1: Sarebbe immaginato... difficilmente realizzabile.
2: Aldo Di Giuseppe vestito da signora. Ho immaginato qualcosa, sì. Aldo Di Giuseppe vestito da signora anziana, ci, insomma, starebbe molto, ci starebbe molto bene. Sì, il doppio senso lo abbiamo sentito.
1: Quello che credo capiti a tutti.
2: Voglio sperare che fosse stato un doppio senso.
0: Ma magari sì. Qualcuno, no, veramente.
1: Magari qualcuno l'ha detto con con intenzioni diverse, ma per noi resta.
0: In quel caso c'è uno. Come si comporta?
1: No, tiene da ridere. Perché lo dicono con una naturalezza tale che si capisce che non è detto apposta. Poi c'è anche dove capisce che male è detto.
0: Certo, magari con malizia, giusto per metterti, per provocarti più che altro. Sì. Va bene, no, bella veramente, mi è piaciuto un sacco. Cioè, ecco, già l'avevo preascoltato un pezzetto, grazie. Però oggi l'ho sentita tutta, effettivamente.
2: Questo è uno di quei casi in cui la realtà supera la fantasia. Poi ne stavamo parlando
0: dettagliato,
2: stamattina. Ma un'altra domanda.
0: Ai.
2: Mi vengono in mente.
0: Lei li sforna così,
2: mi vengono. Hai mai pensato invece di scriverci su qualcosa che fosse più di un testo di una canzone?
0: Cioè tipo un libro
1: sul mio lavoro?
2: Sì.
1: Guarda, non credo di esserne capace, quindi.
2: Vabbè, intanto potresti cominciare con metterci su una serie di racconti.
0: Sì.
1: Ma forse tra qualche anno, se dovessi ancora fare questo, spero di fare ancora. Perché dico la verità, non è una. Io amo questo lavoro, cioè per me è il lavoro più bello del mondo. Quindi spero di riuscire a farlo per altri 10, 15, 20, 30 anni.
2: E già amare il proprio lavoro è un passo in più, secondo me.
1: Non lo sto dicendo per fare il. Ma io non ho mai avuto una giornata dove mi sono svegliato e ho detto
0: non voglio
1: devo
0: andare a lavorare.
1: Cioè per me, anzi, quando capita di essere libero, magari 2 giorni consecutivi, mi manca quella routine.
0: Sì.
1: Ovviamente ci sono giornate belle, giornate meno belle, perché comunque fa parte di ogni tipo di lavoro, però comunque
2: sicuramente anche a noi capita, esatto. Per me questo è il lavoro più bello del mondo.
0: Sì, indubbiamente.
1: Poi sei stanco la sera sicuramente, però ripeto, per me è bella, mi piace un sacco e sono contento di fare questo lavoro.
0: E riesci a conciliare questo lavoro con l'altro, chiamiamolo altro lavoro, insomma, sappiamo che siamo
1: nel
0: mondo della musica.
1: Abbiamo tra virgolette la fortuna di non lavorare una settimana intera, quindi 5 giorni da lunedì a venerdì, sì. Quindi abbiamo, ben più ad esempio oggi sono libero, domani sono libero anche, quindi magari capita la serata dove canti venerdì e sei libero sabato,
0: la
1: quindi è tutto tranquillo.
0: Anche di conseguenza.
1: Ci sono state serate dove sono tornato a casa tardi e il giorno dopo ho dovuto lavorare, però.
0: Stavo raccontando che sono tornato che sono le 3 stanotte,
1: esatto,
0: sono
1: però
0: mezzo in
1: parte. Una si sera vede. Da Siderno sono tornato mi sembra alle 4:30 e la mattina ero al lavoro.
0: Sì, purtroppo
1: è giusto, ci sono dei doveri da.
0: Certo. Diciamo, da l'altro è una nostra passione, è anche un lavoro, perché comunque.
1: Ma io credo che finché si riesce a. Quando uno ha una passione, qualunque essa sia, musica, caccia, pesca, qualsiasi, deve sempre portarla avanti.
0: Certo.
1: E farla. Insomma.
0: Io ho provato diverse volte a smettere, tipo,
1: non credo che uno possa dire, per quanto riguarda la musica, almeno dire. Domani smetto, ecco, una celebre citazione. Credo sia impossibile. Cioè,
0: sì. Anche perché ti manca poi, almeno io.
1: Assolutamente sì.
0: Ho cantato anche in band, quindi comunque il palco, i live, l'adrenalina che ti crea.
1: No,
0: la gente,
1: assolutamente sì. Io ho la fortuna di avere oltre a fare insomma il cantautore, di scrivere brani miei, ho anche la fortuna di avere un duo tribute.
0: Sì, vero, quello
1: Articolo 31 e Jax. Cioè, in questo momento senza sarei.
0: Non è la stessa cosa, ragazzi. Cioè, il live è tutto un altro mondo, veramente.
2: Vi state esibendo con la Tribute?
1: Sì, siamo stati a febbraio, siamo stati all'Aquila. Recentemente siamo stati a Gioia Tauro, siamo stati a Vibo, siamo stati a Villa Franca Tirrena.
0: Messina,
1: sì, esatto. Adesso saremo domani saremo a Gioia Tauro in un altro locale.
0: Sì,
1: saremo a Reggio, posso dire il nome del locale? Vabbè, saremo a Reggio, da Chicken and Friends, quello lì.
0: Ah, ho capito, sì. Ti è scappato, non potevi dirlo.
1: Poi, non potevi.
2: Vabbè,
1: saremo
2: io,
1: di nuovo
2: dai.
1: A Vibo, sempre a giugno, e se non sbaglio ad agosto saremo a Polistena. Quindi comunque.
0: Logicamente in estate siamo più piazze, no? Cioè nel senso all'aperto.
1: Guarda, stranamente il nostro è un duo differente rispetto agli altri. Cioè facciamo più serate d'inverno magari nei locali, nei pub, nei club, che piuttosto d'estate.
2: Okay. E invece per quel che riguarda Crash King, hai in mente un progetto?
1: Sì, questo è un singolo che apre le porte.
0: Diversi singoli,
1: sì, in passato ne ho fatti,
0: ci conosciamo da diversi anni,
1: altri, sì, però non avevo mai fatto.
0: Ricordo È stata in mascherina.
1: Questo è il singolo che apre le porte a un sostituendo un disco, un EP di 6-7 tracce, non lo so, però sì, è in cantiere un disco.
2: Bene, e quando sarà finito noi verrai qui a sponsorizzarlo.
1: Grazie mille, sarò felice di farlo.
0: Tu lo sai, questa è casa tua, come insomma noi siamo la casa dei regini soprattutto, la casa un po' di...
2: Se non sponsorizziamo prima di tutto i nostri artisti.
1: Esatto, certo. Su questo ci ho fatto una chiamiamola guerra, ma...
2: No, ma è così, comunque. È giusto. Pensa che ti abbiamo mandato le tue canzoni anche all'Arcidiavolo, che di solito mandiamo sempre musica rock.
1: Ah, sì, mi ricordo.
2: Con Antonio Calabrò. Mi sembra corretto.
1: No, volevo ringraziare i produttori del brano. Devi, certo. Nemesi e Ritmo, che hanno curato la parte musicale.
0: Invece che hanno dei nomi tutti questi.
1: Sì, sì, sì. Quindi li ringrazio per questo. E tra l'altro l'album lo produrranno loro, quindi...
0: Ma sono locali?
1: Sì, assolutamente sì. Anche loro due bravissimi rapper. Sono rapper anche loro.
0: Sì. Allora, ci ascoltiamo un'altra canzone. Hai urgenza tu? Oppure ti soffermi un altro pochino, giustamente. Anzi, guarda, ti faccio pure contento perché ci ascoltiamo pure un bel, come si può definire, hip hop questo, che cos'è? Sì, hip hop. Più o meno siamo là, dai, più o meno.
2: Ci salutiamo subito.

0: fare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: E abbiamo ascoltato questa canzone tranquilla.
1: Stavo dicendo, siamo ritornati qui in diretta insieme a Crash King, ma lei mi ha bloccata sul nascere. Ecco, mi ha proprio frenato.
0: Stavamo commentando quanto sono brave, effettivamente.
1: Stavo anche pensando nella mia mente, ma perché non hanno portato questa qui al Festival di Sanremo?
0: Sì, effettivamente sono state un po'.
1: Perché le avrebbero bocciate subito?
0: Secondo me, appena davano il titolo direttamente, subito c'era.
1: Immediatamente la censura. Immediatamente. Però io le avrei votate, sì, sinceramente. Sì, sì.
2: Anch'io, le avrei votate con qualsiasi canzone.
0: Commentavamo
1: eccolo
0: con Cresce
1: là,
0: che
1: eccolo sono... là.

0: metto l'assorbente, no? Io questa frase l'ho trovata molto rivoluzionaria, cantata da una donna. Sì, cioè, ha avuto il coraggio, certo, di scrivere, certo, una cosa del, certo, genere.
1: Di solito è quasi un argomento tabù, quindi.
0: Esatto, sì. Io l'ascoltavo come. Mi sentivo una donna mentre ascoltavo questo brano. Questa cosa mi caricava.
1: E questa è sempre lei, la frontman. Frontman. In questo caso.
2: O lei, o Chloe, le altre, Chloe, comunque. Chloe. È un gruppo, quindi.
1: Sì, sì. Brave, poi musicista veramente con i contro.
0: Assolutamente, sì, soprattutto la chitarrista.
1: Sì, sì, sì.
0: E anche la batterista. E anche la. Tutte.
2: Abbiamo capito il concetto.
1: Ci piacciono,
0: sì. E anche gli strumenti.
2: Abbiamo capito il concetto. Sì, comunque non è facile trovare un gruppo femminile che faccia del buon rock, anche se in questo caso è punk, è comunque rock.
1: Soprattutto in Italia.
2: In Italia, ma anche nel mondo.
0: Tra l'altro sono il primo gruppo tutto al femminile a Sanremo, quindi.
1: Sì, sì, sì. Ma in Italia ce ne sono state altre band, tutte al femminile, no. Rockettare così, no?
0: No, no.
2: Band difficili.
0: Underground sicuramente, sì. Ah, comunque le Bambole di Pezza esistono dagli anni 2000. Erano in un'altra formazione, ma sono un gruppo molto. Hanno una storia alle spalle abbastanza.
1: Forse dico, una volta che poi arrivano a Sanremo, la spiccano il volo. Quindi purtroppo puoi odiarlo Sanremo, ma chi
2: speriamo
1: serve,
2: che non scadano nel commerciale anche loro.
0: Ma io credo sia giusto. Chi dice che qualcuno è un venduto lo dice solo perché lui non è riuscito a vendersi.
1: Bravo. La pensiamo esattamente allo stesso modo.
0: Tutti ci vendiamo.
1: Come si dice, quando la volpe non arriva all'uva,
0: tutti ci vendiamo. Mi ha colpito una frase di Jax quando gli hanno chiesto proprio su questo, del fatto che si fosse
1: perché lui venduto. Inizialmente diceva che non.
0: No, però lui ha detto una cosa giusta. Io ho iniziato nel 92 facendo lo spot della Fiat 1 Rap. Quindi già allora mi ero venduto prima di cominciare. Sì, ancora non erano gli articolo 31. E quindi lui è partito, è partito vendendosi,
2: esatto. Non lo ricordo questo spot,
0: quindi,
1: io no,
0: l'ho visto nel 92.
1: Vabbè,
0: avevo un anno, l'ho visto dopo. Sì, vabbè, conosco tutte le interviste, potrei doppiarle, potrei doppiarle. Quindi è normale.
1: Beh, J-Ax sembra, cioè, a me piace tantissimo, no? Come, anzi forse piace di più quando lavora da solo anziché con
0: io purtroppo non è come quando cucini qualcosa e mi dice buona. Io non sono un tipo che può darti un parere obiettivo perché io mangio, quindi per me è buono, sono troppo di parte, quindi non posso esprimermi. Sicuramente so che mi ha segnato molto e quindi è un grande.
1: Stavi dicendo, ti ho visto che stavi intervenendo, no?
2: No.
1: Ah, pensavo stessi dicendo qualcosa. E va bene, allora niente, se non vogliamo fare altre domande, no, possiamo. Vuoi rimanere fino alla fine ormai direttamente?
0: Mi spavento se mi fa qualche altra domanda un po' perché queste le ho schivate.
1: Oggi è buona, è narcotizzata.
2: Ma non
1: oggi.
2: è vero, sono
1: scappano
2: buona.
1: Tutti gli ospiti.
0: Ma io ho paura delle donne, quindi.
2: No, in che senso?
0: Ho paura delle donne.
1: Sono pericolose.
2: Perché?
0: No, sono scherzato.
2: Ti hanno morso?
0: Mi hanno graffiato.
1: Dipende dalla razza. Lei è brava, lei. A parte scherzi.
0: Se lo dici tu.
1: No. È da 2 anni che ci convivo praticamente. E niente, allora, prossime novità in arrivo, insomma, a breve, cosa c'è?
0: Allora, intanto sabato suoniamo con gli Immorali. Saluto Filippo, il mio DJ,
1: sì.
0: A Gioia Tauro. Poi ci sono le altre date che ti ho detto prima, che ci accompagneranno in questa caldissima estate tra pacchi e serate. E poi credo a settembre uscirà un nuovo.
1: Tra pacchi sembri a De Martino, no? Che
0: esatto,
1: lavora con i pacchi
0: infatti,
1: in modo diverso.
0: De Martino. E poi a settembre uscirà un altro singolo.
1: Sì.
0: Un po' diverso.
1: Ci vuoi già anticipare qualcosa?
0: È un po' diverso rispetto a cosa un po' più introspettivo che sto scrivendo, che ho scritto e stiamo facendo
1: il
0: insieme.
1: Classico lento?
0: No, non è un lento, è più un brano molto old school, rap old school, vecchia maniera.
1: Okay.
0: Quindi. E poi sì, poi credo ottobre, novembre, prima di Natale, insomma, uscirà l'album.
1: Ecco, e tu verrai logicamente, insomma.
0: Verrò volentieri.
1: A Turin Caffè a proporlo, giusto? Va bene. Tu che cosa vuoi dire? Intanto mandiamo una canzoncina?
2: Io non voglio dire nulla.
1: Non vuole dire niente, fa sciopero oggi. È già in clima weekend lei.
2: Sì, va bene, assolutamente. Io sono in clima serata da Santa Rita, guardi.
1: Ah, dove si magna stasera?
2: Andate
1: a fare un tête à tête. Va bene. Senti, con il Moonwalker come sei messo tu?
0: Molto male.
2: Michael Jackson.
0: Sono un pezzo di legno.

0: Che lei
1: si è aperto il derbito, ragazzi.
0: Lei non mi accende mai il microfono.
1: Chi?
0: Lei non mi accende mai il microfono.
1: È perché parla sempre. Quindi...
0: Bravo, sì. Stavo dicendo che comunque io lo trovo geniale.
1: Che, a chi?
0: A Michael.
1: Stiamo parlando di lui, stiamo parlando di Inter, di Milan e poi
0: sì,
1: mi parla
0: Inter e Milan, secondo lei io le trovo geniali?
1: Non lo so.
0: Io posso trovare geniali, che ne so, Djokovic che ancora ha 39 anni, certo. Ancora gioca, si è presentato al Roland Garros.
2: Ma si presenta e basta ormai.
1: Esatto,
0: no,
1: ormai
0: non
1: che deve
0: è vero,
1: fare,
0: non è vero, gioca
1: no,
0: ancora.
1: Mi massacra con il tennis, devi sapere che.
0: E lei mi massacra con le sue squadrette da 4 soldi che perdono.
1: Come si permette a trattare così?
0: Cosa sta facendo il Milan ultimamente?
1: Il Milan,
0: sì, quella cosa che si chiama Milan.
2: Beh, ricordati
1: il Milan.
0: Una volta era sì, Milan.
2: I milanisti sono conosciuti come chiacchieroni. Quindi.
1: Sì, ai. Filippo Lopresti, vedi che stanno dicendo di noi.
0: Di tennis, lo sa cosa ha fatto ieri Flavietto?
1: Chi è Flavietto? Cobolli. Che ha fatto?
0: Ha palleggiato con una pallina per almeno due minuti.
1: Sì.
0: Allora io dico, faccio un appello a chi di dovere nella nazionale.
1: Baldini, di portarlo in nazionale.
0: Ecco, prendete Cobolli che sa palleggiare molto
1: invece
0: meglio.
1: Invece di prendere... non lo so,
0: che se aveste preso Cobolli,
1: no,
0: che se aveste preso Cobolli in nazionale,
2: pagina.
0: Ci saremmo andati ai mondiali.
2: Altra pagina nera.
1: No, io sai che faccio l'almanacco, no?
2: Sì.
1: All'inizio, e devi sapere che proprio oggi sia due notizie per la par condicio, una e per
2: poi,
1: me buona e una
2: e
1: per
2: poi
1: te.
2: Allora è quella che volevo dare
1: 63,
2: io.
1: Nel 63 il Milan diventava per la prima volta campione d'Europa.
2: Contro il Benfica.
1: Bravo, hai studiato, 2-1, mentre addirittura nel 2017, no, nel 2010. E a Madrid l'Inter vince la Champions League
2: con doppietta di Diego Milito al Santiago Bernabéu.
0: Ma erano altri tempi, ragazzi.
1: Chissà quando ricapiterà.
2: Beh, l'ultima italiana a portare la Champions in Italia
1: siete voi. Però parliamo del 2010. Adesso
0: esatto,
1: che
2: qui sono il più bel compleanno della mia.
0: E stavo dicendo due giorni fa invece chi l'ha vinta la coppa?
1: E l'Aston Villa.
0: Ecco, bravo.
1: Quindi i nostri vicini qua di Villa San Giovanni.
2: Ah, segui tutto il calcio. Esatto. Segui tutto.
0: Io seguo tutti gli sport. Sì. Ho questa caratteristica.
2: Quindi se c'è un'altra finale.
1: Non sa come si gioca in questi sport, però li segue.
0: Come, scusi?
1: Dice quali sono i nostri e quali sono un classico.
0: Lei sa benissimo che non è vero.
1: E adesso certo, quando giocheranno? La finale di Euro di Confederation,
0: sono
1: vediamo.
0: Appassionata
1: no,
0: di
1: come
0: tennis.
1: Si chiama?
2: Conference,
1: scusi.
0: Sono appassionata di tennis perché purtroppo è una mia caratteristica fin da quando ero piccina, però gli altri sport li seguo tutti.
2: Anche lo snooker.
1: Che cos'è? Una merendina?
2: Esiste.
0: Allora, signor Crash King, chieda a lui.
1: Ah, ti piace vincere facile?
0: Chieda a lui cosa ne pensa del padel, oppure che cos'era quella cosa
1: il curling.
2: Sul padel anch'io una...
1: Non è facile secondo me giocare a padel, perché comunque ritorno delle pallonate.
0: Il ritorno delle padelle volanti.
2: Non ci ho mai giocato, quindi non mi pronuncio perché magari se gioco poi faccio figure.
1: Ma è diventato uno
2: Stato
1: simbolo.
2: Esatto.
1: Tutti a buttarsi, come le cose che fanno
0: certo,
1: appena un locale, tutti in quel locale.
0: Perché è più semplice.
1: Sì. Per questo.
0: Certo.
1: Più semplice,
0: e
1: secondo me no.
0: Cose enormi.
1: Dice.
0: Come fa a mancare la palla?
1: Non lo so.
0: Il padellone.
1: Non lo so. Va bene. Ti gira la testa a te ogni tanto, sì. Sì. In questo momento ti sta girando la testa perché ti sta massacrando.
0: Lo sta chiedendo perché si sta arrampicando sugli specchi.
1: E come mai?

0: Niente, ci è girata la testa insieme a Fred De Palma. Fred De Palma, chi sono gli altri?
1: Anitta. E Mischilla.
0: Ma lo dice Anitta, come Anitta. Fanno tipo, ormai si usa tipo Baby K. Tu lo fai per esempio nelle tue canzoni?
2: In qualche brano l'ho fatto. Poi
0: è lungo però. Crash King.
2: Sì, esatto.
1: Sai che è piacevole però dirlo così durante certe canzoni, naturalmente.
0: Sì,
1: se lo facessi in una canzone rock mi picchierebbero sulla testa con la chitarra elettrica.
0: Volta...
1: con una Fender Stratocaster, a costo di rovinarla.
0: Penso se lo faceva Dario Baldambemmo, una cosa. Dario Baldambemmo!
1: Oh, per carità!
0: Lo ricordi quello che cantava Amico è? Oppure Mario Castelbuono.
2: Lo citava Caparezza fuori dal tunnel, sì. Tra l'altro.
0: Ma l'hai vista? L'avete vista la cosa di Caparezza? Sta spopolando sta cosa, che nel nuovo Google, come si chiama quello?
2: Ripreso,
0: quello dall'alto, iHeart, come si chiama?
2: Google Lens, forse.
0: Uno di quelli, hanno ripreso, non mi ricordo in quale zona della Puglia, c'è lui praticamente.
1: Ah, okay.
0: È messo tipo
1: sì,
0: così,
1: sì,
0: è
1: bello,
0: messo tipo riprendere apposta.
1: Sì.
0: Probabilmente
2: dove...
0: sarà il nuovo album.
2: Fatto un nuovo album qualche mese fa e purtroppo lui ha detto in un'intervista che ha perso quasi completamente
0: la voce?
2: No, l'udito.
0: Ah sì? Ah, non lo sapevo questo. No, Michele Salvemini, giusto?
2: Lui è stato un altro che mi ha influenzato molto quando ero ragazzino.
1: Ma sì, Caparezza
0: sì,
1: è davvero
0: io lo ricordo,
1: una testa.
0: Bravissimo. Lo ricordo quando andò a Sanremo, non tutti lo sanno quando andò a Sanremo.
2: Nel 97 avevo un altro nome, avevo i capelli corti.
0: Mix, te lo ricordi?
2: Sì. No, non lo ricordo.
0: Dei gatti in tangenziale, però poi è durato pochissimo.
2: Per ricordarmi quanto sono diventato... Non grande o vecchio, classico.
0: Non era capellone.
2: Ormai sono un classico, ecco, diciamo che sono un classico. Quando uscì Caparezza con Fuori dal tunnel, io e mio compagno di scuola, facevamo le scuole medie, perché non c'era come adesso che vai su Google e scrivi il testo.
0: Assolutamente, che c'era.
2: Mandavamo avanti e indietro una musicassetta e scrivevamo il testo su un foglio per poi cantarla.
0: Ah, perché non. Vabbè, una volta c'era anche Sorrisi e Canzoni.
2: Ma vabbè,
0: avevamo
2: 13 anni.
0: Vabbè, sì.
2: Era fantastico.
1: Io mai li ricordo i canzoni.
0: Le cassette rigorosamente registrate da Filippo Lopresti, perché giusto.
2: non lo ricordo, però era fantastico. Si potesse tornare indietro.
1: Per poter riscrivere il testo, vabbè, non c'era. Le cose che abbiamo adesso.
2: Mi ricordo che compravo il Cioè, che comunque era una rivista prettamente non lo so, però era femminile.
1: Però c'erano i testi, hai
2: perché, no? Perché uscivano le foto degli articoli 31, allora non era come adesso, li vedi ovunque.
0: Certo,
2: quando usciva quell'articolo, lo
1: eppure io non ho mai comprato Cioè.
0: Sì?
1: Giuro.
0: Lei è nata già vecchia praticamente.
1: Come si permette, scusi?
0: Lei con il Grand Hotel si leggeva.
1: Io sono nata classica.
0: Ah sì?
1: Come ha detto prima Crash King, classico.
2: E cioè chi non invecchia rimane un classico.
1: Esatto.
0: Che è la morte di Fabella.
1: A proposito di classici, mi mandi il mio regalo.
0: Eccolo qua. L'ha fatto salire sopra mentre mi sono distratto. Ho capito, guarda lei. Io parlo e lei mi fa queste cose.
1: Pensi che poteri che ho.
0: Eccola qua. Dopo di questa ci salutiamo però, dai. Thank you.

0: poesia veramente allo stato puro. Dai, io ho cercato di non inserirla sta canzone, poi effettivamente
1: lei ci ha provato, lo so che
0: mi ha fatto ricredere, e vabbè, dai, però veramente era molto bella. Ricordiamo che da questo filone poi sono venuti fuori tantissimi altri gruppi anche a livello italiano.
1: Ma si fece mezzogiorno,
0: si
1: e noi dobbiamo salutare.
0: E qui c'è l'alert che mi lampeggia e mi dice: oh, ve ne andate?
1: L'alert del Breccone che ci dice: perché siete ancora qui?
0: Sì, dovreste andare a casa tutti quanti. E niente, noi oggi abbiamo impreziosito la nostra trasmissione con uno splendido ospite, qual è il nostro Crash King.
2: Simpatico.
0: Tanto è gratis. Quindi, che ci ha proposto questa sua nuova creazione. Ricordiamo il titolo:
2: Faccio il Corriere.
0: No, come si dice? Nome. Ecco, io ragazzi con le lingue sono
2: tratto da una storia vera.
0: Sì, perché effettivamente lui fa questo praticamente, sì, e ci racconta insomma tutti i vari retroscena di quello che avviene durante la giornata.
1: E noi vi dobbiamo salutare perché davvero il Breccone avanza larghe falcate, quindi
0: dopo di noi
1: momenti amaranto per l'ultima puntata della stagione.
0: Più che momenti è mezzogiorno. Però non fa niente, non ci sono problemi.
1: Abbiate pietà perché io ho fame. E Antonio Simone e Rituccia Nocera vi danno appuntamento per lunedì.
0: Sì,
1: oggi è venerdì.
0: Ricordiamo che lunedì sarà la settimana che ci porterà al Calabria
1: Pizza Fest.
0: Ah,
1: a lunedì, quindi fate i bravi.
0: Ciao.
3: Touring 104 Notizie.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: un arsenale da guerra pronto per una faida tra clan rivali dello spaccio è stato scoperto dai carabinieri ad Aprilia, in provincia di Latina. 4 persone ritenute affiliate ad una organizzazione mafiosa sono state fermate dalla direzione investigativa antimafia su disposizione della DDA di Roma. Secondo gli investigatori, il gruppo stava preparando un agguato con armi dotate di ottiche di precisione per colpire a distanza una consorteria rivale. Nell'abitazione utilizzata come deposito sono stati trovati Kalashnikov, mitragliatrici, bombe a mano, silenziatori, giubbotti antiproiettili, quasi 3.000 munizioni scoperte, anche uniformi contraffatte di polizia e carabinieri, droga e banconote false. Gli investigatori ritengono che i vertici del gruppo si muovessero tra Italia e Spagna per organizzare traffici e ritorsioni armate.
5: La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla vendita abusiva a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. 3 persone sono state denunciate dalla procura di Busto Arsizio. L'indagine è partita dopo un sospetto via vai di veicoli in un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno individuato un sistema clandestino di distribuzione del carburante. Secondo gli investigatori, in circa un anno sarebbero stati venduti illegalmente 18.000 litri di gasolio agricolo per un valore superiore ai 270.000 euro. Il carburante veniva acquistato sfruttando intestazioni fittizie e poi rivenduto attraverso una vera e propria stazione abusiva.
4: La polizia di Stato di Milano ha arrestato un italiano di 58 anni, pluripregiudicato, accusato di essere un rapinatore seriale di farmacie. L'uomo è stato fermato in flagranza dopo un colpo messo a segno il 14 maggio in una farmacia di via Marcona. Gli investigatori del commissariato Monforte Vittoria, grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze delle farmacie rapinate, ritengono che possa essere responsabile anche di altre rapine commesse con lo stesso metodo. Dopo la convalida dell'arresto, il 58enne è stato trasferito nel carcere di San Vittore. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi collegati.
5: Andiamo all'estero. Pressioni della Silicon Valley avrebbero contribuito a bloccare il nuovo ordine esecutivo di Donald Trump sull'intelligenza artificiale. Lo rivela il Washington Post, secondo cui alcuni leader tecnologici avrebbero telefonato direttamente al presidente americano, mettendo in guardia dei rischi di un sistema di verifica sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale considerato troppo rigido. Trump ieri aveva annunciato di aver rinviato la firma del decreto perché non soddisfatto di alcuni punti del testo. L'obiettivo dell'amministrazione era introdurre nuovi controlli sullo sviluppo delle tecnologie più avanzate legate all'intelligenza artificiale.
4: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nello scandalo Epstein. Secondo Sky News UK, il fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali dopo la denuncia di una donna. Gli investigatori britannici starebbero inoltre cercando testimonianze da altre possibili vittime del finanziere americano Jeffrey Epstein. Fino ad oggi Andrea era stato coinvolto nell'inchiesta soltanto per ipotesi di cattiva condotta in un ufficio pubblico legato ai suoi rapporti con Epstein.
5: Il presidente presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha disposto la chiusura dell'università Bilgi di Istanbul, uno degli atenei più prestigiosi e noti per le sue posizioni liberali. Il decreto presidenziale revoca la licenza dell'università facendo riferimento a presunte carenze nella qualità dell'istruzione e a problemi legati alla fondazione che la gestisce. Finita sotto amministrazione fiduciaria dopo l'inchiesta per riciclaggio e frode, l'ateneo fondato nel 1996 era considerato uno dei principali simboli del mondo accademico indipendente turco.
4: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma ai quarti di finale, la corsa di Luciano Darderi al torneo ATP 500 di Amburgo. Il tennista azzurro è stato sconfitto nettamente dall'australiano Alex De Minaur in due set con il punteggio di 6-0 6-3. De Minaur, numero 9 del ranking mondiale, affronterà ora lo statunitense Tommy Paul per un posto in finale nel torneo tedesco. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104, informazione e passione. Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Ed ascoltando la radio.

0: questa è Tua Radio 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Radio Touring 104.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto. Diciamo che oggi è praticamente l'una, un po' di ritardo, mi assumo tutte le responsabilità e chiedo scusa al giornalista della Gazzetta del Sud Francesco Tiziano. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi e tutti.
1: E a Domenico De Marco.
3: Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti.
1: Abbiate pietà di me, diciamo così.
3: Giustificato,
1: fatto un pochino.
3: Il ragazzo Francesco,
2: i radioascoltatori ti devono giustificare.
1: Anche
2: vedremo.
1: Anche
2: no, soprattutto loro.
1: Tra l'altro oggi ultima puntata di questa stagione, quindi concedetemelo, perché insomma un po' è stata una stagione logorante sotto tanti aspetti, quindi come ultima puntata abbiamo iniziato un pochino più in là. E, anzi, direi penultima, perché poi chiuderemo martedì in verità con un ospite speciale, ovvero Gabriele Martino. Lo abbiamo voluto fortemente. Avremmo dovuto finire oggi, ma finiremo martedì, perché ha detto che ha tante cose da dirci e di conseguenza parleremo poi con lui, e sono sicuro che in tanti lo vorranno ascoltare. Allora, però, concentriamoci già sui temi un po' di attualità riguardanti ovviamente la regina, perché lo sappiamo, tiene banco questa questione societaria. Ieri Pedulla è uscito con un'altra bomba abbastanza importante, ovvero secondo lui il fondo americano che ha come portavoce il presidente del campo basso, Matt Rizzetta, ha fatto un'offerta ufficiale per l'acquisizione della regina. Ovviamente non sono noti i dettagli, ma è comunque una notizia molto importante. Non sappiamo neanche poi se realmente questa offerta è arrivata, però anche guardando poi i comunicati stampa che sono usciti fuori dallo stesso Campobasso, secondo me qualcosina di fondo c'è. Non so se anche voi avete la stessa idea. Chi vuole iniziare?
2: È giusto che inizi Domenico. Questo è un suo cavallo di battaglia.
3: Vai. Intanto partiamo da un presupposto che notizie ufficiali non ne arrivano. Un'altra settimana di silenzio, perché ormai oggi siamo a venerdì, quindi con il weekend che incombe non penso che domani il professore Ballarino, piuttosto che il direttore sportivo
2: Buonanno
3: si alzano per fare una conferenza stampa, così come l'aveva anche annunciato tra le altre cose Buonanno. Quindi un'altra settimana di passionale silenzio, e quindi notizie ufficiali noi non ne abbiamo. Possiamo solo, come dicevi tu Andrea, possiamo solo andare avanti a riflessioni a voce alta insieme ai tifosi. Quindi meno male che ci siamo, anche che ci siamo noi, che possiamo dare così, confrontarci con gli amici che ci seguono per arrivare ad alcune riflessioni. Un po' come dici tu, questa notizia di Matt Rizzetta, che per onore del vero City Now l'aveva lanciata per prima, grazie a Michele Favano, e insieme a anche voi avevate, per onore di cronaca, avevate anche tirato fuori questa notizia. Se una fonte così importante nel mondo calcistico e del mercato, certo, come Alfredo Medulla l'ha confermata, qualcosa di concreto probabilmente ci sarà. Ma io faccio anche un'altra riflessione. Se la nota stampa del Campobasso, dove ha subito messo le mani avanti, dove dice no, qua è tutto a posto, c'è un patto di riservatezza che incombe, non possiamo dire, però è tutto a posto, secondo me, come dice, è un indizio che porta a far pensare che c'è qualcosa di concreto. E poi ognuno di noi ha le sue notizie, più o meno vere o più o meno false, dove effettivamente questa notizia di Matt Rizzetta è in piedi. Pare che ci siano delle divergenze economiche, così come era prevedibile. Pare che tra domanda e offerta c'è ancora sta forbice abbastanza più o meno larga. Ci sono in ballo dei debiti pregressi e soprattutto i debiti più che altro gli impegni futuri, perché questa società ha 9 calciatori sotto contratto, dove sicuramente non è questo il problema, però ci sono tutta una serie di situazioni che devono essere affrontate, perché prima arrivare il cosiddetto crossing, non è che qua si sta discutendo di un acquisto di un telefonino piuttosto che di una giacca. Quindi sicuramente, però, come dire, il tempo va contro la piazza di Reggio Calabria. Se questa settimana di silenzio può essere tollerabile, la prossima assolutamente bisogna fare chiarezza. E quando dico chiarezza, lo diciamo noi più volte insieme a Francesco durante le altre trasmissioni, perché la prossima settimana, che nel frattempo ci saranno le elezioni comunali, quindi avremo anche un nuovo sindaco, quindi un interlocutore istituzionale autorevole e spero anche autoritario, che possa veramente prendere la situazione in mano, e quindi anche questo. Ma la prossima settimana, che se non sbaglio arriveremo intorno ai primi di giugno, il tempo massimo è scaduto, quindi io mi auguro che la proprietà Ballarino, che pare che si sia isolata completamente da tutto il management che lo circonda, da qui a 5, 6, 8 giorni al massimo faccia chiarezza per capire la Reggio Calabria Sportiva come deve affrontare questa ennesima estate calda.
1: Anche perché gli altri si stanno già muovendo, perché vedi la Nissa ha già riconfermato Di Gaetano come allenatore per la prossima stagione. Dammi un tuo pensiero, Francesco, in questa situazione.
2: Il pensiero mio è che quello che può sembrare scontato, può darsi anche ripetitivo, è che notizie ufficiali non ne abbiamo, ma non perché noi siamo meno bravi o meno capaci degli altri, ma perché le dinamiche di queste trattative importanti, ecco, prevedono sicuramente come primo step il patto di riservatezza, e quindi due autorevoli, come dire, interlocutori, come può essere chi vuole vendere e chi vuole acquistare, sicuramente firmano un patto di riservatezza, che significa che la trattativa deve essere rigorosamente, anche saggiamente, riservata. Ma questo ovviamente non ci può far pensare che di trattative, di, come dire, ammiccamenti, di interesse da parte di gruppi più o meno importanti, più o meno, come dire, anche economicamente solidi, possono essere interessate alla Regina. Ci sono, sicuramente ci sono, bisogna vedere con quale intenzione e con quale progettualità questi nuovi gruppi imprenditoriali che ambiscono e sperano di poter rilevare la Regina lo facciano. Dall'altra parte bisogna anche capire fino in fondo quali sono le reali intenzioni della proprietà attuale della Regina, di Patron Ballarino, che sicuramente per bocca sua non ha fatto mistero che è la sua intenzione principale quella di voler cedere la mano, perché in qualche maniera ritiene conclusa o quantomeno esaurita e non più piena di particolari, ecco, ambiziosi e anche incentivanti opportunità, quello di poter proseguire con la proprietà della Regina. Quindi c'è tanta carne che bolle in pentola, però siamo sempre nel campo delle deduzioni, della logica, dei pensieri e dell'immaginazione.
1: Stiamo facendo uno stracotto.
2: Purtroppo è così, però d'altro canto sono dei percorsi che non possono essere né rapidi né veloci, anzi la rapidità e la velocità può anche indurre a dei passi che non sempre corrispondono a quelle che sono le speranze migliori che la piazza di Reggio legittimamente ha e dovrebbe avere.
1: Come ha detto Domenico, adesso la società nella persona di Nino Ballarino si è praticamente isolata, ha chiuso ogni tipo di contatto con l'esterno, e vi chiedo se appunto questo silenzio come lo interpretate, nel senso, i tifosi sono molto arrabbiati, è chiaro, l'abbiamo capito per i risultati sportivi e poi per questa situazione che si protrae ormai da una ventina di giorni, nel senso che non sappiamo quale sarà il futuro della regina. C'è incertezza totale, e siccome siamo comunque reduci da una situazione molto simile qualche anno fa, siamo un po' tutti spaventati. Come me lo giudicate? Nel senso, è perché ci sono queste trattative in atto, quindi si cerca di stare più concentrati possibili per portare a termine la trattativa, oppure avete un po' qualche altro pensiero?
3: Ci sono due opzioni, secondo me. Una, da tifoso, e quindi mi ci metto pure io, dove questo silenzio non depone bene, anzi porta allo scoramento, perché i tifosi, per passione, per entusiasmo, per curiosità, tutti i giorni scalpitano per avere qualche notizia, e quindi il silenzio, e quindi i giorni che passano, ecco, diciamo che ogni giorno in più che passa è un giorno in meno di programmazione e di visione futurista. Quindi voglio dire, quindi dal punto di vista della piazza, del tifo, c'è tanta preoccupazione, anche perché noi che quotidianamente, immagino insieme a Francesco, parliamo con i tifosi, ci confrontiamo, questo silenzio è veramente preoccupante. Io invece per un attimo voglio anche spostarmi dall'altra parte. Dal momento in cui mi ci trovo d'accordo con Francesco, il tempo dell'era ballarino è terminata, perché non raggiungi l'obiettivo sportivo, e anche per bocca sua, e soprattutto di fronte a una piazza, in maniera, quando dico, ci tengo a sottolinearlo, in maniera elegante e in maniera anche responsabile, ha manifestato la volontà che questa proprietà, purtroppo, ha fatto il suo tempo, perché Reggio Calabria non può per il quarto anno in Serie D, con una proprietà dove, se non si sono arrivati gli obiettivi, evidentemente ha delle responsabilità, anzi tante. Quindi voglio dire, di fronte a una piazza che ormai vuole tirare una linea e pensare a dopo, probabilmente il proprietario, perché io non parlo manco di società, perché qui se c'è qualcosa che bisogna, se c'è qualcosa che gestisce, la gestisce lui in prima persona, probabilmente sta valutando le varie ipotesi, i vari contatti, le varie richieste, li sta valutando, magari si sta facendo affiancare da qualche professionista, da qualche avvocato, qualche tecnico, qualcuno che per insieme ragionare su, e quindi questo silenzio potrebbe essere anche perché vuole ragionare in maniera serena, senza, se prima non c'è nero su bianco, magari non vuole dichiarare.
1: Abbiamo una chiamata,
3: sì,
1: certo. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, quanto ci vuole per uno chiamare parlando, me la fate sempre?
1: Ci sono dei tempi da rispettare.
4: Su Mannarino, quanto vuole per stare in gira? C'è chi non rispetta, perché non gli dà quello? Gli dai i soldi? Ma faccio un costruttorismo su Mannarino.
1: Non lo sappiamo quanto vuole, vediamo. Starà facendo le sue valutazioni.
4: Questo gioco, ma mi sono andato a Catania, mi sono andato a Mandarini, i due soldi.
1: Va bene, grazie, arrivederci.
4: Saluto. Ciao.
1: Quanto vuole? Sono tutte situazioni che starà valutando, appunto, come spiegava Domenico. Francesco, dammi anche tu una tua opinione su questo.
2: Allora, per quanto riguarda l'isolamento del club, non lo so quanto sia vero, quanto sia, come dire, corretto la nostra interpretazione. Sicuramente dal punto di vista tecnico, a mio modestissimo avviso, non ci sarebbe senso fare un incontro, una conferenza stampa, un approfondimento. Cioè, ormai a bocce ferma, stagione completamente conclusa, e con un fallimento oggettivo, nel senso che si sono persi tutti gli obiettivi possibili e immaginabili della stagione in maniera come dire chiara ed eloquente. Cioè, non avrebbe senso adesso una proprietà che potenzialmente è sulla carta è addirittura cedente, fare una conferenza stampa per anche affrontare, dare una propria chiave di lettura e la propria visione su quello che è successo e perché è successo, lascia il tempo che trova. È ovvio che bisogna guardare al futuro tecnico e societario per quanto ci riguarda. Che la società dal punto di vista proprio il club, la proprietà, dal punto di vista proprio della, delle vicissitudini societarie, sia in silenzio, questa potrebbe essere anche un indice di responsabilità, di come dire, di serietà e di buoni intenti che si vogliono perseguire, perché è chiaro che se tu stai facendo una trattativa importante, non è che puoi dare, come dire, spazio alle dichiarazioni, ai commenti, alle, alle notizie che possono trapelare, per, che possono a, a un certo punto anche intralciare il buon esito della, della trattativa. Il dubbio e l'interrogativo che noi dobbiamo porci è se quanto effettivamente e con quale intensità, con quale voglia, con quale progettualità si sta portando avanti questa, questa fase, perché se c'è una reale, importante voglia e desiderio di poter, come dire, cambiare pagina, allora sicuramente ognuno, ogni parte interessata dal punto di vista economico e imprenditoriale farà le proprie, i propri ragionamenti, le proprie riflessioni, arriverà alle proprie conclusioni, perché il radioascoltatore e di prima giustamente chiedeva ma quanto vuole e non è che noi lo possiamo sapere, perché non abbiamo intanto gli elementi economici e societari per poter stabilire quanto possano essere, come dire, il valore e anche i parametri o di crediti o di debiti che ha questa, questa società, che sono invece dei fattori che chi di competenza, con i professionisti che si occuperanno proprio nell'analisi dei bilanci e, delle, e dei documenti, capiranno quanto, quanto possa valere, quanto si possa offrire e quanto si possa chiedere in controparte.
1: Sì, assolutamente. Intanto leggo anche qualche messaggio che ci arriva. Simone Siclari dice: l'incontro di lunedì detto dal signor De Marco è un'altra situazione rispetto al fondo?
3: Sì, allora è bene che si chiarisce una cosa, perché noi che parliamo quasi quotidianamente di Regina, bene o male, qua poi accanto a me c'è un giornalista che conosce benissimo le dinamiche della comunicazione, bene o male veniamo così chiamati, passatemi il termine, diciamo da un po' dagli addetti ai lavori. Diciamo che quello che ho detto martedì, non lunedì, è bene che si faccia chiarezza su questa situazione qua. C'è un gruppo estero, quindi è inutile che andiamo a dire chi, come e quando, che sta valutando, sta prendendo delle notizie, quindi in questo momento Ballarino e la Regina non sono stati assolutamente interpellati da chi che sia, ma c'è un gruppo estero di imprenditori importanti che si stanno documentando e sia sulla Reggio Sportiva e sia sulla città di Reggio, perché chi viene da fuori a investire vuole capire un po' quello che è tutto il sistema sociale, certo, di una città. Quindi è stato preparato un dossier su Reggio Calabria, sia dal punto di vista, ripeto, sportivo che dal punto di vista sociale, e questo gruppo estero si sta documentando per capire se già la prossima settimana ci sono i presupposti per iniziare una trattativa e una proposta al patron Ballarino. Ma questo per il momento c'è un emissario, un interlocutore, un legale che fa da tramite e si sta documentando su Reggio Calabria, perché prima di venire qua a investire bei soldini, perché è bene che diciamo anche un'altra cosa, Andrea, qui per quello che abbiamo sentito dire in queste ultime settimane, tra quello che bisogna spendere per acquistare la società e quello che bisogna investire per affrontare la nuova stagione, qua ballano da 4 a 5 milioni di euro.
1: Forse anche qualcosina in
3: forse
1: più.
3: Qualcosa in più. Quindi non è che chi viene qua arriva, cioè, con tutto il rispetto, può arrivare in magnate, però 4-5 milioni.
1: Se ne guarda bene, giusto?
3: Cioè, voglio, no, lo più che si genere. Guarda bene, deve capire dove va a investire, indipendentemente dall'acquisto della società, ma deve capire Reggio Calabria, perché soprattutto chi viene da fuori vuole capire attentamente dove si sta mettendo, anche perché dal momento in cui purtroppo le proposte degli imprenditori locali, e c'è stata la proposta degli imprenditori locali, in questo momento è stata messa da parte, non,
5: e non entro in merito per capire il perché e il per come, dove probabilmente l'imprenditore vocale, oltre che l'investimento, ci mette la passione, ci mette il cuore, conosce le dinamiche, conosce gli equilibri cittadini. Il gruppo estero, per non parlare di fondo, di quanta, che sono dei gruppi, che sono dei gruppi, voglio dire, prima di venire a dire vengo a investire 5-6 milioni di euro, vuole chiarezza su dove. Magari c'è gente che manco si sa dove si trova Reggio Calabria, per dire. Quindi c'è, io questo mi sento di dirlo perché ho toccato con mano, c'è un gruppo estero che sta prendendo delle informazioni sulla città di Reggio Calabria e su diciamo, il curriculum, passatemi il termine, della regina in questi ultimi 20, 30, 40 anni.
2: Però se sono i gruppi esteri o non esteri che stanno chiedendo a questo momento, al 22 maggio, ancora informazioni, vuol dire che i tempi si stanno anche dilungando, perché vorrà dire che tante, come dire, potenziali acquirenti, potenziali imprenditori interessati a rilevare la regina, non mi pare che ci siano, o non lo siano con la giusta attenzione.
5: Sì, ma la giusta attenzione
2: a quello che sono,
5: ma chi è che oggi è in grado di dire qual è la giusta attenzione?
2: No,
5: perché
2: io parlo di tempistica.
5: Sì, ma la tempistica, però giusto, ma la tempistica deve essere collegata alla proposta economica. Perché se io, De Marco, oggi vado da Ballarino e dice voglio comprare la regia, sì, no, però voglio 5 milioni di euro, ecco che la proposta economica cassa quello che è la tempistica.
2: Tu hai parlato di una come dire, di una situazione,
5: cioè,
2: di una,
5: stanno, di una stanno prendendo informazioni,
2: stanno prendendo informazioni, quindi significa che ancora né domanda né offerta si sono confrontati.
1: Tanto bisogna capire, quindi la prima offerta ufficiale, quindi sembra arrivata,
5: ma il tutto stiamo parlando entro la prossima settimana, non è che cioè qua, per quanto riguarda la tempistica, cioè certo. Se tu il closing, sto facendo degli esempi, lo chiudi il 25 maggio, lo chiudi il 3 giugno, non è che succede chissà cosa, quindi stiamo parlando entro il giro di una settimana, non possiamo andare alle calende greche, certo,
1: ma stiamo parlando. Bobina ha detto, se c'è poi il vero interesse da una parte e dall'altra, dalla domanda e dall'offerta, di chiudere la trattativa
5: i primi di giugno è come tempo massimo, ci mancherebbe.
1: Una settimana, 10 giorni a proprio essere lunghi, si chiude, certo, la trattativa. Certo.
2: Però voglio dire,
1: stiamo sempre parlando di una società calcistica, ma sicuramente non si sta andando a comprare un asset come quello dell'Inter o del Milan o del Roma, quindi ci sono dei tempi molto più brevi. Ovviamente non è una passeggiata al parco, però devi,
2: ognuno con le proprie dimensioni e con le dovute proporzioni fa quello che può fare. È una trattativa che in questo caso è la regina, per quello che può comportare dal punto di vista di azienda e quindi di sborso economico, sarà la cosa importante, ed è ovvio ed è anche importante e fondamentale che ognuno faccia i propri rigorosi approfondimenti per capire quello che sta andando a fare, quello che sta andando a prendere e soprattutto quello che sono le esigenze della piazza. Io dicevo quello per dire che se la tempistica che noi tutti, insomma, chi più chi meno, ma e soprattutto i tifosi, invocano perché vorrebbero che si chiudesse prima, anche tu stesso hai prima prospettato e fatto il ragionamento che la Nissa ha già confermato l'allenatore, però non è che dipendono da chi vuole cedere o chi vorrebbe cedere e quindi da chi deve uscire, e dipendono anche dalle dinamiche normali di trattative e di operazioni economico-imprenditoriale molto importanti, come può essere quello dell'acquisto di una società importante per noi, importantissima come la regina.
1: Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Nino.
1: Ciao,
6: io contestavo perché ho visto un video su YouTube, adesso non so se è la stessa situazione di cui parlate, ma quindi non chiedo a lui, la conferma è smentita. Parlo di un video su YouTube che è intitolato, secondo me con un titolo un po' fuorviante, La regina passa ai Pelé, dove ci sono questi amistati che dicono effettivamente stiamo prendendo informazioni su Reggio Calabria, la regina. Parlo ovviamente di un video che è disponibile su YouTube, che può vedere chiunque.
1: Come si chiama questo video?
2: La regina passa?
1: La regina passa?
6: Ai Pelé.
1: Ai Pelé?
6: Ai Pelé. Sì, Pelé è il giocatore, è tipo un entourage della famiglia Pelé e di Telemia il video.
5: Beh, vabbè, sì, ma sì, sì, ma quello che dice il radioascoltatore oggi con i canali social, diciamo, sicuramente prendere, come dire, ricevere delle notizie è molto più semplice. Sicuramente diciamo che sui social ci sono tante notizie su Reggio Calabria, però detta così mi sembra un po', voglio dire, guardare solo, ci vuole come dire un interesse proprio abbastanza diretto, perché i social aiutano, perché no, aiutano a capire chi è Reggio Calabria e soprattutto la storia della regina, però poi bisogna concretizzare in maniera personale, le trattative si fanno come dire di persona, in maniera diretta. Dopo aver appreso tutte le notizie, sì, mi ci trovo, è una considerazione abbastanza plausibile questa.
6: No, esatto, assolutamente no, era solo segnalare, magari non è la stessa opportunità, e in caso cioè ti dico ulteriormente il fatto che la regina o Reggio Calabria sono attrattive.
5: Sì, okay. Sì, saluto, no, ma Reggio Calabria, bene, no, chiudi, ma è bene che dico una cosa: Reggio Calabria è attrattiva, Reggio Calabria sportiva è attrattiva, perché lo sport a Reggio Calabria,
1: ringraziamo l'ascoltatore,
5: sì, grazie, ciao. lo stiamo vivendo in queste ultime, fortunatamente in queste ultime settimane, grazie alla Domotec, grazie alla BIC, domenica ci sarà il calcio a 5, la Viola stesso, Reggio Calabria meno male che sta ritornando ai fasti di un tempo, quando non dimentichiamo che a Reggio Calabria c'erano 4 squadre in Serie A, 4 squadre, e quindi perché c'era la Regina, c'era la Viola, c'era il pallavolo femminile, c'era il calcio a 5, dove sabato dove tra sabato e domenica Reggio Calabria era meta del circuito sportivo nazionale importante, e già qualcosa si sta svegliando, perché ripeto, domenica c'erano 7.000 spettatori alla Domotec, la BIC ci ha portato sul tetto d'Europa, la Viola sta ritornando, mi auguro che anche la Regina rientri in questo circuito positivo, e quindi Reggio Calabria è attrattiva, perché oggi Reggio Calabria è una città, secondo me, mi auguro oggi, nel prossimo futuro, che sia una città attrattiva e appetibile sotto tanti punti di vista, con una forte vocazione turistica. Quindi venire a investire a Reggio Calabria quando il magnate estero si va, clicca su YouTube e vede che in una gara di Serie D, quindi di Serie D, ci sono 8.000 spettatori allo stadio, questo è un biglietto da visita di primissima, sì, diciamo, importanza per la città di Reggio.
1: Vorrei toccare un altro argomento con Francesco Tiziano, perché ad oggi stiamo parlando di un fondo. Ecco, noi sappiamo più o meno come operano questi fondi nel calcio, nel senso che cercano di valorizzare al massimo il proprio brand, quindi in questo caso si parlerebbe della Regina, per cercare poi in un futuro di monetizzare e guadagnare su questo brand. Ecco, ci sarebbe per la prima volta Reggio Calabria una proprietà estera, quindi non avremmo più una proprietà italiana, una proprietà a questo punto americana. In Serie A ce ne sono tante, in Serie B qualcuna, in Serie C c'è il Campobasso, ma non solo, perché anche per esempio il Picerno, però anche se parliamo di un americano del posto, però è sempre americano. Ti chiedo, Francesco, cosa ne pensi di questa possibile nuova proprietà, e se ti stuzzica l'idea del fondo. Chiaro, forse tutti avremmo preferito qualcuno che fosse proprio di Reggio, però
2: guarda, intanto la nuova proprietà io non so quale sarà, né se è italiana, come idea ovviamente possiamo ragionare oggi. Il fondo ormai è una dei percorsi principali e privilegiati del calcio e dello sport moderno. E club tra i più prestigiosi della nostra nazione sono di proprietà di fondi esteri. Certo, sono, come dire, non è il classico metodo del rapporto anche personale che si aveva una volta con il presidente, che era anche il primo tifoso, che seguiva la squadra, ecco, giornalmente, quotidianamente, in casa e in trasferta, ma è un modo diverso ormai di vivere il calcio. L'importante è che il fondo estero, in questo caso, sempre come idea, sia un, come dire, un progetto solido, importante, che possa dare stabilità e prospettive ad una piazza come la Regina, che ha tanta voglia di, come dire, di ritornare in palcoscenici che gli sono stati di familiari e di normale e quotidiana, come dire, vita, che però purtroppo negli ultimi anni, per tanti fattori che noi conosciamo bene, non lo sono più, e quindi c'è questa voglia di riscatto che può sicuramente passare, come dire, percorso principale, dalla solidità di chi subentra. Più solido e più ambizioso è il nuovo proprietario, e più ovviamente i risultati sportivi potranno essere una conseguenza.
3: Ma guarda, c'è da fare una considerazione, perché Andrea, hai toccato un argomento, ti faccio i complimenti, secondo me che bisogna, è giusto, insieme ai tifosi confrontarci. Allora, così come un po' il calcio è cambiato rispetto a 20, a 40, certo, a 60 anni fa, cioè in un'era di globalizzazione continua, voglio dire, non era dei social, non era internet, il mood è completamente diverso. Per dire cosa? Che qua nella fattispecie, ora entro nel merito, parliamo della regina, almeno quella che ricordo io, anche per aver studiato qualcosa, di Granillo, quindi la Regina, Persico, Mupo, Barbetta, che ancora qualche persona con i capelli bianchi ricorda, Maestrelli, bravissimo, per poi parlare dell'era di Foti, 40 anni di Foti, perché quando arrivò Foti nell'86 insieme a Pino Benedetto, sì, e tutto
1: voluto, il gruppo, dall'allora sindaco Malla,
3: dall'allora, e quindi anche bravo, e anche qui l'istituzione hanno il loro peso, quindi io mi auguro che il nuovo sindaco da martedì, anzi ne sono certo, che il nuovo sindaco, il dossier Regina, sarà già sulla scrivania, perché insieme alle tematiche importanti che questa città deve affrontare sarà trattato anche il dossier Regina. E poi c'è stato i 40 anni di Foti, quindi gruppo imprenditoriale Regino, dove ci ha messo cuore, passione, capacità, in un calcio diverso rispetto a quello attuale, per poi parlare della proprietà Praticò, che dobbiamo dirgli grazie per certi aspetti, però è riuscita veramente, per una serie di coincidenze anche fortunate, è riuscita a portare la Regina nei professionisti. Per poi abbiamo avuto 7, 8, 10 anni di buio totale, perché tra Gallo, Saladini, per dire cosa?
1: È stato un buio finale.
3: Finale, ecco, per dire,
1: come fuochi d'artificio.
3: Ecco, per dire cosa? Che oggi anche noi tifosi dobbiamo entrare in una mentalità dove, se arriva il presidente passionale, il Regino, siamo tutti contenti, perché certo, sappiamo che è un valore aggiunto per tanti motivi. Ma nello stesso tempo, se dobbiamo guardare il futuro, ecco che arriverà il fondo arabo, piuttosto il fondo americano, piuttosto il fondo russo, dove oggi, come diceva Francesco, e sono in sintonia, come diceva Francesco, oggi in quest'era moderna si viene a investire, e si sa che questi fondi non vengono solo a fare beneficenza, ma c'è tutto un tornaconto legittimo,
1: assolutamente, per guadagnare,
3: per investire,
1: per
3: un tornaconto legittimo.
2: Nessuno nel calcio, secondo me.
3: No, voglio dire,
2: arrivano per fare beneficenza.
3: Sì, ma soprattutto chi non è del territorio, voglio dire, è tutto, diciamo, un dos, come dice, un dos det in latino, non dare avere. E quindi voglio dire, anche noi tifosi dobbiamo prepararci. Ecco, il Lillo Foti con la bandiera che girava dopo la salvezza in Serie A del -11, ecco, secondo me oggi si rischia di non vederlo più, perché sono cambiati i tempi ed è cambiata la tipologia anche dal punto di vista del business, passatemi il termine, del sistema calcio, e quindi anche la Regina rientra in questo contesto.
1: No, vabbè, ma è cambiato il mondo del calcio, nel senso che una volta c'erano questi grandi presidenti, no, era anche una sorta di eredità familiare, perché prendiamo per esempio i Moratti a Milano, poi Berlusconi a Milano, poi per anni, nel senso, è stato un grande patron, lui ha preso il Milan, non era certo della famiglia Berlusconi, ma poi anche i Sensi a Roma, insomma tantissimi presidenti che, voglio dire, per anni hanno fatto la storia del calcio, ma era un calcio diverso, aveva anche un obiettivo diverso, nel senso che era più come un mettersi in vetrina,
5: un calcio passionale, potremmo parlare di Anconetani, di Rozzi, di Sensi, sì, cioè qua potremmo parlare, ma è un altro genere di calcio. Oggi, cioè una volta i telefonini non c'erano, oggi ci sono, cioè come dire, cioè oggi è completamente mutato.
1: Oggi il calcio è diventato chiaramente un business, cosa che prima, esatto, non era, nel senso che oggi chi investe nel calcio lo fa sicuramente.
5: Però attenzione sul discorso dei fondi, perché se poi andiamo a guardare attentamente, giusto per parlare a casa nostra, le realtà positive che in questo momento stanno incidendo in Italia non è che sono chissà quante, sono due: il Como di questa
1: però
5: famiglia,
1: non è un fondo. È di proprietà
5: proprietà estera, sì, indonesiani, i fratelli. Indonesiani.
1: L'unico fondo
5: che non è venuto in Italia per
1: tanti
5: è quello del Pisa.
1: Dell'Inter,
5: e c'è, no, c'è anche il Pisa, se non sbaglio.
1: Già, anche lì è una situazione.
5: Sì, ma voglio dire, sono arrivati.
1: C'è la proprietà americana con i Knaster.
5: Sì, sì, esatto.
1: Ci sono i Corrado, quindi c'è un doppio filo.
5: Cioè, voglio dire, non è che poi, ecco, perché poi dobbiamo anche confrontarci con i numeri, non è che su 60-80 società professionistiche che ci sono in Italia ci sono 30-40 fondi, perché poi la realtà è questa. No. Cioè, voglio dire, quindi
1: poi non bisogna fare,
5: e poi non bisogna fare con proprietà estera e con fondi.
1: Il
5: quindi
1: fondo,
5: voglio dire,
1: obiettivo. Io mi fido più del fondo che della proprietà estera. Perché sì, il fondo, se fa un investimento,
5: dà garanzia.
1: Se fa un investimento, lo fa perché vuole guadagnarci.
5: Esatto.
1: Poi è vero, è anche lì una situazione traballante, nel senso, perché non è capitato anche in passato che fondi acquistassero club medio piccoli e, avendo capito che la situazione insomma non quadrava, lasciarono poi tutto lì com'era, no? Pur abbandonandolo. Però chiaramente, se si riesce tramite persone del posto, tramite anche le istituzioni, a mediare bene, a far sì che questo impegno che il fondo si prende oggi e lo porterà a termine, la Regina ha davanti a sé un futuro importante. Io questo immagino. Poi chiaramente dobbiamo capire chi è questo fondo, che intenzioni ha, che ambizioni ha, quindi è tutto molto prematuro. Però è chiaro che, guardando un po' in linea generale come investono i fondi, come si muovono, io dico da un paio di giorni che l'interesse di un fondo è massimizzare il loro prodotto. Quindi, come massimizzi nel calcio? Creando un settore giovanile importante, avendo scalando le categorie e creando valore con il parco giocatori, perché di fatto poi è migliorando il brand di conseguenza. Quindi insomma, questo più o meno è l'agire di un fondo. Poi chiaramente bisogna capire chi sono, come sono, certo, e se riusciranno nell'intento. Un'importante sicuramente responsabilità ce l'avranno le istituzioni, penso che siete d'accordo con me su questo.
2: Ma le istituzioni,
1: anche per capire e non permettere quello che è successo in passato.
2: Sì, ma le istituzioni adesso non è che possiamo noi, come dire, dare e consegnare delle responsabilità che vanno al di là del proprio, come dire, ruolo e del proprio mandato. Qua stiamo parlando di una trattativa, di una compravendita che deve essere fra due privati. Se Ballarino conferma l'intenzione e la volontà di vendere, e poi lui venderà ovviamente al miglior offerente o alla migliore proposta che lui riterrà tale. Ed è normale che chi si presenta in prima approccio, in primo, come dire, visione, è normale che ci saranno le migliori intenzioni. Però quello che poi potrà succedere nel ciclo imprenditoriale, nel percorso sportivo, questo sarà solo il tempo che lo potrà stabilire. L'istituzione non è che può fare un'analisi economica o di mercato per stabilire se è più, come dire, affidabile o più interessante o produttivo o ambizioso il fondo X rispetto alla proprietà Y.
5: Ma c'è da fare una differenza, Francesco, perché dobbiamo fare chiarezza anche qui. Le istituzioni oggi rispetto al passato possono fare ben poco, e spiego anche il motivo. 3 anni fa, quando la Regina era purtroppo finita nel baratro,
2: era una condizione,
5: e quindi questo non lo
2: diversa.
5: Dice De Marco, lo dice il legislatore, perché una società sportiva, una società di calcio soprattutto, è considerata dal punto di vista proprio della
2: rilevanza sociale.
5: Della rilevanza sociale, bravo, non mi veniva la parola, incide tantissimo. E allora lì che dopo un fallimento, perché la Regina 3 anni fa, ecco che il sindaco di allora, facente funzioni, legittimamente ha individuato nel patron Ballarino una scelta ben mirata, dove gli ha consegnato la squadra con tutti i requisiti, con tutto quello che c'era da dire, senza scendere in mezzo, e quindi l'istituzione ha avuto una funzione, così come l'ha avuto il sindaco Mato dopo nell'86, che ha preso. Ma oggi il nuovo sindaco di Reggio Calabria non è che c'ha la proprietà, c'ha la società da gestire. La società oggi ha una proprietà.
1: Certo.
5: Quindi che il nuovo sindaco di Reggio Calabria possa, deve interloquire senz'altro, perché la regina è una delle è inutile che ci nascondiamo dietro il dito, qua si parla 7 giorni su 7 di regina, cioè non penso che ci siano tante città no. Nei campionati di serie C o di serie B, per non parlare di serie A, che giornalmente ci sono 2-3 trasmissioni che si parla di regina, cioè la regina nel ceto sociale reggino incide in maniera notevole, e quindi anche che il nuovo sindaco sicuramente abbia il dossier sul tavolo per parlare con la nuova proprietà, questo, ma non è decisivo come lo è stato Brunetti 3 anni fa, 4 anni fa, come è stato Maldamo nell'86, perché oggi c'è una proprietà, e quindi il nuovo sindaco non può fare altro che da trade union, da gestire alcune situazioni per agevolare la soluzione più giusta,
2: deve essere d'aiuto e di supporto alla realtà, ecco, attuale,
5: ma sono situazioni ben diverse,
2: per la soluzione perché martedì nell'interesse di tutti.
5: Bravo, il martedì il nuovo sindaco non può decidere,
2: il primo passo è coniugare l'interesse di tutti, di chi vende e di chi acquista. Non facciamo i ragionamenti o le ipotesi, deve darla zero, vale zero o vale 100. Qua ci sono delle analisi di mercato. Chi di competenza, professionisti del settore, stabiliscono, fanno le proprie valutazioni in base a studi e a degli indici ben precisi che sfuggono sicuramente alla mia conoscenza e alla mia comprensione, stabiliranno il valore X. Poi da quel valore X si potrà, come dire, fare una trattativa, quindi ci sarà una divergenza il più contenuta possibile, e si faranno degli sforzi da una parte e dall'altra per arrivare al traguardo prioritario voluto dalla piazza, dalla città e dalla tifoseria. Ma devono coniugare gli interessi di partenza, perché se pensiamo che possa essere un'operazione così o un trasferimento è molto semplice, molto automatico e naturale, siamo sicuramente sulla strada sbagliata per quanto mi riguarda.
1: Pronto, buongiorno.
7: Andrea, buongiorno, saluto i tuoi ospiti, Nino Federico.
1: Ciao, ciao.
5: Buongiorno Nino.
2: Lei.
7: Faccio riferimento al discorso dei fondi piuttosto che delle proprietà private come c'erano una volta. È vero che il calcio è cambiato, oggi non si assiste più a un calcio che io definisco di produzione, produttivo, cioè dove tu vai a costruire i calciatori fin da quando avevano 7-8 anni, oggi piuttosto vai a prenderli all'estero a 18 anni, a 17 anni, a 20 anni e li prendi già formati. Questa è la sostanziale differenza del calcio, che ha portato a innalzare i costi delle società, complici i procuratori. Per cui il mio modestissimo avviso è che bisogna ritornare all'antico, cioè chiunque prende una società di calcio, soprattutto al sud, dove è difficile reperire investitori, fondi di equity, bisogna produrre calciatori, bisogna andare nei campi di periferia, trovare la qualità dei calciatori, che grazie a Dio ancora c'è, e far crescere loro. Io non so se voi avete questa idea oppure pensate
1: sì,
7: che invece bisogna avere le multinazionali o i fondi. No, non è così.
1: Ma io sono d'accordo.
7: Reggio può ambire a fare un calcio positivo e propositivo anche attraverso la produzione dei calciatori.
1: Sì, sì, sì, sì, ma assolutamente.
5: Come lo è stata in un tempo?
7: se fai mente locale, Di Marco, fino a quando Lillo Foti ha prodotto calciatori,
5: siamo rimasti a galla.
7: Si è mantenuto da Dio.
5: Sì, però aspetta, Nino, è giusto fare una precisazione. Quello che dici tu è sacrosanto, io lo sottoscrivo, perché poi parte tutto il centro sportivo Sant'Agata è nato proprio per questo, per produrre calciatori. E Lillo Foti, ma non solo Lillo Foti, insieme a tutto il management.
7: Il primo bisogna riconoscere
5: Pino Benedetto è stato, sì, no, ma quando parlo di quella, sì, Pino Benedetto, che ha avuto questa idea geniale, poi affiancati da Foti, ma poi io non che voglio dimenticare qualcuno, però per entrare nello specifico, allora, da Gabriele Martino a Franco Jacopino sono
7: tutti
5: al gruppo Veneto, per dire che
7: avevano visione di calcio.
5: Sì, però c'è, diciamo, da voi. Però sì, e sono d'accordo, lo sottoscrivo, e magari ritornerebbero diciamo un po' quelli che sono la visione di una volta, però noi qua stiamo parlando intanto della proprietà, dell'acquisto della proprietà, che poi la proprietà, che si chiami De Marco, che si chiama America, che si chiama, poi è normale che si deve affidare a dei professionisti, a un responsabile del settore giovanile, a un direttore generale, a gente competente, per creare tutto quello che dici tu, e io sono d'accordo. Però qua stiamo parlando, chi comprerà la Regina per sostituire Ballarino? Poi è normale che chi la comprerà si deve affidare a dei professionisti del settore, e Reggio Calabria ne ha tanti.
7: Abbia visione,
5: certo,
7: cosa che non ha avuto Ballarino.
5: Assolutamente sì, sono d'accordo.
7: Io sono stato uno dei principali critici del professore Ballarino, e spiego perché anche. Proprio per questo motivo, perché lui per primo, se ricordate bene, lo dovete ricordare, diceva che non aveva bisogno del Sant'Agata, che poteva comprare o fare un campo d'allenamento da altre parti. Non mi sto inventando nulla, sto dicendo la verità.
1: Sì, lo ricordiamo.
7: Sto dicendo la verità. Allora, uno che non ha visione,
1: era una provocazione,
7: non può pensare di programmare una società di calcio. Vi abbraccio, vi saluto.
1: Ciao. Vabbè, ma quella lì era una provocazione.
2: Io vorrei dire un paio di aspetti. E intanto, che vabbè, quella era sicuramente una provocazione, anche per sollecitare un intervento dell'ente, certo, Città Metropolitana, che gestisce ed è proprietario dell'impianto e della struttura. Che Ballarino, e quando diciamo Ballarino intendiamo la società, che non abbia avuto visione per quanto riguarda l'investimento sul settore giovanile, io non sarei così d'accordo, perché se noi vediamo, come stiamo vedendo e come registriamo, che proprio quest'anno il settore giovanile, nel terzo anno di attività, sta facendo delle cose molto interessanti, ha raggiunto dei traguardi veramente importanti e ambiziosi, con tanti calciatori che per questa categoria e per questa dimensione sicuramente sono dei profili molto interessanti, e tanti giovani che hanno la possibilità di potersi affacciare nel calcio professionistico proprio grazie all'esperienza fatta con la Regina. Allora probabilmente non è così negativo questo ragionamento e questo investimento. Ovviamente, e concludo, il nuovo, se ci sarà un nuovo proprietario, ma parliamo in generale, un come dire, una nuova proprietà che vuole fare calcio, la vuole fare a Reggio, e parliamo di Reggio per quanto ci riguarda, ma la può fare ovunque, sarebbe saggio e intelligente, oltre che produttivo e anche redditizio, investire sui giovani e sui giovani locali. Però dobbiamo anche fare i conti su come sta funzionando il sistema calcio in Italia, e dove la Regina è una delle mille società che fa parte di questo sistema calcio, e deve un pochino, non dico adeguarsi, perché noi dobbiamo avere sempre la nostra autonomia di pensiero, però deve anche capire dove il sistema sta andando e sta viaggiando.
5: Sì. Guarda,
2: concludo Domenico, l'ultimo aspetto, che poi è l'aspetto principale, questo è una valutazione ed è una programmazione che va fatta in seconda istanza, nel senso che ovviamente la nuova proprietà della regina, il primo tassello che deve deve piacere o non piacere, ma deve essere, come dire, l'avanzamento della categoria, deve ritornare in una categoria infatti, diversa da questa Serie D.
1: Domenico,
2: perché poi da quello e contestualmente, parallelamente e in sinergia con quell'obiettivo che deve essere, come dire, il pane quotidiano, si possa ragionare su investire sul settore giovanile, investire su ragazzi italiani, investire su ragazzi calabresi, oppure e pensare a come
1: Foti aveva una grandissima rete di scouting.
2: Ragazzi, stiamo parlando,
1: ricordiamo che si parlava addirittura che potesse arrivare Di Maria.
5: Sì, però è giusto
2: che il calcio è cambiato in maniera
5: diametralmente
2: opposta. Pure allora è vero che ha investito sul settore giovanile, però si è dovuto affidare a un gruppo di persone che venivano da
5: Ma questa è avere visione, però Francesco, scusami, io in merito.
2: Però quante volte noi abbiamo
5: fammi dire la mia, però. Sì. Però io voglio dire, vai.
2: Voglio un attimo. Sì. Quanto noi abbiamo fatto la valutazione che noi non privilegiamo i ragazzi locali, i ragazzi calabresi. Voglio dire che ci sono delle strategie che vanno, come dire, ragionate, pianificate, programmate e messe in atto. Però non dimentichiamo che la prima cosa che bisogna fare è il titolo sportivo e l'avanzamento di categoria.
5: Però
1: per tantissimi motivi.
5: No, prego. Però aspetta, però è bene fare chiarezza. E poi voglio leggere un messaggio che secondo me in queste 7-8 righe rappresenta, secondo me, la stragrande maggioranza del pensiero del tifoso reggino. Però Francesco, tu stai dimenticando una cosa, non mi trovi d'accordo su questa tua, e ti dico perché. Perché intanto hai fatto dei paragoni che secondo me sono un po', voglio dire, non sono equilibrati, non sono bilanciati.
2: Quale paragone?
5: Lo sto dicendo, perché intanto stiamo parlando della regina, settore giovanile di serie D, ragazzi, D di Domodossola. Quindi un settore giovanile di serie D di Domodossola, dove lo scorso anno, no, mi dispiace, questa proprietà e questa società con tutta la direzione tecnica hanno avuto una poca visione, che 5, 6, 7 ragazzi del settore giovanile se li sono lasciati sfuggire e sono andati a giocare. No, ti prego, non mi interrompere, Francesco.
2: No, perché stai mettendo.
5: No, ma non ho finito.
2: Che io non ho
5: io sto parlando della proprietà, però devo finire il discorso. Francesco, ma non ti ho interrotto io, Francesco. Devo finire il discorso.
2: Che ho fatto paragoni.
5: Tu hai parlato quando hai parlato del Veneto. Ma ti dico, aspetta, quindi voglio dire, questa proprietà e questa società si è dimostrato tutt'altra che visionaria, perché se non hanno raggiunto l'obiettivo sportivo, e soprattutto in un settore giovanile di Serie D, dove della prima squadra sono arrivati dal settore giovanile sono arrivati due ragazzi, Magri e Chirico, che insieme avranno fatto sì e no 3 partite in tutto il campionato, non mi pare dei raggiungimenti sportivi con obiettivo. Ma quello che parlavamo di prima, Francesco, parlavamo di Serie A, di Serie B, dove c'era uno scouting a livello nazionale, e non solo, perché non dimentichiamo che c'erano degli emissari, e mi riferisco a Franco Gagliardi, a Devi Orlandi, andavano in Sud America. Cioè, stiamo parlando di Serie A, che a un certo, fermo restando che da Reggio Calabria e da Santa Casa sono usciti Missironi, Barilla, Viola, Perrotta, Ceravolo, Cozza, insomma. Cioè, stiamo parlando di una forbice talmente larga che questo paragone è improponibile oggi. Cioè, stiamo parlando di un calcio completamente. Cioè, qua stiamo parlando di Serie D. Con tutto rispetto, e con tutto rispetto, gli faccio i complimenti alle due società regine. Applausi a Gogò, Reggio Ravagnese e Bocale, che stanno dimostrando di avere più visione dell'attuale proprietà della regina, di una categoria superiore a Reggio Ravagnese e Bocale. Cioè, ma non scherziamo, ragazzi, io con molta modestia ho avuto la fortuna di frequentare ambienti calcistici importanti di primissima fascia. Stiamo parlando di tutt'altra cosa. Cioè, noi avevamo lo scouting, per andare a scovare ragazzi, e Reggio Calabria e Sant'Agata era diventato il centro sportivo calcistico fra i migliori d'Italia. La regina, non dimentichiamo che ha fatto la finale primavera col Torino di Bobbo Vieri, e allora stiamo parlando ancora di Campolo, di Tedesco, di Cozza, stiamo parlando di due calci. Cioè, che io oggi devo fare un applauso a questa proprietà e a questa direzione tecnica, assolutamente dissento, perché non solo non hanno raggiunto l'obiettivo sportivo, che ancora il prossimo anno andremo a giocare a Praia a Mare, purtroppo, con tutto il rispetto del Praia, ma sicuramente dal punto di vista del settore giovanile non mi pare, nonostante Salvatore Ripepi, che è un professionista e un allenatore importante, ma naturalmente, come dire, di necessità virtù, ha potuto con il materiale che è stato dato a disposizione, si è comportato bene, ma sempre entro questo perimetro di serie D. Quindi, per cortesia, non mischiamo il sacro e il profano, perché il calcio di Foti, di Jacopino, di Martino, di Orlandi, di Gagliardi, cioè stiamo parlando che eravamo diventati a un certo momento come il

0: individuo che una società attuale che vuole investire nel calcio deve mettere tra le sue priorità imprenditoriali, tecnico-calcistiche, quello dell'investimento nel settore giovanile. E lui diceva che questo significa avere visione. E allora io ho detto che non dobbiamo buttare tutto il lavoro che è stato fatto nel settore giovanile, perché qualche risultato
1: io posso non essere d'accordo.
0: Sì,
1: rispetto il tuo pensiero.
0: Ascolti una parte.
1: No, lo ascolto.
0: Alla parte che ti piace, meglio. Quindi il lavoro fatto nel settore è stato sicuramente dignitoso, anzi più che dignitoso. Perché soprattutto va parametrato allo stato attuale della Regina. Io non ho parlato di prima squadra, non ho parlato di progetto di prima squadra, quindi era un argomento completamente scollegato che tu hai voluto sommare, eccetera. Certo, se tu mi paragoni la Regina di Bruno Jacoboni con la primavera di Bruno Jacoboni, che ha fatto la primavera, e con l'Under 19 che quest'anno ha fatto la semifinale, la finale. quello che ha fatto, allora stiamo parlando, è stesso che mi paragoni gli Stati Uniti d'America con il Costa Rica.
1: Però,
0: allora, siccome
1: scusami,
0: io non ho detto questo, mi sta bene.
1: Io stavo dicendo,
0: tu devi
1: Francesco, ma è giusto che
0: la mia
1: riflessione è nata da una tua considerazione, sì, dove tu, e io rispetto il tuo pensiero, ci mancherebbe, grande rispetto, ma non lo condivido assolutamente, dove tu quasi dal tuo punto di vista il lavoro, che la proprietà, perché poi tutto parte dalla proprietà, che dà la visione e dagli indirizzi, che il lavoro svolto quest'anno nel settore giovanile della Regina di Serie D è stato un lavoro entusiasmante. Io non sono
0: entusiasmante, lo
1: no,
0: sto dicendo.
1: E allora, come l'hai detto?
0: Io ho detto più che dignitoso.
1: Più che dignitoso. E allora, io ti dico che sicuramente è stato un lavoro svolto con grande passione e con grande determinazione. Però poi i numeri nel calcio, io e te possiamo parlare da domani, quello che incide in tutto è i numeri. Quando ci ritroviamo che nell'estate scorsa sono stati mandati via, e questo è un problema tecnico,
0: è un problema tecnico che riguarda la gestione, l'amministrazione, la prospettiva della prima squadra, che è un argomento completamente
1: sì, ma la direzione tecnica questo... no, la direzione tecnica della prima squadra incide sul settore giovanile. Sono andati via calciatori, portieri che poi hanno fatto le fortune in altre società, mi riferisco a Di Lorenzo, sono andati via Misefari, sono andati via Caruso, sono andati via le prime 10 partite non avevamo gli under, cioè noi facevamo giocare a Gatto da una parte e Palumbo dall'altra, cioè questa è, non c'è visione.
0: Allora,
1: non c'è visione.
0: La domanda del radioascoltatore Nino, se ricordo bene, la domanda era visione del settore giovanile,
1: e per me non è stato sufficiente.
0: E lui aggiungo parlava di non pensare al mercato estero per quanto riguarda i ragazzi del
1: era
0: sui ragazzi del settore giovanile, possiamo vedere.
1: E dove sono sti ragazzi del settore giovanile esteri che stanno arrivando?
0: Era la sua valutazione, che lui era
2: contento. Noi abbiamo perso un pochino la
1: io ho fatto la divisione, la proprietà è una cosa, certo.
0: A mio avviso avete ragione entrambi,
2: perché mi spiego. Il lavoro è stato fatto sul settore giovanile, anche sul Sant'Agata, perché comunque in un modo o nell'altro questa proprietà è riuscita a metterlo in sesto. Ci sono i campi, funzionano, è stato quasi sistemato anche l'altro campo che non funzionava, ora non ricordo se era il campo 1 o 2, quello che è. Detto questo, però, chiaramente stiamo parlando di Serie D.
0: Quello su cui puoi lavorare a livello giovanile.
2: Quello su cui puoi lavorare a livello giovanile è veramente molto ridotto. Se tu tiri fuori
0: con l'under 19 il miglior talento del calcio meridionale, non è la stessa cosa se lo tiri di una primavera, sì, certo, di Serie A o di, sì, Serie,
2: però,
0: B.
2: Però non è detto che tu riesca a scovarlo, perché se hai, hai veramente
0: se
2: molte meno possibilità.
0: Se tu sei bravo a scovarlo e lo formi e lo trasformi nel miglior talento, la stessa cosa è Macri che ti ha

0: fatto 10 partite in Serie D, o Liberale che da Africo sta vincendo il campionato?
1: Favasoli,
0: scusate,
1: che è stato, che dalla regina è stato ignorato,
0: ho capito, ma che sono delle dimensioni,
1: sì, anche lui, però cioè, aspettate,
0: sono completamente diverse, sì, e non ci appartengono. Non dobbiamo parlare di Serie D, è lui che parliamo di Serie A,
1: però facciamo un passo indietro. Prima di parlare di Serie D, c'è una proprietà con una visione e soprattutto con degli investimenti, l'argomento dove sul settore quello, giovanile deve investire e deve programmare con uno scouting, soprattutto essendo in Serie D, invece di andare a pescare in campagna piuttosto che nel Lazio, che nel Molise, vedere cosa c'ha in casa. C'è tutto un lavoro capillare che veramente è un lavoro immane.
0: Ma vuoi paragonare l'organizzazione che può avere una società professionistica di Serie A e Serie B di Serie D?
1: Sì, però se tu non parti da qui, Francesco, non hai futuro.
0: Vuoi fare una rete di scouting?
1: No, ma voglio dire, in un campionato di Serie D, scusami Francesco, aspettate, non è così, perché in un campionato di Serie D, dove tu devi avere almeno 10-11 ragazzi tra 2007, 2006, 2008, perché te lo impone la legge. E io, con tutto rispetto, invece di andare a prendere a Fanari, a Lanzillotta, a Fomete, a non mi ricordo chi, ci sono dei ragazzi veramente importanti nel territorio provinciale calabrese. Voglio dire, aspetta, cioè io, è questo, caro Francesco, è non avere visione. Cioè noi abbiamo, mi dispiace dirlo, quest'anno poi diamo merito a Torrisi, e io li riconosco, che con il portiere, con Rosario Girasole, il 90% degli under riuscì, poi alternava quando uno e quando l'altro, Magri e via. Però noi prima di arrivare a questa soluzione, nel frattempo abbiamo perso 12 partite e chi più ne ha più ne metta, abbiamo individuato dei giovani 2007, cioè Fanari. Io non voglio parlare del calciatore perché non è corretto, quindi non avere visione,
0: sì, ma stai mischiando argomenti che io non ho introdotto.
1: Non tu, questa è una mia considerazione,
0: ma non c'entro, perché tu stai replicando.
1: Oggi stiamo facendo un bilancio
0: con argomenti che io non ho introdotto, perché intanto io ho parlato del risultato di quest'anno, io ho parlato della gestione del settore giovanile di quest'anno, concretizzandosi negli ultimi,
1: che secondo me non è stato ottimale,
0: secondo te non è stato ottimale, secondo me è stato più che dignitoso, e mi sto mantenendo equilibrato come sempre.
1: Siamo punti di vista.
0: Poi se noi vogliamo, sono i risultati che lo dicono, non è
1: il risultato, cos'è?
0: È nel tuo punto di vista.
1: No, il risultato è che hai fatto la semifinale nell'Under 19 di Serie D.
0: Secondo me non è una cosa.
1: No, voglio rassicurare a Nino Sampei che dice che finisce male in aura. No, stai tranquillo Nino, perché noi ci confrontiamo tranquillamente.
0: Non è questo il problema. Poi questo dato che tu dici, noi lo potremo soltanto verificare un altro anno, se nella prossima regina ci saranno 5-6 under, che è io la soluzione che mi aspetto, che privilegio, che, e farò il tipo, che possono
2: speriamo
0: essere che pronti per la
2: guida
0: regina
2: della società.
0: Io non lo so se ci saranno, però se poi noi vogliamo puntualizzare su argomenti che lasciano il tempo che trovano e che sono, ribadisco, scollegati al ragionamento di prima, tre under che hanno fatto l'ossatura importante della regina sono stati tre ragazzi di Reggio e tre ragazzi prodotti da questo settore giovanile, che poi sono stati fatti 1000, non 10 o 100 errori, 1000 errori anche nella scelta degli under del settore giovanile e della ragionamento.
1: Sì, vedi Francesco, ma oggi
0: è un altro discorso.
1: Sì, però ascoltami
0: diverso.
1: Francesco, perché oggi oggi voglio dire, indipendentemente da Nino, perché poi oggi noi approfittiamo anche perché l'ultima puntata anche a fare un bilancio, un resoconto, non è che qua si sta contrapponendo la tua, qua io sto esternando un mio pensiero, scusami
0: ma
1: Francesco,
0: se tu lo esterni,
1: ragionamento complessivo, che siccome oggi è l'ultima giornata stiamo facendo un bilancio, dal mio punto di vista un bilancio fallimentare di questa proprietà e di questa società, e mi assumo la responsabilità per quanto mi riguarda. È stato un bilancio triennale, non parlo solo di quest'anno, triennale, dove hai prodotto nessuna plusvalenza, rimaniamo per il quarto anno in Serie D. Non mi sembra che dietro la porta della Regina ci sia la coda di società che vengono a acquistare i nostri ragazzi. Questo è un bilancio complessivo che esula un attimino.
2: Anche lì è molto complicato fare resistenza in Serie D.
1: Non è tanto complicato.
2: Generazionale,
1: Andrea, non è lo sai perché
2: come
1: non è
2: succederà a Nardò.
1: Sì, ma non è complicato, lo sai perché, Andrea? Perché tu non è invece non è affatto complicato, perché tu nella Serie D rispetto alla Serie C o alla Serie B già devi avere 10-11 ragazzi fuori quota, perché te lo impone la legge, te lo imponevano, e quindi
2: sì, sono sempre rapportati al livello.
1: Ho capito, quindi voglio dire lavorare in maniera visionaria e in maniera, voglio dire, progettuare sui giovani per poi averli pronti in questo campionato di Serie D, perché purtroppo oggi di Serie D possiamo parlare, non possiamo parlare di Favasulli che secondo me è già pronto per andare in Serie A, è un altro profilo. Stiamo parlando di oggi dobbiamo parlare di quello che abbiamo, e quindi in Serie D dove sei obbligata a avere i fuori quota perché tre in campo, tre in panchina, e altri tre li deve avere in tribuna, quindi 9-10 persone. Sì. Cioè, quindi potevi fare in questi tre anni un lavoro di settore giovanile, di visione, sicuramente dal mio punto di vista migliore, e non è successo. Abbiamo avuto Magri, che sicuramente grazie a Torrisi che lo ha individuato.
0: Quindi tu stai dicendo che dei ragazzi che di tutti parlano benissimo, io non ho gli elementi per poter dare un giudizio di questi ragazzi dell'anno 19, nessuno sarà in grado un altro anno di poter fare parte di una rosa della Regina in Serie D. Non credo assolutamente che sia
1: io
0: così.
1: Invece dico,
0: anche perché già due secondo me sono già belle e pronte, l'abbiamo visto già nel gruppo.
1: Magri e Chirico
0: e sono, fanno parte di questa squadra.
1: Sì,
0: me li
1: ma
0: sto
1: due
0: e già sono due. Tu stai
1: io
0: dicendo
1: non,
0: che
1: io
0: che
1: intanto non ho detto che non c'è nessuno pronto. Io ti ho detto non mi mettere in bocca. Io non ho detto che non c'è nessuno. Io ti dico che per come intendo io il calcio, non ho visto una programmazione di questa società e di questa direzione tecnica.
0: Questo è un altro discorso.
1: Soprattutto per avere negli anni futuri dei calciatori pronti per poterli inserire nel calcio professionale.
0: Tu sai quello che succede
1: per me non abbiamo tutta questa,
0: e quindi stai dicendo che nessuno
1: dal mio punto di vista
0: è pronto.
1: Sì.
0: E che
1: nessuno, c'è qualche calciatore, però in questo momento che va.
0: Ma quanto ne vuoi?
1: Ma ricordiamoci che nel passato a Reggio Calabria avevamo avevamo 6-7 undicesimi,
2: però erano
0: altri, abbiamo rischiato la retrocessione.
2: È difficile tirar fuori, ragazzi.
1: Ma io ripeto, ragazzi, stiamo parlando oggi di un bilancio. Io mi auguro di essere smentito il prossimo anno, di avere 10 ragazzi in prima squadra. Molte forti dubbi.
0: Ma perché
1: Francesco, io quest'anno l'ho seguita molto l'Under 19. E io tutti i sabati ero a Sant'Agata a vedere i ragazzi. E voglio dire, e dal mio punto di vista,
2: non succederà, Domenico. Non succederà, sai perché? Perché quando tu vai a, il fatto che nella prossima squadra vedremo 3-4 under, no, di proprietà Regina, nel senso che vengono presi dalla Primavera, perché è un livello troppo troppo basso quello nei quali questi ragazzi si devono confrontare, anche rispetto alla prima squadra di una Serie D.
1: Bravo, Andrea. Io ti dico come intendo io, giusto, faccio
2: perché
1: un esempio
2: un
1: su
2: caso,
1: tutti.
2: Non
1: bravo.
2: È un caso che tutte le squadre che vogliono vincere
1: no, aspetta.
2: Prendono gli
1: io
2: under,
1: ti dico, io ti dico
2: solo dal Napoli.
1: Dal punto, però ci stiamo addentrando in discorsi tecnici.
0: Scusa,
1: fermati.
0: Volete prendere
1: fermati. Io la gestione ti faccio un esempio per dirti. Francesco, ti faccio un esempio.
0: O li dobbiamo produrre.
1: La gestione la gestione Chirico, io faccio un esempio. La gestione
2: per me la Primavera non esiste.
1: Aspetta, Andrea, ti faccio un esempio su tutti, giusto per capire se riesco a spiegarmi cosa voglio dire. La gestione Chirico, secondo me, quest'anno è stata fallimentare, e ti dico anche il motivo. Io Chirico è un profilo dove ci si può lavorare a dimostrare di avere delle ottime qualità, poi dove arriverà questo non posso dire. Ma io a Chirico quest'anno, piuttosto che fargli fare 20 minuti in prima squadra, io abbiamo giocato solo una partita
2: in Coppa Italia,
1: e che utilizzato nell'Under 19, io Chirico di mia proprietà con un contratto triennale, io ad agosto, a luglio, l'avrei mandato in una Primavera, e mi trovo d'accordo con Andrea, dove il ragazzo si andava a confrontare con giocare con i suoi pari età però di un livello superiore, piuttosto che fargli fare il fenomeno come l'ha fatto nell'under 19 a un livello, perché là non è cresciuto né il ragazzo né ha avuto la possibilità. Io questo parlo, dico
0: un altro tema,
1: io Francesco, io di questo tema, e io sto parlando che questa direzione tecnica non ha avuto questa visione sotto questo aspetto. Ho citato Chirico per citarne pure qualcun altro,
2: ma io su Chirico ho anche un'altra visione,
1: ecco, voglio dire, momento, era questo quello che
2: in cui eri arido di arido proprio di alternative.
1: Di potenzialità,
2: perché soprattutto ti aspettavi di più da Ragusa, da Di Grazia,
1: certo,
2: perché
1: buttano nella mischia
2: anche certo. Le partite,
1: a quel punto
2: butti.
1: No, invece non hai fatto né l'uno e nell'altro, e
2: perché
1: questo
2: è successo temi. Con
1: no, questa è non avere visione
0: rispetto a quello di cui stavo parlando,
1: ma
0: io
1: la, ma non ti fissare su quello, qua stiamo facendo dei bilanci di fine anno, sto facendo allora premesso che non ti sto rispondendo a me, io da come concepisco il calcio sto facendo un mio bilancio. Questa direzione tecnica, oltre ad aver fallito l'obiettivo della Serie C, secondo me non è stata sufficiente neanche nella gestione del settore giovanile e soprattutto di un lavoro di prospettiva verso il 2008-2009 che hanno detto, perché così non li aiutano a farli crescere. E la gestione Chirico su tutti, ma questo io l'ho detto in tempi non sospetti, lo ripeto oggi, secondo me è stata delle migliori, ma non che lo dice De Marco, che Chirico in 2008 quest'anno in prima squadra non ha giocato, non è andato in una primavera, ha giocato nell'under 19, vabbè, allora se questo vuol dire un progresso di crescita del ragazzo, io concepisco il calcio in maniera diversa. Questa è una mia considerazione personale,
0: dove non voglio
1: autoreferenziarmi. Ho avuto la fortuna di lavorare in ambiente calcistico di primo livello, dove ho imparato sicuramente qualcosa.
2: Con Magri si è fatto un ottimo lavoro, a mio avviso.
1: Ma lo vediamo l'anno prossimo a Magri. Vediamo l'anno prossimo.
2: Con
1: Magri.
2: Chirico non è stata fatta. Io l'avrei buttato in campo anche perché le ultime partite sapevamo un po' quale sarebbe stato il nostro destino. Il ragazzo poteva già incominciare a far vedere qualcosa per responsabilizzarlo, visto che poi l'anno prossimo.
1: Cioè, noi per un certo momento della stagione, ripeto, non abbinare, sto facendo un mio resoconto, un mio bilancio. Noi abbiamo avuto per la stagione dei ragazzi che veramente mi ha fatto anche, credetemi, con tanta amarezza. Io ero seduto là in tribuna, li vedevo accanto a me, Fanari, Fometè, Lanzillotta, cioè, in tribuna proprio, ma questa è avere visione, ma non scherziamo, io il calcio intendo tutt'altro, cioè ragazzi che sono delle meteore, che sicuramente hanno anche, come dire, sti ragazzi da quest'anno escono con uno shock sportivo, dove non so se dal punto di vista calcistico hanno la possibilità di rientrare nel calcio che conta, perché sono finiti nel dimenticatoio totale. Proprio avevamo 31 calciatori in organico, ma 8-9 di questi, possiamo andare alla trasmissione chi l'ha visto, perché non sappiamo neanche che non sappiamo nulla sotto nessun punto di vista, scusatemi, ma io lo intendo così il calcio.
2: Comunque ci siamo dilungati su questo discorso del settore.
1: No, il mio era un bilancio complessivo, perché era l'ultima stagione.
2: Abbiamo una chiamata, prendiamola e poi andiamo in chiusura.
1: Certo.
2: Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Senta, mi piacerebbe dove si dovrebbe arrivare con tutte queste contestazioni ripetitive, ma ripetitive al massimo. Abbiamo questa società e dobbiamo augurarci che operi bene, e senza se ne deve andare. Ma alla fine tutti questi tecnici che abbiamo, tutta gente brava, pratica, perché non fa domanda di essere assunti in società, così veremo con te all'auge, vediamo e forziamo questi acquisti, perché loro non sono capaci. Che cosa dobbiamo fare? Non penso, io dico soltanto una cosa, che noi siamo tifosi sicuramente, io che parlo, voi che siete là sicuramente siete più tifosi di me, ma alla fine io penso che questa società, da un altro punto di vista, è più tifosa di noi, perché è venuta qua, è venuta per vincere. Purtroppo non è successo solo alla Regina, anche il Palermo ha speso un sacco di soldi, va bene. Portiamo l'esempio del Frosinone lo scorso anno era già stato retrocesso, ed è stato ripescato perché con gli stessi giocatori è andato in Serie A.
2: No, non proprio con gli stessi giocatori, per niente.
3: E allora,
1: Serie A. Frosinone è andato in Serie A.
2: Non proprio con gli stessi giocatori, li hanno cambiati quasi tutti.
3: Noi vogliamo, andare anche in quarta serie, anche in eccellenza, a vedere la regina. Non ci interessano gli altri, no, quello che fanno.
2: Non sono d'accordo, sinceramente. Sinceramente non sono d'accordo. Mi dispiace.
3: Va bene, restiamo fermi.
2: Ognuno ha le proprie idee.
3: Ognuno ha le proprie idee. Tifiamo, guardiamo le altre squadre, Juventus, Catanzaro.
2: No, ma questa è una città, questa è una città che può ambire sicuramente ad alti palcoscenici. Non possiamo accontentarci.
3: 100.000 abitanti. Non siamo solo noi.
2: Non possiamo accontentarci.
3: Ormai non devo tornare indietro, blasone.
2: Va bene, grazie.
3: Tanti hanno toccato la Serie A, anche la Spezia, sì, anche Piacenza che è in quarta serie. Eppure, purtroppo per noi le cose. Quindi speriamo che si trovino. Va bene, spero che siano migliori di questi.
2: Certo.
3: Se no, meglio che continuino questi qua.
2: Arrivederci. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura davvero, grazie.
3: Scusate.
1: No, allora Andrea, scusa. Per acquistare la società regina non basta un semplice investimento, serve un'operazione di mercato a 360 gradi, capace di unire solidità finanziaria, visione sportiva, radicamento territoriale e progettualità industriale. La regina rappresenta identità, passione e patrimonio collettivo. Chi intende acquistarla deve costruire un modello sostenibile che restituisca entusiasmo alla città e credibilità a calcio Amaranto. Cioè, questo è un messaggio che manda Elena Maria Cozzuboli, dove io faccio i complimenti, perché in queste 8-10 righe rappresenta un po' quello che potrebbe essere il modello.
0: Sì, il sogno nel cassetto.
1: Vedremo il modello.
2: Vediamo quello che succederà. Andiamo in chiusura, se no veramente ce ne andiamo alle 3. Io ringrazio Francesco Tiziano, giornalista della Gazzetta
0: Grazie
2: del Sud,
0: voi,
2: per essere stato qui anche quest'anno parecchie volte ospite della nostra trasmissione. Grazie tantissimo anche a Domenico De Marco che è stato.
1: Allora io voglio ringraziare te, voglio ringraziare Peppe Rotta, voglio dire agli amici che ci ascoltano da casa che io e Francesco Tiziano non solo siamo amici, ma amici con la maiuscola, che in questo anno che ci siamo spesso dibattuti in maniera simpatica abbiamo cercato di animare quello che è il confronto, perché voglio dire anche vederlo da un punto di vista diverso non è altro che l'animo, il confronto. Certo. Lui che è un maestro della comunicazione, come dire, è la ciliegina sulla torta.
0: Assolutamente,
1: e quindi di stare tutti tranquilli che probabilmente, se non sarà stasera, ma fra qualche sera andremo insieme a mangiare una pizza.
2: Benissimo,
0: assolutamente d'accordo. Ringrazio anche io sia te Andrea che Peppe per insomma lo spazio e la pazienza che avete avuto nei nostri confronti a invitarci e a sopportarci.
2: Abbiamo recuperato anche il ritardo, dai, perché sono le 2, abbiamo fatto 1:20 di trasmissione, quindi più o meno
1: è volato bene, il tempo. Bene. Ma con me e con Tiziano il tempo vola.
2: Sì, vola veramente.
1: Grazie a tutti. Forza Regina sempre.
2: Oggi è l'ultima puntata, ma non l'ultimissima, perché martedì sarà il direttore Gabriele Martino qua ospite ai nostri microfoni. Insomma, ho voluto aspettare che finisse il campionato per venire ospite, quindi vedremo. Vedremo, vi invitiamo a seguire la trasmissione, perché sono sicuro che con il direttore.
1: Voglio solo leggere un messaggio che mi ha dato poc'anzi il direttore Martino, che mi dà una grande amicizia.
2: Certo.
1: E dice che lui parteciperà con grande piacere. Saluta Francesco Tiziano, persona per bene, e al giovane Andrea, bravo conduttore. Quindi,
0: grazie.
1: Siccome mi sono messaggiato poc'anzi,
0: grazie a voi.
1: Quindi Gabriele Martino, che secondo me può ancora dare tanto a calcio Regino.
2: Sì, sicuramente, non c'è dubbio su questo. Grazie davvero a Domenico De Marco, grazie a Francesco Tiziano, noi ci rivediamo martedì. Ciao, buon weekend e buona continuazione sui canali di Turing.
4: È stato inaugurato nel porto di Gioia Tauro il nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario, destinato a garantire maggiore sicurezza.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto. Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: mancare.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart. Ascolta.

0: During 104 notizie.
1: È stato inaugurato nel porto di Gioia Tauro il nuovo presidio di primo intervento medico sanitario, destinato a garantire maggiore sicurezza ai lavoratori dello scalo. Il servizio, promosso dall'autorità di sistema portuale, sarà operativo con un'ambulanza di ultima generazione attrezzata per affrontare emergenze sanitarie complesse come arresti cardiaci, traumi e insufficienze respiratorie. Previsto anche un ambulatorio di primo soccorso all'interno del porto e un numero dedicato per attivare rapidamente gli interventi. Il presidio servirà quotidianamente circa 2.000 lavoratori e operatori portuali. Reggio Calabria si prepara al voto per eleggere il nuovo sindaco dopo 12 anni di amministrazione guidata dal centrosinistra. Quattro i candidati in corsa: Domenico Battaglia per il centrosinistra, Francesco Cannizzaro per il centrodestra, Edoardo Lamberti Castronuovo, sostenuto dal Polo Civico, e Saverio Pazzano con la lista La Strada. Si voterà domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. In caso nessun candidato superi il 50% dei voti, si andrà al ballottaggio il 7 e 8 giugno. Oltre al sindaco, saranno eletti anche i 32 consiglieri comunali e, dopo 14 anni, i rappresentanti delle 5 nuove circoscrizioni cittadine. Ryanair ripristinerà il collegamento giornaliero tra Reggio Calabria e Milano-Bergamo. L'annuncio è stato dato dal presidente della regione, Roberto Chiuto. I biglietti saranno acquistabili da domani sul sito della compagnia irlandese, mentre la tratta sarà operativa dal 25 ottobre 2026 fino al 27 marzo 2027. Il potenziamento dei collegamenti riguarda anche l'aeroporto di Crotone, con nuovi voli verso Milano Malpensa. L'obiettivo è rafforzare i collegamenti tra la Calabria e il Nord Italia e sostenere la crescita degli aeroporti regionali.
2: Lo sport.
3: È passato un altro giorno, ancora senza parole, ancora senza chiarimenti, ancora senza una direzione pubblicamente indicata. L'invito rivolto al patron Ballarino è rimasto nel vuoto. Da più parti si chiede alla società di parlare ai tifosi, di spiegare quale sarà il futuro della regina, di chiarire se il percorso proseguirà con l'attuale proprietà o se potranno aprirsi scenari diversi. La seconda ipotesi è quella maggiormente desiderata da tutti. La stagione si è chiusa da 5 giorni, ma attorno al club amaranto continua a dominare il silenzio. Nessuna conferenza stampa di bilancio, nessun confronto pubblico, nessuna comunicazione ufficiale. Non c'è stata neppure la conferenza tecnica che era stata annunciata dal direttore Bonanno. Anche quel passaggio, atteso per capire qualcosa in più sul lavoro svolto e sulle prospettive future, al momento non si è concretizzato. Il risultato è un clima sospeso, nessuno parla, la sensazione è quella di un silenzio imposto dall'alto, senza che si conoscano tempi, decisioni e sviluppi. Intanto la tifoseria aspetta, chiede notizie, vuole sapere cosa accadrà alla regina dopo la fine della stagione. Non si tratta solo di curiosità, ma della necessità di capire quale sarà il destino di una squadra che resta patrimonio sportivo e identitario della città. Con il campionato concluso è venuto meno anche l'ultimo appiglio, la conferenza stampa del tecnico. Fino all'ultima gara era quello l'unico momento in cui si poteva provare a raccogliere qualche indicazione, anche in diretta, sul presente e sul futuro del club. Proprio l'allenatore è stato l'ultimo a parlare e lo ha fatto lanciando messaggi forti e significativi alla società. Parole che non sono passate inosservate e che anzi hanno aumentato la richiesta di chiarezza. La regina è ferma in un'attesa che rischia di diventare pericolosa, perché programmare significa scegliere, decidere, comunicare. E ogni giorno perso oggi può pesare domani. Nel frattempo, sul proprio profilo social personale, il giornalista Alfredo Pedulla ha scritto: il gruppo, che fa riferimento a Matt Rizzetta, ha presentato una proposta ufficiale. Ora la regina potrà decidere se accettarla oppure no. Vedremo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Fight of the Pisa per Oriel Champagne.
1: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
2: 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: During 104 notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati con l'informazione. Situazione sempre più tesa nella Repubblica Democratica del Congo a causa dell'emergenza Ebola. A Rwampara, nell'est del paese, alcuni residenti hanno incendiato un centro di cura dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo morto, secondo le autorità, proprio a causa del virus. Testimoni raccontano di giovani infarociti che hanno assaltato la struttura dando fuoco alle attrezzature e persino al corpo di una vittima sospetta di Ebola conservato all'interno. Gli operatori umanitari sono stati costretti a fuggire. La polizia ha tentato senza successo di riportare la calma. Cresce la paura per il peggioramento della situazione sanitaria e sociale nella regione.
2: Mosca accusa l'Ucraina di aver colpito con droni un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Secondo le autorità locali, nell'edificio si trovavano 86 ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il bilancio provvisorio parla di almeno un morto e 35 feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca degli studenti dispersi. L'attacco sarebbe avvenuto nella città di Starobelsk. Kiev al momento non commenta.
1: La pagina politica: l'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della ministeriale dell'Alleanza Atlantica. Tajani sottolinea il ruolo strategico dell'Italia sia nell'Unione Europea che nella NATO, ricordando il contributo militare italiano nei vari teatri internazionali. Il ministro torna anche sul caso della flottiglia diretta a Gaza e conferma di star lavorando con gli altri paesi europei per arrivare rapidamente a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir dopo il trattamento riservato agli attivisti fermati.
2: Matteo Salvini torna a difendere il progetto del ponte sullo stretto, lo definisce una grande operazione contro la 'ndrangheta. Da Reggio Calabria il vice premier sostiene che lavoro e sviluppo ridurranno il potere della criminalità organizzata sul territorio. Salvini parla di 45.000 richieste di lavoro già arrivate per i futuri cantieri e assicura che lo Stato controllerà finché nessun euro pubblico finisca nelle mani sbagliate. Secondo il ministro, il ponte potrebbe offrire nuove opportunità ai giovani di Calabria e Sicilia.
1: La cronaca: nuove polemiche sull'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho, ucciso a Taranto il 9 maggio scorso. Un video pubblicato su TikTok e poi rimosso mostrerebbe due minorenni coinvolti nell'inchiesta, mentre compare la frase «quello che non ti uccide ti fortifica». Gli investigatori stanno cercando di capire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno dell'istituto penale minorile dove i ragazzi sono detenuti. Il contenuto ha provocato indignazione anche per i messaggi di sostegno rivolti agli arrestati. Nell'inchiesta sono coinvolti 6 giovani, 4 minorenni e 2 maggiorenni.
2: Smaltimento illecito di rifiuti, sequestro e misure cautelari nel Casertano. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Napoli, gli indagati avrebbero smaltito illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali tra fanghi di depurazione e materiali di demolizione, sversandoli in terreni agricoli e laghetti trasformati in discariche abusive. L'organizzazione avrebbe ottenuto profitti per oltre 1,5 milioni di euro attraverso documenti falsi e classificazioni fittizie dei materiali. Sequestrati terreni, aziende, mezzi e mobili tra Caserta e Nola.
1: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina, opera prevista per le Olimpiadi invernali. Oltre all'amministratore delegato di Simico e commissario alle opere olimpiche Fabio Massimo Saldini, risultano indagati anche Valeria Cepi, responsabile del progetto, e Angelo Redaelli della società Graffer, incaricata dei lavori. L'indagine della Procura di Belluno ipotizza il reato di turbata libertà d'appalto nell'assegnazione dell'opera che avrebbe dovuto essere pronta per l'avvio dei Giochi Olimpici. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: State ascoltando Smash It Up Chart. Wow. Solo su Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande, fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: È stato inaugurato nel porto di Gioia Tauro il nuovo presidio di primo intervento medico sanitario, destinato a garantire maggiore sicurezza ai lavoratori dello scalo. Il servizio, promosso dall'autorità di sistema portuale, sarà operativo con un'ambulanza di ultima generazione attrezzata per affrontare emergenze sanitarie complesse come arresti cardiaci, traumi e insufficienze respiratorie. Previsto anche un ambulatorio di primo soccorso all'interno del porto e un numero dedicato per attivare rapidamente gli interventi. Il presidio servirà quotidianamente circa 2.000 lavoratori e operatori portuali. Reggio Calabria si prepara al voto per eleggere il nuovo sindaco dopo 12 anni di amministrazione guidata dal centrosinistra. Quattro i candidati in corsa: Domenico Battaglia per il centrosinistra, Francesco Cannizzaro per il centrodestra, Edoardo Lamberti Castronuovo, sostenuto dal Polo Civico, e Saverio Pazzano con la lista La Strada. Si voterà domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. In caso nessun candidato superi il 50% dei voti, si andrà al ballottaggio il 7 e 8 giugno. Oltre al sindaco, saranno eletti anche i 32 consiglieri comunali e, dopo 14 anni, i rappresentanti delle 5 nuove circoscrizioni cittadine. Ryanair ripristinerà il collegamento giornaliero tra Reggio Calabria e Milano-Bergamo. L'annuncio è stato dato dal presidente della regione Roberto Chiuto. I biglietti saranno acquistabili da domani sul sito della compagnia irlandese, mentre la tratta sarà operativa dal 25 ottobre 2026 fino al 27 marzo 2027. Il potenziamento dei collegamenti riguarda anche l'aeroporto di Crotone, con nuovi voli verso Milano Malpensa. L'obiettivo è rafforzare i collegamenti tra la Calabria e il Nord Italia e sostenere la crescita degli aeroporti regionali.
2: Lo sport.
3: È passato un altro giorno, ancora senza parole, ancora senza chiarimenti, ancora senza una direzione pubblicamente indicata. L'invito rivolto al patron Ballarino è rimasto nel vuoto. Da più parti si chiede alla società di parlare ai tifosi, di spiegare quale sarà il futuro della regina, di chiarire se il percorso proseguirà con l'attuale proprietà o se potranno aprirsi scenari diversi. La seconda ipotesi è quella maggiormente desiderata da tutti. La stagione si è chiusa da 5 giorni, ma attorno al club amaranto continua a dominare il silenzio. Nessuna conferenza stampa di bilancio, nessun confronto pubblico, nessuna comunicazione ufficiale. Non c'è stata neppure la conferenza tecnica che era stata annunciata dal direttore Bonanno. Anche quel passaggio, atteso per capire qualcosa in più sul lavoro svolto e sulle prospettive future, al momento non si è concretizzato. Il risultato è un clima sospeso, nessuno parla, la sensazione è quella di un silenzio imposto dall'alto, senza che si conoscano tempi, decisioni e sviluppi. Intanto la tifoseria aspetta, chiede notizie, vuole sapere cosa accadrà alla regina dopo la fine della stagione. Non si tratta solo di curiosità, ma della necessità di capire quale sarà il destino di una squadra che resta patrimonio sportivo e identitario della città. Con il campionato concluso è venuto meno anche l'ultimo appiglio, la conferenza stampa del tecnico. Fino all'ultima gara era quello l'unico momento in cui si poteva provare a raccogliere qualche indicazione, anche in diretta, sul presente e sul futuro del club. Proprio l'allenatore è stato l'ultimo a parlare e lo ha fatto lanciando messaggi forti e significativi alla società. Parole che non sono passate inosservate e che anzi hanno aumentato la richiesta di chiarezza. La regina è ferma in un'attesa che rischia di diventare pericolosa, perché programmare significa scegliere, decidere, comunicare. E ogni giorno perso oggi può pesare domani. Nel frattempo, sul proprio profilo social personale, il giornalista Alfredo Pedulla ha scritto: il gruppo, che fa riferimento a Matt Rizzetta, ha presentato una proposta ufficiale. Ora la regina potrà decidere se accettarla oppure no. Vedremo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: Made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest. Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, Altezza, Torre Nervi.
0: Non mancare!
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione e fare nuove cose. Theodore Levitt.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Smash It's Up Chart, in ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: fare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Touring 104.
1: Touring 104 Smash It's Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo con una notizia dell'ultima ora. Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati dai media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. Si aggrava il caso della flottiglia diretta a Gaza. Secondo fonti della Global Sumud Flottiglia, circa 50 attivisti sarebbero stati ricoverati a Istanbul dopo il rilascio dalle autorità israeliane, tra loro anche un italiano, le cui condizioni vengono monitorate in queste ore. I racconti parlano di lesioni gravi, shock psicologico e possibili abusi subiti durante la detenzione. Il team legale italiano sta raccogliendo le testimonianze per presentare una nuova denuncia alla Procura di Roma. Gli inquirenti valutano l'ipotesi di reato che vanno dal sequestro di persona alla tortura fino alla violenza sessuale. I magistrati analizzeranno anche il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti inginocchiati e legati.
2: Vediamo in Italia. È morto lo scorso 18 maggio un uomo lombardo di 55 anni affetto da sclerosi multipla che aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni alla quale si era rivolto. Si tratta del terzo caso registrato in Lombardia e del 17° a livello nazionale. L'associazione rilancia ora la raccolta firme per la proposta di legge regionale Liberi Subito, mentre Marco Cappato sottolinea la necessità di garantire tempi rapidi nelle procedure previste dalla Corte Costituzionale.
1: Nicky Rendola esce dal processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale dell'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Assise del Tribunale di Potenza ha disposto non luogo a procedere per prescrizione nei confronti dell'ex governatore della Puglia e di altri 14 imputati. A Vendola era contestato il reato di concussione. Il procedimento riguarda le presunte pressioni e irregolarità legate alla gestione ambientale dello stabilimento siderurgico tarantino.
2: La Procura Generale di Roma ha chiesto 2 ergastoli per Roberto e Mattia Toson, padre e figlio accusati dell'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. La nuova requisitoria arriva dopo ulteriori approfondimenti tecnici sulle celle telefoniche e l'ascolto di nuovi testimoni. Secondo le indagini, a sparare sarebbe stato Mattia Toson mentre viaggiava su uno scooter guidato dal padre. Il vero obiettivo dell'agguato, secondo gli investigatori, sarebbe stato però un amico della vittima.
1: Tragico incidente stradale a Padova, dove un motociclista di 58 anni è morto dopo uno scontro con un'automobile in via Facciolati. La vittima è Alessandro Mazzarollo, dipendente del comune di Padova. L'uomo è morto sul colpo a causa della violenza dell'impatto. Alla guida dell'auto una donna di 85 anni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Nuovo episodio di violenza giovanile a Parma. 2 docenti sono stati aggrediti da una baby gang nei pressi del Parco Falcone Borsellino. Vicino all'istituto tecnico Leonardo da Vinci, uno dei professori era stato accerchiato da un gruppo di ragazzi, mentre il collega intervenuto in suo aiuto è rimasto coinvolto nell'aggressione. Un video diffuso online mostra il gruppo tra risate e provocazioni, mentre i due adulti cercano di calmare la situazione. Secondo le testimonianze, nella zona si moltiplicano episodi di minacce, rapine ed aggressioni compiute da minorenni armati anche di spray al peperoncino.
1: Andiamo con lo sport, il calcio. Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione. Lo conferma ufficialmente il club inglese. Dopo 10 anni sulla panchina dei Citizen, il tecnico spagnolo chiude una delle esperienze più vincenti del calcio europeo con 20 trofei conquistati, tra cui 6 Premier League e una Champions League. Domenica contro la Aston Villa guiderà per l'ultima volta il City, prima di assumere il ruolo di ambasciatore del City Football Group. Nulla dura per sempre, ma il sentimento resterà. Il messaggio di addio di Guardiola ai tifosi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: giocare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: C'è un solo modo di dimenticare il tempo. Impiegarlo. Charles Baudelaire.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: State ascoltando Turing 104. Benvenuti.

Canzone bellissima quella di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Siete su Casa Lopresti, Radio 2 in 104. Sapete che siamo pronti per questo evento gigantesco che tutto il gruppo Progetto Touring sta organizzando. Parliamo di Calabria Pizza Fest, che più volte magari avete sentito il jingolino magico. Vi faccio vedere la locandina, c'è anche già l'aggiornamento di tutte le performance, a parte di show cooking con tutti gli esperti della pizza, ma c'è anche l'aggiornamento sul sui live che realizzeremo, cioè realizzeranno più che altro anche delle band, poi ci saremo anche noi che metteremo un po' di dischi della radio, ma faremo tutta un discorso di diretta radio e TV. Calabria Pizza Fest, vi segnalo, il 29 maggio al 2 giugno, lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervi, questo villaggio meraviglioso per chi... per onorare Sua Maestà la pizza. 12 stand vi faranno assaggiare tantissimi gusti di pizza, un villaggio ovviamente pieno di musica, allegria e buon cibo, poi la diretta radio TV. Quindi 29 maggio si parte, ragazzi, dall'altezza Torre Nervi sul lungomare di Reggio Calabria. Siete tutti invitati perché è un evento bellissimo. Questa è Super Casa Lopresti, baby.

0: bravi.
1: I love his days. Come ogni giorno dalle 17 alle 19. Vabbè che li sentite anche durante la giornata, le nostre canzoni fantastiche in 24 ore, tutte grandi novità. Ma noi dalle 5 alle 7 ci divertiamo a mettere qualche anteprima. Questa girano un bel po', però lui è un supereroe. Si chiama Alex Warren, Fever Dream, Turing.

presti ci siamo, ragazzi. No, noi lo diciamo sempre che questa operazione di Reggio, di Calabria, Pizza Fest, è veramente spettacolare. Poi magari quando arriva lì li vedeggiamo anche un po' il programma.

0: Lele con le caramelle, se no non lo fanno entrare, vero? Perquisiscono l'ingresso. Mi hai portato le caramelle qua a tutto il team della radio.
1: Certo, magari se potessi li darei anche ai nostri ascoltatori. Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori.
0: Vedi che sono in tanti, perché
1: sono tanti?
0: Sì, perché dalle indagini ne abbiamo 26.000 giornalieri.
1: Bene.
0: Dalla scorsa settimana sono uscite queste indagini e 94.000 settimanali che ascoltano Radio Tune 104.
1: Sono super Reggio contenta, Messi, e anche emozionata.
0: E provincia.
1: Bene, bene, indagini. Quindi questo saluto. Bello. Con l'abbraccio così grande va a tutti loro.
0: Certo.
1: E un ben trovato a te, Filippo.
0: Grazie, in velocità, perché sai che abbiamo tutti i tempi radiofonici. È arrivato il momento,
1: certo,
0: di sentire una canzone.
1: E sentiamola.
0: Del nostro archivio storico. E poi torniamo, che è arrivata Lily, a caso lo presti.

e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it

0: fare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: Gus, Gustavo, Pescioio Blau, eccoti, che l'hai inquadrato primo piano, bellissimo Lily.
1: Sì, ah, grazie.
0: Quanto ci, quanto dista andare in Giappone dall'Italia? 14 ore.
1: 14 ore, dai 12-14 ore. Sì, insomma, dicevamo io e te che amiamo andare in aereo.
0: Quattro film.
1: Magari quattro film. Allora, io immaginavo un viaggio io e te in aereo, no?
0: No, allora,
1: di 14 ore. Penso che ci lanciavamo col paracadute.
0: No, se parte tutta la radio, facciamo un viaggio tra quelli della radio, non so, quelli che vanno a Pizza Fest, che collaborano, ah, ecco, tantissimi.
1: Sì, sì.
0: Prendiamo un volo, andiamo in una località.
1: Ma noi siamo contenti di stare qua a Reggio, vero Filippo?
0: Ma non è questo, è che magari ognuno ha le sue paure. Io ho paura del buio e di volare.
1: E di volare. Io ho paura di volare e di volare.
0: 17.38 è arrivata Lily come ogni venerdì con le notizie meravigliose del mondo, anche scientifico, diciamo.
1: Certo, facciamo un po' le curiosità e anche lo dice la scienza. Senti, oggi è Santa Rita.
0: Santa Rita da Cascia,
1: da
0: giusto,
1: Cascia, sì,
0: certo.
1: Sì, sì, sì, è la santa dei... protettrice, sì, degli sposi, di... ma soprattutto è la santa
0: degli occhi.
1: No, quella era Santa Lucia.
0: Ah, Santa Lucia, scusami.
1: Vabbè. No, vabbè, comunque santa è una santa, cioè voglio dire, protegge per ogni cosa. E anche la protettrice è la santa delle cose impossibili, no? E si chiama anche, sai, la leggenda, ma probabilmente anche una cosa che si tramanda, della rosa, secondo cui Santa Rita, diciamo, negli ultimi momenti della sua vita chiese una rosa ed era inverno e questa rosa
0: non
1: che era
0: c'era.
1: Fuori nel no era c'era ed era fiorita bellissima,
0: ah, c'era,
1: per
0: quindi,
1: cui sì oggi si portano queste rose anche in chiesa ed è proprio la santa delle situazioni impossibili, quindi
0: bello,
1: questa
0: bello.
1: È una cosa bella. E peraltro oggi è anche la giornata mondiale della biodiversità.
0: Ah,
1: sì.
0: Giornata
1: mondiale della biodiversità, che fu indetta dalle Nazioni Unite nel 2000 e la data fu scelta proprio oggi.
0: Va bene, 22 maggio, ragazzi.
1: 22.

0: sto preparando per i balletti.
1: I balletti?
2: Devo fare la performance.
1: Parlami di questi balletti, che balletti devi fare, Filippo?
2: No, mi hanno consigliato che quando facciamo la prossima festa di Friday Licious, che tra le altre cose
1: è tra qualche giorno,
2: sabato prossimo, sì, sai, Pizza Fest 29 che inizia. Ogni sera ci sono delle band che si esibiscono, poi daremo tutti i nomi giorno per giorno. Ci sono
1: Bellissimo.
2: Dei DJ set. Sabato ci sarò io, un Friday Licious con la musica anni 70, 80, 90, un po' queste feste che porto avanti da un anno, che tu sei venuto abbastanza spesso.
1: Molto bello.
2: Bello, musicalmente carino.
1: E piace anche a tutti, però, tutte le fasce di età.
2: Però mi hanno detto, devi anche ballare quando metti le canzoni.
1: Allora, ricordiamole, dal 29 maggio al 2 giugno, Lungomare, Falco, Matà, Altezza, Torre Nervi. Vabbè, poi daremo dei
2: Calabria
1: dettagli.
2: Pizza Fest.
1: Si mangeranno le pizze più buone.
2: Beh, ci sono dei tipi incredibili che verranno a fare anche.
1: Sì,
2: poi
1: ma ci sarà. Quindi aspettiamo questo momento con ansia. Intanto, proprio giusto per aspettare, ti dico così una curiosità. Tu lo sai che il cervello umano consuma il 20% di energia totale del corpo?
2: Aspetta un attimo, che
1: il cervello, il nostro, soprattutto per chi ce l'ha,
2: non lo azioniamo tantissimo.
1: Consuma il 20% di energia totale, ma pesa solo il 2% del peso corporeo. Quindi è l'organo più costoso che abbiamo. Quindi
2: chi te l'ha detto questa cosa?
1: Curiosità.
2: Bella, bella, bella.

0: Our Love You, baby. Bella, aggressiva sta canzone.
1: Aggressiva,
0: bella,
1: aggressiva, bella, ma bella. Bambole di pezza.
0: Sono state anche a Sanremo.
1: Ma io non ce l'ho presente. Però
0: non è stata una canzone che ha avuto successo quello di Sanremo. Questa è bella.
1: Carina. L'hanno fatta secondo Peppe per l'estate. Quando io e te siamo sulla spiaggia e balliamo con questa musica.
0: Quest'estate mi troveranno poche volte in spiaggia.
1: Ballare? No.
0: Vabbè.
1: In spiaggia. No, dai.
0: Ho visto un po' di programmi che dobbiamo realizzare. Sono veramente tosti. Aiuto. Però è bello, dai, perché la radio, touring,
1: sì,
0: video touring,
1: noi siamo sempre presenti in tutti gli
0: mondo,
1: eventi,
0: cioè è bellissimo,
1: che ci sono, che poi ci sono a Reggio, che sono anche tanti. Adesso abbiamo proprio un programma a Reggio pazzesco.
0: Complimenti, perché il nostro programma di Calabria Pizza Fest è veramente super dettagliato. Io ho visto le band, poi anche...
1: Ma i nostri ascoltatori dove lo possono trovare?
0: Lo diamo noi sul sito, però seguiteci nelle pagine, sia il sito Calabria Pizza Fest, su Instagram, su Facebook, ci sono proprio le pagine dedicate, quindi insomma vanno lì, c'è tutto. Lili, raccontaci.
1: No, vabbè, adesso sai che noi siamo sempre un po' sensibili alla scienza, E vabbè, dice, ma non ci voleva la scienza questa volta, non ci volevano gli scienziati. Pare che se un insegnante è divertente, scherzosa in aula, i ragazzi non solo, diciamo, sono più motivati ad imparare, ma diciamo è proprio veramente, come dire, cresce anche l'apprezzamento delle lezioni. Quindi questa è una ricerca che hanno fatto in Georgia.
0: In America, sì, ovviamente.
1: Sì, stato sì, in America. Sì, che i ragazzi trovano divertente e spesso si affezionano all'insegnante e alla materia se l'insegnante è più divertente.
0: Ah, beh, è un, noi l'abbiamo detto così, non ce ne vogliono gli insegnanti che magari caratterialmente non sono allegri, no? Però.
1: Quindi insegnanti, mi raccomando.
0: Belli, posso salutare i miei insegnanti, certo, del liceo. Ciao ragazzi. Cioè, no, ragazzi no.

0: No, Khan, novità assoluta, una canzone che gira benissimo. Mi piacciono quando ci sono queste canzoni che intercettiamo, sono belle radiofoniche, cioè, bello.
1: Sì,
0: bello.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Senti, ma ci stiamo preparando all'estate? Come?
0: C'ho un mal di
1: musicalmente.
0: Gola. Un mal di gola, ragazzi. Cioè,
1: oh, Filippo, questo non me lo puoi dire. Io ti stavo chiedendo, musicalmente parlando.
0: Oggi sono uscite tante canzoni che avete già sentite stamattina con Rita e Antonio, tra le 10 e mezzogiorno hanno avuto la possibilità di lanciare.
1: E quindi tu ce le farei sentire adesso?
0: Sì, sì, al giro sì. Ti posso dire che ancora tutto tranquillo.
1: Senti, una domanda, ma a te piacciono le saune? Ti piacerebbe fare le saune?
0: Una volta
1: così?
0: Il mio amico, prima di un capodanno, Tony, che saluto tantissimo, mi ha portato in una sauna.
1: Ah, sì?
0: Stavo svenendo perché sai che c'è.
1: Tu
0: poi
1: dici...
0: ti fanno fare la doccia fredda, non so il meccanismo.
1: Sì,
0: qual
1: esatto,
0: è.
1: C'è la sauna finlandese che insomma ha una dinamica di questo genere, di fare la sauna, puoi buttarti sulla neve, dentro la neve, oppure farti una doccia ghiacciata, così ci rimani là dentro secco. No, scherzo.
0: È un consiglio?
1: È un consiglio, no, perché la cosa strana che in Finlandia, pensa tu che è la patria delle saune, ci sono più saune che automobili. In un paese di 5,5 milioni di persone ci sono 3 milioni di saune.
0: No, veramente?
1: In Finlandia.
0: Allora loro amano.
1: Da qua la sauna finlandese, c'è tutta una cultura.
0: Certo. Quindi la pelle sarà super.
1: No, dobbiamo andare in Finlandia così.
0: Un altro
1: giorno.
0: Si può
1: sauna
0: arrivare in
1: forever.
0: Treno.
1: Il treno arriva da San Marco.

0: Oggi è uscita la nuova canzone di Samurai J. Sì. Però. Questa è bella,
1: però?
0: Questa è bella, più bella. Cioè,
1: è più bella?
0: Sì, cioè, nel senso, quell'altra l'ho sentita, però distrattamente.
1: Quindi questa è una nuova canzone oggi che, che proponiamo?
0: No, non l'abbiamo messa perché questa è più bella. Invece questa non so se la ricordi, Annie Lennox, The Sewer,
1: Eurythmics.
0: Arriveremo con questa canzone alle nostre news e poi torniamo per l'ultima ora di Casa Lopresti.

0: During 104 notizie.
1: È stato inaugurato nel porto di Gioia Tauro il nuovo presidio di primo intervento medico sanitario, destinato a garantire maggiore sicurezza ai lavoratori dello scalo. Il servizio, promosso dall'autorità di sistema portuale, sarà operativo con un'ambulanza di ultima generazione attrezzata per affrontare emergenze sanitarie complesse come arresti cardiaci, traumi e insufficienze respiratorie. Previsto anche un ambulatorio di primo soccorso all'interno del porto e un numero dedicato per attivare rapidamente gli interventi. Il presidio servirà quotidianamente circa 2.000 lavoratori e operatori portuali. Reggio Calabria si prepara al voto per eleggere il nuovo sindaco dopo 12 anni di amministrazione guidata dal centrosinistra. Quattro i candidati in corsa: Domenico Battaglia per il centrosinistra, Francesco Cannizzaro per il centrodestra, Edoardo Lamberti Castronuovo, sostenuto dal Polo Civico, e Saverio Pazzano con la lista La Strada. Si voterà domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. In caso nessun candidato superi il 50% dei voti, si andrà al ballottaggio il 7 e 8 giugno. Oltre al sindaco, saranno eletti anche i 32 consiglieri comunali e, dopo 14 anni, i rappresentanti delle 5 nuove circoscrizioni cittadine. Ryanair ripristinerà il collegamento giornaliero tra Reggio Calabria e Milano-Bergamo. L'annuncio è stato dato dal presidente della regione, Roberto Chiuto. I biglietti saranno acquistabili da domani sul sito della compagnia irlandese, mentre la tratta sarà operativa dal 25 ottobre 2026 fino al 27 marzo 2027. Il potenziamento dei collegamenti riguarda anche l'aeroporto di Crotone, con nuovi voli verso Milano Malpensa. L'obiettivo è rafforzare i collegamenti tra la Calabria e il Nord Italia e sostenere la crescita degli aeroporti regionali.
2: Lo sport.
3: È passato un altro giorno, ancora senza parole, ancora senza chiarimenti, ancora senza una direzione pubblicamente indicata. L'invito rivolto al patron Ballarino è rimasto nel vuoto. Da più parti si chiede alla società di parlare ai tifosi, di spiegare quale sarà il futuro della regina, di chiarire se il percorso proseguirà con l'attuale proprietà o se potranno aprirsi scenari diversi. La seconda ipotesi è quella maggiormente desiderata da tutti. La stagione si è chiusa da 5 giorni, ma attorno al club amaranto continua a dominare il silenzio. Nessuna conferenza stampa di bilancio, nessun confronto pubblico, nessuna comunicazione ufficiale. Non c'è stata neppure la conferenza tecnica che era stata annunciata dal direttore Bonanno. Anche quel passaggio, atteso per capire qualcosa in più sul lavoro svolto e sulle prospettive future, al momento non si è concretizzato. Il risultato è un clima sospeso, nessuno parla, la sensazione è quella di un silenzio imposto dall'alto, senza che si conoscano tempi, decisioni e sviluppi. Intanto la tifoseria aspetta, chiede notizie, vuole sapere cosa accadrà alla regina dopo la fine della stagione. Non si tratta solo di curiosità, ma della necessità di capire quale sarà il destino di una squadra che resta patrimonio sportivo e identitario della città. Con il campionato concluso è venuto meno anche l'ultimo appiglio, la conferenza stampa del tecnico. Fino all'ultima gara era quello l'unico momento in cui si poteva provare a raccogliere qualche indicazione, anche in diretta, sul presente e sul futuro del club. Proprio l'allenatore è stato l'ultimo a parlare e lo ha fatto lanciando messaggi forti e significativi alla società. Parole che non sono passate inosservate, che anzi hanno aumentato la richiesta di chiarezza. La regina è ferma in un'attesa che rischia di diventare pericolosa, perché programmare significa scegliere, decidere, comunicare. E ogni giorno perso oggi può pesare domani. Nel frattempo, sul proprio profilo social personale, il giornalista Alfredo Pedulla ha scritto: il gruppo, che fa riferimento a Matt Rizzetta, ha presentato una proposta ufficiale. Ora la regina potrà decidere se accettarla oppure no. Vedremo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato. O con un adulto molto in salute. David Frost.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: I love you, use this, I love it, love it, love it. Bene, era Serena Brancale, Levante, Delia. Sai che ho aperto la pagina mitica? Ciao, io, scusami, non ti ho riconosciuto.
1: A me non mi avevi riconosciuto.
0: Vedo,
1: ok,
0: delle luci.
1: Mi sono trasformata nel frattempo.
0: Sì, avevo aperto la pagina fantastica del questo evento di Pizza Fest.
1: E cosa?
0: Bello, allora.
1: Cosa ci dici?
0: Vi dico la prima giornata, cioè l'inaugurazione del villaggio venerdì 29 maggio, lungomare Falcomatà, altezza Torre Nervio. Stanno guardando anche qui, c'è sull'87 il digitale. Mm-hmm. Poi ci saremo noi con il Walking Radio in diretta, radio e TV. E proprio alle 19 fino alle 20:15 c'è lo show cooking Sapori di Calabria con Luciano Sorbillo.
1: Ecco, infatti mi dicevi
0: pizza napoletana nel mondo.
1: Ma le pizze che assaggeremo, che mangeremo, saranno di diverse pizzerie,
0: sì, adesso
1: ma
0: ti dico,
1: locali?
0: Ti, certo, sì, sì, proprio Reggio e provincia.
1: Ah, Reggio.
0: Ci sarà anche Daniele Strangio, chef Dust Restaurant, e poi Davide De Stefano, Gelato Cesare. Questo per lo show cooking delle 7 della prima giornata. Niente, poi ci siamo sempre noi. Ah, bello, l'ho visto, il programma è meraviglioso, ragazzi. Vi dico la prima giornata soltanto. Perché poi...
1: Dai, dici la prima giornata, ecco, lo stai mandando.
0: Ah, sì, lo sto mandando, va bene.
1: Dai.
0: Ragazzi.
1: La prima giornata.
0: Sì, poi la prima
1: cosa
0: giornata.
1: C'è?
0: Poi c'è il Walking Radio dalle 20:30 alle 22:00 e poi come ogni sera si alternano dei momenti di festa da discoteca con il Vespa Club alle 22:00 la prima serata. Poi altre serate, oltre DJ che si alterneranno,
1: gireranno.
0: Io sarò sabato 30 maggio con Friday Licious.
1: Quindi tutti a ballare con Filippo.
0: E poi alle 22:30 invece c'è il live music di Vasco Blascon Band con Edoardo.
1: Ah,
0: cioè, bello,
1: e
0: bello,
1: quindi
0: bello.
1: Si continuerà a ballare, sì, fino, sì, all'alba?
0: No, fino a luna ci cacciano. Ci
1: fino a luna
0: ci cacciano.
1: Fino a luna ci cacciano, poi si fa il bagno direttamente, si va al mare.
0: Vabbè, dai. Però bello, allora comunque sono delle,
1: sì,
0: indicazioni,
1: sono
0: per la prima giornata 29 maggio, perché inizia questo Calabria Pizza Fest. Va bene.
1: Va bene. Allora
0: mi racconti qualcosa?
1: Ti racconto qualcosa, sentiamo prima una canzone e poi te la racconto. Dai, sentiamo qualcosa.

0: Vedi, questa canzone mi fa sognare un po', perché l'originale di Billy Wilder's Lovely Day è bellissima. E poi perché mi riporta all'estate con il mio materassino a forma di coccodrillo.
1: A forma di coccodrillo.
0: No, dico sempre
1: con la ruota e le pinne.
0: Sai che quest'anno ho intenzione di comprarmi un bel canotto. Ah. Un canotto. Però abbastanza grande, lo devo comprare. Però poi esistono ormai degli aggeggini. Una volta ti ricordi la pompetta, quella là che
1: sì,
0: impiegavi 7 ore per gonfiare il batterio.
1: E già era finita proprio la giornata, potevi tornare a casa.
0: Adesso c'è l'evoluzione.
1: L'evoluzione.
0: No? Porti un compressorino. Vroom.
1: Senti, ma dico, sei convinto ti vuoi comprare questo canotto? Poi vabbè, dove ti troviamo? Nello stretto di Messina? Poi,
0: perché poi io vado sempre in una zona abbastanza ventilata al mare. Mi sa. Di più, verso Catania.
1: Bene. Parlavamo di Festival Calabria Pizza Fest. E c'è una così curiosità della scienza. Sai qual è la pizza preferita della lucertola? No, tu dici che c'entra la lucertola. Però
0: prima di venire qui in radio, ho chiamato un mio amico, mi ha detto: oh, sai che c'ho dei piccioni. No, aspetta. Mi sono informato perché li vuole cacciare. Solitamente mettono degli specchietti nel balcone in modo che loro si riflettono e si spaventano. Oppure le girandole, quelle che danno ai bambini. Sai, girandole,
1: sì,
0: quelle là? Così loro, appena c'è un po' di vento, c'è questo movimento.
1: Scappano.
0: No, lui sai che mi ha detto: no, sono informato. I piccioni sono intolleranti, cioè non sopportano lo cioccolato.
1: Dai. E quindi tutte le tavolette di cioccolato messo lì, no?
0: Se le mangiano, non so se fanno male. Cioè, ho detto io, ma sei impazzito, non è che ti arresto.
1: Poveri piccioni. No, questo no. Sono antipatici, cioè non li ama nessuno in realtà, però poverini, dai. Comunque, addirittura è stato fatto uno studio nel 2025 da degli scienziati che hanno avuto il premio Nobel per questo.
0: Che le lucertole mangiano un tipo
1: una
0: di pizza.
1: E indovina quale, visto che eravamo in tema di pizza. E tra l'altro questa ricerca è stata proprio pubblicata sull'African Journal of Ecology,
0: che è uno
1: dei più prestigiosi. Comunque mangiano la pizza ai 4 formaggi.
0: Cioè gli piace da impazzire le lucertole?
1: Sì. È stato notato che vabbè, ci dovrebbe essere una lucertola nei paraggi, mettendo una pizza lì, queste lucertole si avvicinavano e gradivano molto
0: la pizza ai 4 formaggi.
1: E lo avvertono anche a 10 metri di distanza. Bello. Sì. Quindi non so se addirittura la rubavano delle pizzerie.
0: Proprio uscivano, escono pazzi.
1: Per la pizza, vedi, non è solo noi umani che amiamo la pizza ai 4 formaggi,
0: anche le lucertole.
1: Quindi dobbiamo stare attenti, qua le lucertole.

0: stavamo analizzando che venerdì prossimo non ci siamo qua in studio.
1: Ah, però saremo.
0: Siamo lì.
1: Alla Calabria, Pizza Fest.
0: Bello, bello. Non vedo l'ora, sai, non vedo l'ora perché incontriamo tante persone. C'è il nostro amico che ci porta il caffè, chissà.
1: Il caffè? No, sì. Però abbiamo riacquistato un fan.
0: Ah, ecco, sì.
1: Che si era leggermente distratto.
0: Che non era quello del caffè. No, chi è quello del caffè, ragazzi?
1: Comunque, salutiamo Felice.
0: Ah, Felice, ciao, è il nostro amico, sì.
1: Sì,
0: ah, lui una volta ci ha portato il caffè.
1: Ah,
0: ti ricordi?
1: Vero, sì.
0: Eravamo a una fiera.
1: Sì, eravamo alla fiera, sì. Esatto. Quindi Felice, questo è proprio, come dire, una richiesta tra le righe. Portaci il caffè.
0: Va bene, grazie.
1: O magari una granitina al caffè.
0: Eh sì, dai. Ah, giusto.
1: Senti, una curiosità così al volo. Il numero 40, sai che è l'unico numero in inglese le cui lettere sono in ordine alfabetico? 40. In nessun'altra lingua esiste un equivalente così preciso. F-O-R-T-Y.
0: Ah, ok. Geniale. È come dire ABCD, cioè.
1: Sì, in inglese, in ordine alfabetico F-O-R-T-Y. Okay. E in nessun'altra lingua esiste, lo sapevi?
0: Senti, ma ti ricordi l'appello che facevamo a scuola?
1: Cioè?
0: Dalla A, la B, la C, no? Sai che lo so a memoria.
1: Lo presti!
0: No, io

0: I love you baby.
1: Mace, Salmo con la pesce, 28 minuti dopo le 18. Oh Lily, ragazzi, è una notizia, lo vuoi dire?
2: Cosa abbiamo?
1: La notizia della...
2: La notizia, sì, abbiamo una notizia molto carina.
1: Però
2: sai,
1: dici dov'è prima.
2: Allora vi dico prima, sì, dov'è, in Mongolia.
1: Mongolia con la macchina possiamo
2: andare. Sì, con la macchina possiamo andare. Cioè l'albero madre è un luogo di culto, di pellegrinaggio, perché pare che quest'albero fosse colpito da un fulmine e da allora non l'ha bruciato, è riuscito a mantenersi e quindi sì, tutti, diciamo, tutta la gente di là considera questo come un portale che collega il nostro mondo col mondo dell'aldilà.
1: Ah ok, ma io pensavo che era un albero dove...
2: Aspetta, quindi infatti, per okay, devozione tutti, oltre a portare varie cosette, portano una cosa speciale, latte e vodka, e lo versano sull'albero.
1: E lui è... E lui fa... Vive di più,
2: non so. E lui si ubriaca.
1: Veramente?
2: Sì, sì, è una cosa strana, latte e vodka. Per ringraziare,
1: dobbiamo dare dei consigli, non so, se vi capita...
2: Se vi capita in Mongolia, andateci.
1: Bene, un'altra canzone.

una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: giocare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Touring 104. State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: due canzoni perché eravamo impegnati a festeggiare, guarda, i 94.000 radioascoltatori.
1: Sì, infatti
0: settimana.
1: Io stavo ballando sulla sedia.
0: Hanno messo Can't Wait, Bob Sinclair, la nuova versione di New Shoes. Sì, cantata da Keisha. Che succede?
1: Che succede, Filippo? Che succede?
0: No, eravamo rimasti all'albero che gli buttano il latte con la vodka. Cosa strana.
1: No, volevo farti una domanda. Quando generalmente parli con qualcuno, con una donna nel tuo caso,

0: che funziona bene è: che tempo fa? Come piove? Che freddo che fa? Cioè, parlare del tempo.
1: Ah, veramente?
0: Sì, pare che sia un lubrificante sociale, così considerata. E quindi è un modo, perché comunque si parla in generale, si rompe il ghiaccio, e quindi il metro è proprio perfetto per tale scopo, visto che riguarda proprio un'esperienza universale.
1: Ma quindi sono i primi appuntamenti?
0: Diciamo, beh, certo, nei primi approcci, quando tu dici: oddio, ma io cosa dico adesso? Di cosa posso parlare?
1: Attacchi a che tempo fa?
0: Perché gli scienziati dicono che non è bene cominciare con frasi molto complesse, no? Perché poi magari il partner o la parte dall'altra parte dice: oddio, ma questo che se mi sta chiedendo? Quindi dire: mamma, che freddo, sai, sta piovendo.
1: Ragazzi, se siete primi appuntamenti, fateci caso.
0: Parlate del meteo.
1: Ma fa bene parlare del meteo, cioè non è che si annoia.
0: Così sembra.
1: Quindi non si annoia l'altra persona.
0: No. Ah, vabbè.

0: sono felice quando ci sono, sì, queste canzoni belle, sono felicissimo con sto pianoforte, sai, bello bello.
1: Magnetic.
0: Sì,
1: Magnetic.
0: Sì.
1: Bausa?
0: Sì, sono, in realtà sono tedeschi loro, Bausa, non so, si legge Bausa, penso, comunque.
1: Vabbè, però è una canzone, Bausen.
0: Bausen, non ce l'hai. Bausen.
1: Vabbè.
0: 18.46, vi volevo segnalare alle 19 c'è l'appuntamento da non perdere con Voices, con Benvenuto Marra delle Briganti, ma come ogni venerdì nella prima parte c'è il nostro super doctor.
1: Wow!
0: Filippo Genovese.
1: Senti, parliamo un attimo di psicologia. Quando tu ti guardi allo specchio, no? Vabbè, oltre a dire quanto sono bello, quanto sono,
0: no,
1: bello.
0: Questo non
1: sono...
0: lo dico mai.
1: Però,
0: io
1: dico, però,
0: no,
1: però,
0: quando mi guardo dico, ma che capelli ho?
1: Che capelli ho? Vuoi fare un esperimento? Posso consigliarti un esperimento? Magari lo possono fare anche i nostri ascoltatori.
0: Ah, vabbè, volentieri.
1: Allora, se ti guardi allo specchio al buio per pochi minuti, il tuo cervello inizia ad inventare volti diversi dal tuo. È un fenomeno studiato che si chiama Strange Face Illusion.
0: Quindi, cioè, allora io entro.
1: Tu ti guardi al buio, pochi minuti, no? Tu ti guardi allo specchio al buio.
0: Al buio.
1: A un certo punto non vedi più Filippo, ma altre facce strane. È proprio un fenomeno studiato.
0: Che scienza è? Chi è? Chi sono? Chi
1: me, lo, me lo fai sapere la prossima volta?
0: Lo faccio. Ma c'è un orario particolare. Prima mattina,
1: no, devi
0: quando
1: essere
0: ti
1: al
0: svegli.
1: Buio, devi essere al buio. Con guardando dietro lo specchio al buio. Beh,

0: buio, non troppo buio, però insomma.
1: Ok, che non
0: mezzo
1: si vede
0: buio,
1: bene la
0: ti
1: figura.
0: Vedi allo, sì, sì, ti guardi allo specchio, a un certo punto non vedi più la tua, il tuo viso, ma altre figure.
1: Ok.
0: Magari qualche fantasmino?
1: Ok. No, stavo pensando, lo farò domani, vi do una risposta,
0: okay,
1: ragazzi. Va
0: dai.
1: Bene, vai.
2: Questa è Touring 104.

0: Hai visto che stavo cercando di fare un balletto fantastico per le mie performance che dovrò realizzare.
1: Ma è carino, carino anche questo, dai, ballabile, ballabile.
0: Pensavo che era carino la mia mossa di ballo che facevo, no?
1: Non ti ho visto, non ti ho visto ballare.
0: Uh-huh. Perché quando ci sarà il fantastico villaggio del Pizza Fest, del Calabria Pizza Fest, dal 29 maggio al 2 giugno, più volte abbiamo detto, a parte l'apertura del villaggio per gli amanti della pizza, e parte il show cooking, la diretta con la radio e TV, ci sono anche i DJ set e io sabato con Friday Licious sarò 30 maggio proprio lungomare, dove c'è la... questo show incredibile del Calabria Pizza Fest, lungomare Falco Maltà, altezza Torre Nervi, là c'è il villaggio, e sabato vi do già questo appuntamento alle 20:30 per iniziare.
1: E si balla anni?
0: Due ore. Friday Licious,
1: tanto 80 90.
0: Sì, sì, Friday Licious, il marchio.
1: Ci scateniamo.
0: Da un anno che stiamo portando in giro. Bello, bello.
1: Senti, volevo dirti una cosa, così, proprio a chiusura.
0: Vuoi una base più aggressiva?
1: No. Allora, visto che tu sei felicemente single, non dovresti andare in Danimarca.
0: Come mai?
1: Perché c'è una tradizione molto.
0: Io sono innamorato della radio, cioè sono sposato con la radio.
1: Eh sì, infatti.
0: È cosmescizia, che devo fare quanto prima.
1: Tu lo sai una cosa, che già a 25 anni i ragazzi che non si sposano, che arrivano a 25 anni senza essere sposati, pensa
0: poverini,
1: tu,
0: che gli
1: poverini,
0: fanno?
1: Gli amici gli fanno una specie di festa, per modo di dire, li cospargono tutti di cannella.
0: Ah, ok. Cioè il giorno del compleanno a 25 anni in Danimarca.
1: Cioè tu vieni,
0: gli butto la cannella.
1: Tutta, è una tradizione che si fa ancora oggi. Poi scopriremo perché.
0: Che sapore ha la cannella? Cioè, da fastidio?
1: No, ha molte proteine. Proteine, voglio dire, molte cose che fanno bene, ecco, molti elementi.
0: Ma gli lanciano tipo a pallonetto, poi gli lancio proprio addosso.
1: Tipo farina.
0: Tipo manganello a carnevale. Va bene, grazie Lilli. 8 minuti alle 19. Olivia Rodrigo.

0: Sì, fermatelo, prego.
1: Fermatelo, fermatelo. Che sta scappando.
0: Bene. Ciao, baby.
1: Com'è?
0: Fantastico, fantastico, fantastico.
1: Ci siamo divertiti, dai.
0: Sì, sì, oggi.
1: Anche i nostri ascoltatori.
0: Bella, bella, bella. Sul serio abbiamo dato tante notizie meravigliose.
1: Sì, curiosità dal mondo. Dalla scienza.
0: Io posso sempre ricordare, perché noi siamo veramente, cioè, insomma, quando realizziamo le cose in esterno, adesso saremo protagonisti il 29 maggio con il Calabria Pizza Fest, incontriamo tanti radioascoltatori. Noi non ci rendiamo conto, perché sai, la radio touring in FM, Reggio Calabria, Messina, tutta la provincia, con tutti i ripetitori. Però siamo anche visibili sull'87 in tutta la Calabria, il digitale terrestre. Certo. Tutti i paesi incredibili, piccolini, anche Cosenza, certo. Città, Catanzaro, Crotone, Vibo, insomma, le province, anche i paesini incredibili. Ci vedono, cioè vanno su 87 e ci guardano. E quindi quando ci sono questi eventi grossi che vengono un po' tutta la Calabria, la Sicilia, io incontro tante persone e dico: sai, ci tenete compagnia. Dici: ma è vero? Magari sei a Reggio, non ti rendi conto perché fai anche altre cose, però bello, bello.
1: Sì, sì, anche l'altra volta ti ricordi, una mia amica ha detto che abbiamo tenuto compagnia, lei abbiamo tenuto compagnia, ma mentre stirava, perché ha sentito la nostra
0: trasmissione. Però stava a Reggio Calabria.
1: Però stava a Reggio Calabria, però abbiamo tenuto compagnia anche.
0: Grazie ragazzi. C'è la frase, hai soltanto 10 secondi, ce l'hai.
1: Oddio.
0: Di meno? Dai.
1: Ai nostri ascoltatori.
0: Sì, dai, dai.
1: Anche oggi abbiamo condiviso musica, parole, luce. Bene, riempite i vostri giorni di persone sincere, di pensieri leggeri e tanta bella musica. Buon weekend.
0: Ah, così? Grazie dalla parte tecnica, Gustavo. Ciao. Ciao da Lili e da Filippo. Ci vediamo lunedì. Casolo Presti torna alle 17, baby.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
2: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
1: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangieri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
2: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Capp annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
1: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
2: Ultima pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: mancare.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
2: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.

0: vai.
1: 19.08.
0: 19.08.59, ce l'abbiamo fatta. Vai. Buonasera a tutti, questo è Voices, un saluto da Benvenuto Marra.
1: E da Dele Briganti.
0: Puntata particolare di Medicina per Tutti, perché in ben 12 anni, buonasera Filippo Genovese.
2: Buonasera e benvenuto.
0: Che ricordiamo è un ginecologo, ed ecco perché è sempre sorridente, no? È la prima volta che abbiamo un ospite in gravidanza.
2: In dolce attesa.
0: Meraviglia
2: delle meraviglie.
0: Quindi,
2: per la verità,
0: un benvenuto doppio.
2: Per la verità è un benvenuto doppio, quindi abbiamo due ospiti questa settimana.
0: Sì, two in one.
2: Ci abbiamo due ospiti. Allora, dobbiamo dire che questa cosa era stata organizzata alcuni mesi fa.
0: Sì.
2: E doveva venire una signora in gravidanza che era una biologa nutrizionista.
0: Okay.
2: Però poi che è successo? Successe che pochi giorni prima della trasmissione sta signora ruppe le acque
0: fuori
2: ed
0: tempo,
2: un parto prematuro.
0: Esatto.
2: Ed è un parto prematuro.
0: Bene.
2: E di conseguenza poi è tornata.
0: Ora,
2: la signora.
0: Non vorrei le si rompessero le acque.
2: Ma lei non è proprio venuta alla trasmissione. Però è venuta successivamente. Però ovviamente dopo aver partorito è venuta successivamente ospite.
0: Sì,
2: non è
0: me
2: che
0: la ricordo, me la
2: non
0: ricordo.
2: È venuta.
0: Esatto.
2: E adesso è la prima volta, che
0: prima
2: bello.
0: Volta. Quindi,
2: esatto.
0: Buonasera alla dottoressa Paola Morabito.
3: Buonasera a voi,
0: eccola.
3: Grazie dell'invito.
2: La dottoressa Paola Morabito è un ortopedico che lavora all'ospedale di Polistena, l'ospedale degli Ungheresi mi pare che sia.
3: Santa Maria degli Ungheresi.
0: Ah, la santa è degli Ungheresi. Ah, quindi non è che ti passano del salame strano, no?
3: No,
0: giusto per... Bene.
2: E con la dottoressa vorrei trattare un argomento che è di grande rilevanza e di grande importanza e soprattutto molto diffuso, che è l'artrosi. Ecco, sentiamo tanto parlare di questa artrosi, sentiamo di tutti i problemi anche invalidanti che ci dà l'artrosi. Allora, intanto mi puoi dare una definizione, che cos'è l'artrosi, perché viene, eccetera.
3: Filippo,
2: a te la parola.
3: Hai ben detto, l'artrosi è una patologia molto invalidante che causa proprio disautonomia nei pazienti che ne soffrono. L'artrosi è una patologia definita come una patologia cronico-degenerativa e progressiva che colpisce le articolazioni, in particolare colpisce la cartilagine articolare. Cosa succede? Succede che già dal momento in cui noi nasciamo, ovviamente il nostro corpo è destinato a invecchiare, a usurarsi, a consumarsi. La cartilagine è uno fra quei tessuti che subisce, diciamo, questo processo. È coadiuvato anche eventualmente da fattori di rischio, da altre cose che vedremo e spiegheremo in corso della serata. Subisce delle lesioni che purtroppo diventano irreversibili, non si torna più indietro da questo processo degenerativo. La cartilagine si usura e quello che succede è che l'osso sottostante, chiamato osso subcondrale, viene esposto e allora lì partono i dolori.
0: Cioè viene a mancare la lubrificazione.
3: Anche tra le altre cose, perché sono anche i tessuti molli circostanti, come hai ben pensato, a subire delle alterazioni. Però la prima cosa che si altera è la cartilagine e l'infiammazione ne è solamente una conseguenza, non è una patologia infiammatoria come molti pensano, non è un'infiammazione che si accende, è l'infiammazione che consegue a questa usura primaria della cartilagine.
2: Praticamente benvenuto, come tu ben sai, tu non lo sai ancora, ma sono benvenuto un appassionato di motori e quindi già infatti ha parlato, fa il paragone col motore.
3: Ci farei tutti i paragoni.
2: E lui ha fatto la lubrificazione.
0: Te lo faccio subito, perché stavo per chiedere se possiamo spruzzare un po' di WD-40 nel ginocchio, ma mi sa che non si può.
3: No, mi dispiace. Magari.
2: Hai già parlato che la parte del corpo è la parte articolare,
3: sì.
2: L'articolazione.
3: Sì.
2: E immagino che le ginocchia in particolare siano tra le parti più colpite.
3: Sono tra le
2: dovendo
3: parti...
2: sostenere tutto il peso del corpo.
3: Delle articolazioni, la cartilagine quindi è la prima, è il tessuto principe che subisce le alterazioni degenerativi. E sono tante le articolazioni che possono in realtà soffrirne in tal senso. L'artrosi colpisce più frequentemente in realtà il rachide, quindi la colonna vertebrale in primis, ma come hai ben detto, a seguire anche le ginocchia, si parlerà di gonartrosi, ma anche le anche, si parlerà di coxartrosi. Più raramente, però nemmeno così tanto, può colpire anche delle articolazioni più piccole, come quelle che ci ritroviamo a livello delle mani, delle dita, dei piedi e anche la spalla. Si parlerà di omoartrosi in quel caso, è una sede spesso sede di alterazioni degenerative. Succede che le cellule principali che compongono la cartilagine sono i condrociti, smettono di funzionare, o meglio funzionano meno del dovuto, si voglia per invecchiamento, si voglia per cause secondarie che poi magari di cui parleremo, smettono di produrre quella che è la matrice extracellulare, molto ricca di acqua, quindi sì, ha molto a che fare anche con la lubrificazione.
2: Ecco, hai parlato di cause.
0: A che età capita più o meno a occhio e croce?
3: Allora, nella popolazione diciamo che l'80% dei 65 anni già ne soffre. Le forme primarie, quelle che sono le cosiddette idiopatiche, sì, possono già avere un inizio intorno ai 50-55 anni. Le forme secondarie addirittura, come vedremo, possono anche anticipare i tempi, possono già esordire in una età più giovane.
0: Quindi ancora 6-7 anni di calcetto ce li ho, Filippo.
3: Poi dai, poi vediamo cosa fare.
2: Poi vediamo cosa fare, perché poi voglio dire, il discorso è lungo. E allora, quale popolazione è più a rischio? Hai detto che è chiaramente una popolazione legata all'età.
3: Esatto, sì, sicuramente esistono dei fattori di rischio, infatti, che legano un certo tipo di popolazione ad un rischio aumentato di sviluppare l'artrosi o di semplicemente accelerarne quello che è il processo di che inesorabilmente diciamo si attiva, si scatena e va avanti. E in particolare, oltre all'età senile, le donne casualmente sono quelle più colpite anche dall'artrosi. Sì, essere donna rientra come fattore di rischio. È importante sapere però una cosa: esistono dei fattori di rischio che sono non modificabili, come l'essere anziano, l'essere una donna, è così, non ci può fare niente. Però ci sono dei fattori di rischio che invece sono modificabili, come per esempio l'obesità, che è una delle possibili cause di artrosi. Beh, proprio perché, come hai detto tu,
0: quella è una causa di mille
3: sì,
0: patologie.
3: Il sovraccarico, sì, a livello
0: perché giustamente il peso va sull'articolazione, lo fa sforzare, certo, e quindi accelera
3: l'articolazione,
0: il processo.
3: Si sovraccarica.
0: Ha visto Genovesi, in 12 anni di medicina per tutti,
2: assolutamente, lei
0: il
2: benvenuto, guarda, potrebbe condurre tranquillamente la rubrica al posto mio.
0: Non esageriamo.
2: Potrebbe condurre al posto mio, caro benvenuto.
0: Posso ambire ad essere un'ottima spalla.
2: No, con benvenuto lei potrebbe fare questo e altro, e altro ancora.
0: Lasci fare.
3: E poi anche gli infortuni sono un fattore di rischio. I traumi, i microtraumi, perché tutto ciò
2: anche le fratture,
3: soprattutto le fratture, a voglia. Tutto ciò infatti che cambia la geometria, la morfologia dell'articolazione, fa sì che si creino dei contatti anomali, diciamo, non naturali, non armoniosi. Mi piace fare l'esempio, è come voler fare scivolare per esempio una semisfera all'interno di una cavità che però è cubica. Si formano dei precontatti anomali, patologici, e quindi ovviamente questi contatti, questo attrito che se ne forma, che se ne viene fuori, lede la superficie articolare, lede la cartilagine, si creano come delle piccole fissurazioni. Immaginiamo un muro pieno di crepe, queste crepe diventano sempre più grandi e arrivano a staccare pezzi, isole proprio focali di cartilagine.
0: Che poi sono destinate a peggiorare se ci sono le crepe, non miglioreranno.
3: Sì,
0: mai.
3: È una patologia, infatti l'abbiamo detto, progressiva e degenerativa, è cronica, non si può tornare indietro.
2: Allora, parlando di cause, ne hai nominate diverse, hai nominato l'età. Hai nominato il fattore di rischio che la donna è più colpita.
3: Sì.
2: Hai detto che l'obesità è un'altra componente.
0: Credo barra temo anche il sovrappeso.
2: Sì, vabbè, obesità, sovrappeso, certo, questo è chiaro. Sì.
0: No, obesità è una
2: vabbè, è una cosa, ho capito. Però il sovrappeso, certo, il sovrappeso.
0: No, sicuramente qualcuno che ci sta ascoltando dice: vabbè, io peso 98 kg, sono salvo, non sono obeso.
3: Anche quei chiletti in più nel tempo, ecco, diciamo, appunto, possono comunque.
0: Per questo
2: e queste tre cose le hai dette. Abbiamo parlato dei traumi, abbiamo parlato queste cose, c'è altro come causa?
3: Sì, certo, ci sono altre cause che possono scatenare un'artrosi cosiddetta secondaria, ovvero come anche le patologie metaboliche, lo stesso diabete, la gotta. Nel caso della gotta, per esempio, ciò che succede è che all'interno dell'articolazione, nello spazio articolare, si depositano dei cristalli. Quindi immaginiamo di far scorrere due superfici abbastanza soffici, comunque fatte di un tessuto ultra specializzato, ma anche in equilibrio, in omeostasi, quindi qualsiasi cosa al suo interno genera questi attriti. Si tratta sempre di attrito,
0: quindi graffi fondamentalmente,
3: lacerazioni, degenerazioni
0: con i tessuti molli, chiaramente.
3: Sì, che danno via un processo degenerativo che porta alla fibrillazione, all'edema, insomma, fino a quello che ci siamo detti. Quando la superficie articolare è spogliata della sua cartilagine, l'osso spongioso subcondrale rimane nudo e cerca di reagire, è là che si innesca l'infiammazione. Quindi anche i tessuti molli circostanti come la membrana sinoviale cambia, cerca di produrre in un primo acchitto, in un primo periodo maggiore liquido,
0: cerca di compensare,
3: di far
0: fronte, ma non ce la farà mai.
3: Non ce la fa, in realtà alla fine è un equilibrio che viene purtroppo sfavorito e quindi si riempie di citochine proinfiammatorie, i tessuti capsulo-legamentosi diventano rigidi, fibrotici.
0: Ma ci sono dei rimedi chirurgici per ovviare?
2: Sì, ha voglia.
3: Sì, ne parleremo sicuramente.
2: Ora ci arriviamo.
0: Che io mi ricordo, e le piacerà questo nome, la caviglia di Van Basten.
3: Sì, non conosco il caso, però insomma ci sono dei casi selezionati.
2: No, che tristezza.
0: Non dica che non conosce Van Basten in presenza di Filippo Genovese.
2: Tu mi vuoi mettere tristezza, mi vuoi far triste, benvenuto. Mamma mia, la caviglia di
0: è stato un gran giocatore del Milan, Van Basten, pallone d'oro, e si è dovuto ritirare molto giovane proprio per un problema della cartilagine.
2: Problema alla cartilagine della caviglia, che nonostante ovviamente sia stato visitato e operato da luminari dell'epoca, non è riuscito a debellare.
0: Era la luce degli occhi dei milanisti.
3: Per quello che abbiamo detto, perché la cartilagine è un tessuto che non ha capacità autorigenerativa, almeno non in grandi, diciamo con grande speranza. È un tessuto che non è vascolarizzato, non è innervato, si nutre grazie al liquido sinoviale dal quale è bagnato e da altri tessuti molli e sostanze che arrivano indirettamente, ma una volta che lo danneggiamo, diciamo, ci potrebbero essere dei rimedi, ma sono appunto chirurgici e non sempre attecchiscono.
2: Infatti, come abbiamo visto, avendo fatto l'esempio che abbiamo fatto prima. E allora noi abbiamo detto, in questa trasmissione diamo sempre dei segnali, degli input di prevenzione.
3: Sì.
2: E allora, da quello che ha detto, un segnale: controllate l'acido urico. L'eccesso di acido urico poi provoca la gotta, per cui non arriviamo mai a eccessi di acido urico, e se vediamo l'acido urico in aumento, curiamolo con terapie appropriate.
3: Esatto.
2: E questa è una cosa che
3: controlliamo anche la glicemia, se siamo diabetici.
2: Perfetto.
3: Cerchiamo di non infortunarci, magari anche il sovraccarico in ambito sportivo.
2: Ma vedi, l'infortunio
3: lavorativo
2: è una cosa che uno non può prevedere. Non lo può prevedere.
3: Sai, anche i microtraumi possono allungandare. Io magari
0: Che gioca a calcetto, lei sta dicendo non giocare a calcetto.
3: No, con moderazione, nel senso non sovraccaricare le tue articolazioni, perché magari dice io ce la faccio, ho l'energia,
2: allora,
3: ma la tua articolazione
2: immagino
3: soffre.
2: Il primo sintomo sicuramente sarà il dolore.
3: Esatto.
2: Quindi il primo sintomo, quando uno deve cominciare a preoccuparsi dell'artrosi, immagino quanto sente dolore e quali sono i mezzi di diagnosi.
3: Esatto.
2: Cioè, allora dobbiamo anche diagnosticarla questa artrosi, perché non è che tutti i dolori dipendono dall'artrosi,
3: no.
2: Ovviamente,
3: va fatta una diagnosi differenziale, come noi diciamo nel nostro gergo. Clinicamente il sintomo cardine è sicuramente il dolore, ma non esistono segni o sintomi specifici dell'artrosi, cioè non è detto che io, visitando il mio paziente con quei sintomi, io possa sicuramente dire ok all'artrosi, no, va fatto un pochino di chiarezza.
0: Quindi calma la diagnosi facile.
3: Sì, il dolore si accompagna spesso a una limitazione funzionale, e qua c'è un andamento tipico, nel senso che il dolore si presenta soprattutto sotto attività fisica e al riposo di solito diminuisce molto, passa, a meno che non siamo in stadi molto avanzati in cui il dolore persiste anche durante il riposo e disturba il sonno propriamente. Oppure la limitazione funzionale, il paziente tipico mi dice: dottoressa, io mi siedo, sto a riposo e sto bene, poi non riesco ad alzarmi dalla sedia, sto male. Però poi, diciamo, con il movimento sta bene durante la giornata. Già questo è un ottimo deterrente per fare diagnosi differenziale con una patologia infiammatoria, l'artrite, no? Per esempio.
2: Certo.
3: Quindi nell'artrite invece il dolore è persistente, il ginocchio è tumefatto, vuol dire che è gonfio, è rosso, è dolente. Quando vediamo un ginocchio che è rosso e dolente, raramente si tratta propriamente di artrosi, a meno che, ripeto, non siamo in fasi avanzate di una persona che si è molto trascurata, ecco.
2: Il ghiaccio serve a qualcosa?
3: Il ghiaccio, la crioterapia è una terapia analgesica, quindi è vero che serve, è vero che
2: serve un po' a sfiammare, voglio dire, il ghiaccio normalmente.
3: Sì, perché comunque un'infiammazione secondaria si attiva sempre in un'articolazione che soffre, quindi la crioterapia è la cosa più semplice, è applicabile da tutti, a prescindere dal consiglio medico quasi.
0: Forse solo una funzione analgesica, cioè nel senso passa il dolore per un po', giusto per darti un po' di ristoro e poi ritorna.
3: Ma il dolore ti passa perché il ghiaccio ha un'azione.
0: Si congela, certo.
3: Ha un'azione proprio antinfiammatoria, riduce l'effetto di quelle citochine proinfiammatorie che abbiamo detto che le cellule che stanno soffrendo rilasciano per stare meglio, per cercare di fare qualcosa, di reagire nel nostro
2: cervello. E vediamo i mezzi diagnostici per diagnosticarla in maniera precisa ed eventualmente porre i giusti rimedi.
3: Quello che dico sempre ai miei pazienti: non fate mai di testa propria, non fate di testa vostra, perché l'esame gold standard, cardine, è sicuramente la radiografia, no? La cosiddetta lastra, come le chiamano.
2: Alastra, sì, alastra, la radiografia nomi. Semplice.
0: E questa è medicina per tutti, quindi alastra,
3: esatto,
0: va benissimo.
3: Una radiografia standard. Si tratta comunque di raggi X, di radiazioni ionizzanti, fanno male, quindi aspettate che sia il vostro medico ortopedico di fiducia a consigliarvi il, diciamo, lo svolgimento di questo esame, che è l'esame cardine. Sicuramente ciò che possiamo vedere sono dei segni radiologici, che non sto qua adesso a specificare, però che portano l'ortopedico a capire e a pensare sicuramente che si possa essere davanti ad una diagnosi di artrosi, e soprattutto la gravità, perché la gravità ci permetterà poi di customizzare la terapia, cioè di fare una terapia che sia quella più adatta al paziente che abbiamo di fronte, in base alla causa, in base alle caratteristiche proprie del paziente e in base all'avanzamento, alla gravità di ciò che vediamo come segni radiografici. Ci sono anche altri esami.
0: Ma
3: che
0: quindi
3: si
0: verosimilmente
3: possono...
0: scusi, la interrompo. Cioè, quando è il dottore che ti dice fai la lastra, vuol dire che è l'ultima spiaggia, cioè deve capire, perché non ha capito cos'è la prima, vuole essere.
3: La devi fare, okay, sì, esatto.
2: E più che l'ultima spiaggia, vuole una conferma. Darsi pure che voglio una conferma, certo, per dire: io penso che tu hai l'artrosi, però fai la radiografia, che okay, così abbiamo la prova del 9.
3: Poi se prescrive anche in associazione,
0: c'è
3: una bella visita
0: raggi
3: ortopedica, ma le
2: non fa male. Insomma. Non fa male.
3: Ci sono anche altri esami di un livello superiore che ci permettono di vedere queste lesioni e la cartilagine di cui vi parlavo, le lesioni dei tessuti molli in generale, come la risonanza magnetica, oppure nel caso di fratture, in caso in cui è la componente ossea ad essere, diciamo, la prima causa da cui poi scaturisce un'artrosi secondaria, allora anche un TAC in quei casi può essere, ma là parliamo di livelli di radiazioni ancora più alti, quindi
0: ancora
3: la
0: peggio.
2: Ma la risonanza ad esempio al ginocchio, alle ginocchia, ti consente di valutare legamenti, ti consente,
3: esatto,
2: delle valutazioni molto più ampie.
3: E qui apri anche un capitolo,
0: quindi,
3: gigantesco,
0: senza
3: che potremmo
0: andare a inquinarci,
2: un capitolo gigantesco,
0: cioè ci inquiniamo con le radiazioni, a questo punto facciamolo per bene, facciamo la risonanza.
2: No, vabbè, ma il discorso,
3: la risonanza è priva di radiazioni, grazie.
2: Il discorso
3: a
2: è troppo quindi... lungo, perché sulla terapia chirurgica poi penso che ci voglia una puntata per parlare solo della terapia chirurgica.
0: Glielo dico che mancano 3 minuti e mezzo.
3: Perfetto,
2: sì. Va bene, allora.
0: No, giustamente la dottoressa Morabito non lo sa, ma lui mi ciuccia sempre qualche minutino in più, capito?
2: C'è sempre con benvenuto la competizione sul minuto in più.
0: La competizione
2: minuto,
0: che lei vince pedissequamente, cioè non c'è remissione.
2: E allora, mentre poi parleremo successivamente della terapia, parleremo successivamente della terapia dell'artrosi e magari in un'altra puntata, perché ora il tempo è tiranno e la terapia. Però ecco, un approccio all'inizio conservativo per migliorare la qualità della vita del paziente, magari in un'artrosi di lieve o medio grado. Ecco.
3: Certo, perché infatti proprio lo scopo di questa terapia cosiddetta conservativa, il primo approccio di cui tu parli, ha proprio come obiettivo ridurre o spegnere il dolore e migliorare la funzionalità, l'articolarità del paziente. Quello che facciamo
2: lo
3: solitamente...
2: Lo dico io, cerchiamo innanzitutto di ridurre i fattori di rischio. Se uno
3: è la prevenzione,
2: è il sovrappeso,
3: prima di tutto.
2: Se uno è il sovrappeso, comincia a dire dimagrire.
3: Esatto, ecco, comincia a dimagrire.
2: Se uno è diabetico, curati il diabete.
3: Sì, controlla la glicemia.
2: E poi controlla la glicemia, è importante non solo per l'artrosi, ma per altre 100 cose, e dico poco.
3: Ancora più importanti dell'artrosi.
2: Quindi la glicemia si deve controllare a prescindere. Quindi la prima cosa che si dice, fai la prevenzione, controlla tutte queste cose.
3: E l'attività fisica anche lieve, non sforzante, non sotto sforzo, però una fisioterapia più che un'attività libera, non fa male.
2: È un salto dall'ortopedico che quindi consiglia pure un'eventuale fisioterapia e tutto.
3: Esatto,
2: io penso che non sarebbe assolutamente una cosa sbagliata.
3: Quando gli esercizi specifici si possono fortificare, si possono rinforzare i muscoli, tutte le strutture, diciamo, che poi fanno funzionare meglio anche le nostre articolazioni, senza dubbio.
2: Fammi un esempio di qualche esercizio per migliorare l'artrosi. Ecco, la gonartrosi, dai, parliamo della gonartrosi.
3: Ok, per esempio, nelle donne l'articolazione femoro-rotulea è quella che più frequentemente va incontro ad artrosi. Il 50% delle donne ne soffre. In questo caso, per esempio...
0: Quindi che cosa deve fare Adele?
3: Rinforzare i muscoli adduttori delle cosce, per esempio l'interno coscia, così volgarmente detto, perché ciò che si crea solitamente è un contatto anomalo tra la faccetta articolare della rotula con i condoli anteriori del femore, che tendono a spingere la rotula verso l'esterno volgarmente, che diventa strabica, si può dire anche nel nostro caso. Quindi con un esercizio mirato ai muscoli adduttori noi cerchiamo di tirarcela un po' verso l'interno, comunque di centrarla al centro dell'articolazione, e questo sicuramente può giovare all'artrosi.
0: Non ci ho capito granché, ma lo scopriremo.
2: Allora,
3: tu allena gli adduttori e andrà tutto bene.
2: La struttura alare del calabrone, ok,
0: sì,
2: non gli consentirebbe di volare.
0: Esatto.
2: Questo è quello che sappiamo
0: io,
2: tutti.
0: Il calabrone sono io.
2: Vabbè, non gli consentirebbe di volare.
3: Lui
2: non lo sa.
0: Non gliene frega.
2: Non gliene frega niente, vuole lo stesso. Perché dico questo? Perché a me
0: perché
2: persona,
0: per
2: chi riguarda,
0: a me
2: persona, ho qualche problemino alle ginocchia, come lei ben sa, qualche piccola cosa. Non puoi sciare assolutamente. sciare no. Io la mia settimana bianca me la sono fatta, ho sciato lo stesso, sono tornato zoppo.
3: Però ci prenderemo un appuntamento reciproco.
2: Sono tornato zoppo, però mi sono divertito.
0: Ma vuoi mettere sciare con la ginnastica passiva?
2: Ho sciato lo stesso, voglio dire, hai capito?
0: Ho sciato lo stesso,
2: come il calabrone che vola calabrone. E non sa di volare.
0: Però in questo caso il calabrone poi gli hanno fatto male la luce, quindi.
2: E mi hanno fatto male le ginocchia. Però poi alla fine, con un paio di filtrazioni, la cosa si è risolta.
0: Il gioco ne è valso la candela. Anche la mente ha bisogno di essere alimentata,
3: certo.
0: Quindi lui ha bisogno di queste iniezioni di adrenalina, perché sennò poi facciamo.
2: Sì, come il calabrone.
3: Non sano in corpore sano.
2: Non potevo, vicinessa. Voglio dire, ma l'ho fatto lo stesso. E vabbè, uguale.
0: Mettiamo
2: allora,
0: il gong per cortesia, perché sì, sennò.
2: Vabbè, allora io non voglio dire come è venuto, anche perché oggi abbiamo iniziato in perfetto orario. E allora poi concorderemo con la dottoressa.
3: Volentieri.
2: Del mese di giugno.
0: È stata promossa sul campo la dottoressa.
2: È stata promossa sul campo.
0: Prima
2: del termine della gravidanza. E parleremo proprio della terapia.
0: Quando termina la gravidanza?
3: È fine luglio, inizio agosto.
0: E quindi per la nuova stagione, preciso.
2: Lì per la stagione, poi dopo.
0: C'è Giuseppe lì che si terrà.
2: Però
0: il bambino,
2: quando partorisce lo diciamo. Però,
0: e tu verrai qua.
2: Dopo che partorisce ci porta il bimbo.
3: Certo.
0: Ci porta il bimbo.
2: Ci porta il bimbo e intervistiamo pure lui.
3: Chi lo sa, ancora non lo sai. Ancora dobbiamo fare.
0: Quante sono le donne che non vogliono sapere il sesso? Statisticamente.
3: No, ma io lo so, figurati.
2: La verità sono poche.
3: Mi sono fatta da sola quasi l'ecografia.
2: Sono poche.
3: Sono gli altri che non lo sanno. Lo faremo sapere.
0: Ah, proprio sei stata cattivissima.
3: Sì, cattivissima.
0: Ma Giuseppe lo sa?
3: Certo.
0: Ah, almeno lui.
3: La mamma il babbo.
2: Ebbene, voi non sapete una cosa. Una mia collega che ha partorito tanti anni fa non ha mai detto al marito, medico pure lui, lei collega ginecologa.
0: Ah, quindi lei lo
2: il marito che... medico non ha mai detto il sesso del primo figlio che il marito ha scoperto in sala parto dopo che è nata la bambina. Guarda, è da non crederci, però ti giuro che è vero.
0: A me è capitato con i nipoti, anzi con la prima nipote. Mia sorella non voleva saperlo, non lo sapeva nemmeno lei. Io però volevo il maschietto, primo nipote, avevo 17 anni, arriva sta telefonata, complimenti, auguri, sei diventato zio. Ho detto è maschietto, no, è femmina, cioè ci chiedo telefonata.
2: No, queste cose non mi piacciono, dai, queste cose.
0: No,
2: non...
0: poi
2: ma ci mancherebbe altro.
3: Il primo, quindi purché sia sano.
0: No, era la prima, nipote era, figlia di mia sorella, io ero piccolo, avevo 17 anni, 16, una cosa del genere, quindi insomma abbastanza un po'.
2: Va bene, ringraziamo la dottoressa Paola Morabito.
0: Ha fatto il paragone col muro senza che glielo chiedessimo
2: per la
0: noi.
2: Chiarezza, per la chiarezza dell'esposizione e la semplicità dell'esposizione stessa, perfetto per medicina per tutti. Saluto e ringrazio Paola Morabile, ringrazio e saluto, benvenuto e Adele.
1: Ciao,
2: ciao, ciao. Venerdì prossimo non ci sarò, che sono a un congresso, no, sono fuori, sono fuori a un congresso, ci vediamo tra due settimane.
0: Me la state solo.
1: Ma c'è il Calabria Pizza Fest venerdì.
0: C'è Calabria Pizza Fest, quindi saremo.
3: Andiamo a mangiarci una bella pizza.
0: Io mangio la pizza e voi andate
3: qui al
0: congresso.
3: Ci diamo appuntamento, ci vediamo.
0: Ci vediamo su Walking Radio, assolutamente. Ciao.
2: Ciao, buona serata.
0: Generation 2.0, non andate via.
4: Da Wumbacca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbacca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbacca.

0: giocare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: 43 minuti dopo le 19 ritorniamo in diretta e, come già ormai è da un tot di anni anche per loro, è il momento di Generation 2.0. Buonasera Vincenzo Romeo.
1: Buonasera, benvenuto. Buonasera Adele.
0: E a Valentina Barracato.
2: Buonasera a tutti.
0: Bene, Gabbani ci piace.
1: Ogni tanto incontriamo
0: Gabbani,
1: i gusti.
0: Ci piace.
1: Il benvenuto e siamo contenti.
0: Capita raramente, diciamolo. Perché questo?
1: Dobbiamo dirci anche una cosa, questo da un punto di vista anche musicale, ogni tanto è anche simpatico. Gabbani comunque scrive canzoni interessanti,
0: sì,
1: oggettivamente. È uno che ha una penna diversa.
0: Una delle poche vittorie di Sanremo meritate.
1: Bellissimo.
0: Occidentali scarma.
2: In quel caso non era proprio una canzone sanremese.
0: Non è d'accordo, invece io sì.
1: Non l'ha detto. Diciamo che è molto, molto meglio lui di Saldavinci.
2: Lo diciamo
1: ragazzi,
2: assolutamente.
1: Vi prego.
0: Ma che davvero? Gusti,
1: davvero.
0: Non pensavo.
2: Siamo qui per esprimerci.
1: Sì, insomma.
2: Ecco. Io non vado proprio.
0: Perché questa canzone?
1: Sì, perché questa canzone Summer Funk, Gabbani, bravissimo. Perché oggi parliamo del successo e della resilienza. E di come si coniugano questi due aspetti. Nel senso che questa canzone è una canzone che parla sostanzialmente di quando è una grande aspirazione, quando vuoi o desideri fortemente di arrivare da qualche parte, arrivare in un luogo, in un contesto, prenderti uno spazio, e di quando lo percepisci e lo senti tuo, cosa succede? Succede che spesso e volentieri poi non è esattamente quello che ti aspettavi, succede che probabilmente senti il peso, la fatica di determinate cose, succede che probabilmente l'unico modo di essere resiliente rispetto alla gestione del successo e delle pressioni ovviamente del successo sia ballare e cantare, che è una metafora dello stare su un limbo un po' più flu, un po' più morbido, ed in qualche maniera riuscire a gestire pressioni, problemi, difficoltà, perché poi in fin dei conti stare bene vuol dire stare in un contesto di vivibilità e non tirare sempre la corda, non tendere sempre ad ambizioni che in qualche maniera poi rischiano di farti crollare in maniera verticosa.
2: Io intanto stavo ascoltando, prima di iniziare a dire la mia opinione,
0: perché mi sta guardando,
2: dobbiamo
0: male.
2: Salutare un nostro ascoltatore che ci tiene tanto a questa canzone, si chiama Domenico Romeo.
1: Ah,
2: e mi ha detto,
1: sì,
2: mi dovete salutare, salutatemi. Ecco, ciao Domenico.
1: Ciao
2: Romeo.
1: Ciao Domenico. Poi si chiama Romeo, quindi ok.
2: Ma capito che è un cognome importante. Ok, dunque andiamo avanti. Allora, io credo che Gabbani, anche nel video, no, abbia un po' fatto quello che potremmo definire, almeno io lo definisco così, no, una specie di manifesto di un po' un circuito emotivo di cui parlava prima Vincenzo, ovvero spiegare a qualcosa e tentare soprattutto di raggiungerla nonostante le problematiche, nonostante i periodi, nonostante le condizioni che possono in qualche modo accadere, un po' quello che la psicologia no, definisce adattamento creativo. Lui dice, infatti poco fa diceva Vincenzo, qual è la frase, l'ha ripetuta poco fa lui, sopra il filo del rasoio ballo e canto, e questo che è proprio l'adattamento creativo, cioè riuscire comunque con un pizzico di ironia, con un pizzico di resilienza, che è un concetto che abbiamo sempre detto, oggi ce l'ha, chi ce l'ha tatuato in fronte, chi ce l'ha nella gamba, chi ce l'ha nel braccio, però è molto difficile capire un attimo in sé il significato,
3: non so, perché tutte queste persone lo sanno il significato.
0: Sì, ma se cadi a gambe aperte sul filo del rasoio.
2: Andiamo avanti, quindi è perfetto.
1: Oh,
2: queste cose
1: santa.
2: Trasversali, oh, vabbè, mi tagliano le gambe.
0: Pazzesco,
2: a proposito di tagliare, comunque,
1: la figura è
2: ecco,
1: faticosa, ma...
2: un pochino, sì, anche un po'. Ok, andiamo avanti.
1: Un po' splatter,
2: è vero? Lo stavo proprio per dire
1: alla Quentin Tarantino.
2: Capito?
1: Mi è sembrato un po'
2: che ci piace Quentin Tarantino. Caspiterina.
0: Sì, ma il gesto tecnico, no?
1: No, il gesto tecnico è assolutamente deprecabile.
0: Uno dei peggiori, diciamo.
2: È vero. La scena è quella. Però ecco, quando a volte l'ironia anche nel raccontare qualcosa che non è andata bene, no, Vincenzo, può aiutarti effettivamente ad affrontare con un pizzico di forza, con un pizzico di humor, ma di benessere in più una condizione che a volte effettivamente è devastante, è pesante, no? Lì per lì la canzone sembra un inno quasi invece all'estate, alla felicità, e invece guarda tu cosa c'è dietro tutto questo, no?
1: Lui è bravo perché ci racconta di come gestire i momenti di fatica, di tensione, trasformandoli come messaggio e come vissuto su qualcosa invece di molto più morbido, di molto più vivibile. Perché poi alla fine, no, perché ne parliamo in generale?

0: 2.0. Sì. Il mondo di oggi è un mondo iper performante dove ci chiedono di performare e di fare necessariamente sempre qualsiasi cosa,
1: il massimo, perfetto,
0: no? Ovunque e comunque. Sì. E a noi arriva la sensazione che o performiamo o altrimenti
2: abbiamo fallito.
0: Bravissimo, non siamo adatti, non siamo le persone giuste, non esistiamo per certi versi. Allora, il racconto qual è? Che se dovessimo correre sempre lungo questo profilo spintissimo, a un certo punto andiamo in esaurimento, cioè la catena a un certo punto rompe. Allora, l'idea qual è? Prova a gestirti i momenti di massima tensione e di richiesta, decomprimendo, assorbendo la parte emotiva negativa e trasformandola in qualcosa che sia di vivibile, di autoironico, di in qualche maniera gestibile, perché sennò altrimenti non puoi rispondere sempre alle richieste o del mondo o tue di spingere sempre, di andare sempre a performare e a produrre, che è un problema molto dei nostri ragazzi, che i nostri ragazzi, le nuove generazioni di oggi, su questo alzano la mano e dicono: io non voglio competere, sì, io non voglio performare. A noi sembra assurdo che noi che siamo generazioni di transito diciamo: ma come fai? Ma non è possibile. Com'è che ti fai tirare fuori? Ah, vuol dire che non c'è il carattere.
2: Sei un po' troppo zen.
0: Vuol dire che forse non hai il temperamento. E invece, dico, ovviamente generalizzando, certo, dove sta scritto che dobbiamo necessariamente rispondere a uno stimolo e dover andare esattamente dove ci pongono loro, no? Dov'è che necessariamente è dovuto agli altri, al mondo, l'idea che dobbiamo, no, in qualche modo rispondere a un appello?
2: Il mio contratto con la mia azienda c'è scritto: se non performo mi manda a casa, cioè, per dire, no?
0: ma se volete è la stessa cosa per la quale ci chiamano al telefono, no, e dobbiamo rispondere, scrivono al telefono, è uguale, il meccanismo è lo stesso, no? Come trasformarlo? Questa è la grande domanda, no?
1: Effettivamente quello che dice Vincenzo mentre parla, no, rifletto anche sui ragazzi di oggi, sulla trasformazione, il modo di vivere questo fallimento, che poi abbiamo parlato tantissimo sulla parola in sé fallimento, sì, no? Però ad oggi ci sono degli incrementi pazzeschi di quello che si definisce impotenza appresa, cioè questi ragazzi a volte quando non riescono a performare in qualcosa, esempio va male una partita di calcio, dico per lo sportivo, un'interrogazione in matematica che prima insomma lodevole, perfetta, no, va male, automaticamente mi comporta una concatenazione di condizioni che non mi fanno studiare bene, non riesco più a giocare a calcio, mi sento che non riesco più effettivamente a essere performante per come ero prima, no? Questo non è certamente ballare sul filo del rasoio, no? Non è sicuramente prendere le cose con quella leggerezza giusta che comunque ti fa, aspetta, benvenuto, e ti do alla faccia,
2: non ho detto
1: che
2: sei, niente, no.
1: Ecco, che ti fa in qualche modo andare oltre, no? Avere la forza di andare oltre, di essere appunto resistente anche alle situazioni un pochino difficili della vita. Quindi poi saranno gli ansiosi, oggi quanta ansia c'è a partire dalle scuole agli adulti,
0: ma d'altra parte l'ansia non può non venirti se c'è sempre qualcheduno, te stesso, che richiede qualcosa a te
1: sempre di più,
0: e la necessità di doverci rispondere. Rispondere non può non farti venire l'ansia.
2: La pressione, no? Continua sicuramente.
0: Sì.
2: Però forse non so se è il caso, diciamo, per esempio tu hai fatto l'esempio della partita di calcio, no?
1: Sì, certo.
2: Ok, allora uno fa una partita brutta, sì, perde, no?
1: Può capitare. Okay,
2: però potrebbe anche essere, cioè sicuramente c'è una differenza fra battuta d'arresto e calo di performance.
1: Mm-hmm,
2: no,
1: certo.
2: Perché magari
1: certo,
2: quello alla partita successiva si rifà, quindi in quel caso magari riprende subito.
1: Sì, assolutamente. Questo è un atteggiamento resiliente, come dicevamo prima.
2: Ecco,
1: questo è ballare in qualche modo sul filo del rasoio. Però niente, a lui non piace questa frase, noi la ripetiamo per questo motivo.
2: Perché ormai ho fatto quell'esempio,
1: c'è questa immagine che è perfetto.
0: Questo rasoio che si presta
2: tanto per me quanto per Vincenzo.
0: Sì, no, non ci piace, non ci piace.
1: Andiamo avanti. Sì. Quindi sostanzialmente, ecco, l'immagine che
2: facciamo
1: a parte
2: di
1: scherzi, è giusto, vabbè, si balla sotto la pioggia.
2: Bella,
1: ecco, dai, perfetto, senza ombrello, dai, facciamo così, magari un po' più romantica l'immagine. Sì, ok.
0: C'era, mi permetto di intervenire, prego, perché prego, proprio oggi mi sembra, ho letto un'intervista a Boris Becker che parlava di Jannik Sinner.
2: Grande, non so se l'avete letto.
0: Boris Becker, il mio idolo tennistico, il mio idolo. Io ho preso la racchetta e ho imparato a giocare a tennis per Boris Becker, perché fenomeno, un atleta, bellissimo.
2: Bellissimo.
0: Ok. E lui diceva una cosa molto semplice ma interessante. Gli dicevano: tu hai allenato Djokovic, spiegaci come fa Jannik Sinner oggi ad essere quello che è, perché insomma sta sfondando tutti i record del mondo.
2: Tipo 15 anni di differenza, 20 anni di differenza potrebbero essere
0: incredibile, no? E lui diceva: lui sicuramente ha talento, sta costruendo la sua storia, che è una storia diversa ovviamente da Novak Djokovic, perché ovviamente uno deve settarsi sul suo mindset.
2: Anche Djokovic è un caterpillar.
0: Hai voglia, hai voglia. Però diceva, lui probabilmente riesce a fare tutto questo perché si capisce che ancora si diverte.
1: Sì.
0: Ora, se questa non facciamo delle cose in cui troviamo quello spazio di divertimento, ovviamente non riusciamo a sviluppare resilienza.
2: Abbiamo un esempio, trattato proprio da Valentina. Alessio ha avuto un calo di prestazioni, sì. E poi perché gli era venuta a mancare la componente divertimento. Quindi poi è arrivata questa componente di divertimento e è ritornata a performare.
1: Ma è una lettura. Prima no? Vincenzo chiedeva appunto come trasformare. Il divertimento sembra una chiave così leggera, ma in realtà è proprio la principale. Ma per quale motivo? No? E si pensa a fare qualcosa che necessariamente deve avere soltanto come obiettivo, dicevamo, non solo la performance, ma la perfezione, la prestazione, il giudizio degli altri che deve essere comunque estremamente positivo. Io mi svuoto e non riesco neanche più a provare quello che dovrei quando gioco a calcio, quando vado a ballare, faccio danza, non lo so, gioco a tennis, quel che sia, studio. La componente divertimento è quella che ti permette di dire quanto mi piace, insomma, questo sport, lo faccio prima certo. Per me, prima perché è qualcosa che mi ha fatto stare sempre bene. E poi comunque per tutto quello che può essere l'osservazione, insomma, esterna del mondo, voglio dire, no? Quindi il divertimento è importante per questo, risentire anche un po' quella condizione come luogo sicuro. Io dico sempre, un posto che ti è piaciuto così tanto, anche il lavoro di per sé, parlo anche per me, no? Per me è un posto sicuro, perché so come mi devo muovere. La porta per un calciatore, esatto, no? Con tutte le situazioni che possono accadere, perché non vuol dire una persona che sta a lavorare non gliene succedono 68.000, ma si balla sempre lì sotto la pioggia e senza ombrello. Però detto questo, per i ragazzi giovanissimi, perdere l'idea del porto sicuro e sentirsi un po' spiazzati, come se non gli appartenesse più quella porta, per intenderci, è distruttivo, perché bene o male poi ti complica tutto quello che può essere la successiva partita, il successivo futuro e quant'altro, no? Quindi
0: infatti Summer Funk rappresenta in qualche maniera il divertimento, no? Nel senso, secondo me l'allegoria, che è molto simpatica, dà lì proprio l'idea chiara del come ci dovremmo sentire nei contesti in cui siamo per viverli bene, sì. Nel bene o nel male, rispetto a quello che ci chiedono, riuscendo comunque a trovare dentro di noi le energie di leggerezza per viverli bene e non farci mettere con le spalle al muro da pressioni, sconfitte, situazioni disattese e quant'altro, perché sennò altrimenti ci schiaccerebbero.
2: Quindi la performance è direttamente proporzionale anche all'umore.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Sentirsi bene, star bene nelle cose in cui sei, in quello che fai, cioè la parte proprio umorale, timica in qualche maniera, è una spinta eccezionale alle cose, no? Il saper riuscire a trovare sempre il mood positivo, no? Che è il mood che senti tu rispetto a quello che ti sta intorno, perché lo senti acclimatato, lo senti tu, lo segui, lo senti luogo sicuro, lo senti luogo familiare, no?
1: Familiare,
0: senti
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Risuona delle stesse cose che tu hai addosso. Quello ti fa sentire in pace con tutto, e quindi là non c'è sconfitta che non si possa ribaltare, non c'è problema che non si possa risolvere, non c'è fermata che poi possa portare di nuovo alla ripartita. Ed è importante perché nell'iperperformatività che in qualche maniera viene richiesta ai ragazzi, loro sul divertimento non sono molto, loro sono molto adultizzati, vanno molto in richiesta.
2: Se torniamo sul calcio, io assicuro che durante l'allenamento ragazzi non si divertono granché, si divertono nella partitella, parliamo dei ragazzi piccoli. Quindi c'è.
1: Però voglio dire anche questo, rispetto agli sportivi, ma perché magari ne vediamo tanti. Chi li deve educare sul campo deve stare anche attento alle parole che comunque certo. Utilizza, perché va bene potenziare effettivamente noi ragazzi, che sia tennis, danza, che sia calcio, però attenzione. Attenzione, perché non una squadra di 10-5 persone, non lo so, ecco, non è che ha tutta la stessa personalità. È possibile che una parola pesi su quella persona in maniera proprio indelebile.
2: Ma
1: no.
2: Io sentendo le vostre
1: un po' di attenzione,
2: no? Cioè, io penso come abbiamo fatto a sopravvivere quelli della mia età. Cioè, perché a me il mio allenatore mi prendeva a calci nel culo se sbagliavo il gol, anche in allenamento.
1: Però tu hai la tua personalità,
0: sì.
1: Magari un altro ragazzo ha mollato e non lo sa.
0: Ma era una modalità diversa.
2: Ma non è una metafora.
0: Cioè. No, è chiaro, chiaro. No.
1: Ma anche gli insegnanti,
0: siamo,
1: non è che erano.
0: Ma era una modalità diversa. Senza dubbio. Cioè, la differenza non è tanto nel gesto o meno, che è un gesto ovviamente. Insomma, però relativo oggi piuttosto che ieri.
2: Oggi verrà arrestato ovviamente, in due microsecondi.
0: Assolutamente.
1: Si fa l'esagerazione.
0: Ma era il modo in cui si creava la dimensione relazionale, familiare, confidenziale, che ti consentiva di pensare che lui si poteva permettere anche di fare quella cosa perché affettivamente aveva la posizione e tu gli mandavi la posizione per poterlo fare, che è una cosa che oggi non esiste.
2: Me lo ricordo, lo diceva prima degli allenamenti. Cioè, qua siete entrati nel campo, siete tutti miei, cioè tutti, nessuno escluso. Non c'è padre, non c'è madre, non c'è zio, siete miei e basta.
0: Io avevo un allenatore di pallacanestro che quando faceva i time out, non me lo posso mai dimenticare, ci faceva fare le flessioni. Ma voi avete mai visto una squadra che fa time out per recuperare due minuti e che invece fa le flessioni? Noi facevamo le flessioni durante il time out, eppure a quell'epoca, nell'epoca predigitale, lui si poteva consentire di chiederci le flessioni. Oggi sarebbe impossibile pensarlo a una cosa del genere, ci siamo, impossibile. Noi facevamo le flessioni perché pensavamo che lui fosse il verbo, no? In senso buono, sì, quindi sì, senso avesse buono. La posizione, l'affettività, la lettura per potercelo dire e noi per poterlo seguire in maniera affettuosamente spontanea.
1: Però ecco, era proprio un modo diverso di crearla la relazione. Oggi sembra quasi tutto un po' la teoria del doppio legame, no? Praticamente io ti dico che sei fortissimo, che spacchi, che ti porto in chissà quale squadra, poi succede che automaticamente il giorno dopo, invece di farti ragionare sull'errore, ti dico che sei una schiappa paurosa e ti sto cacciando a calci nel sedere alla squadra. Questo non mi crea una bella situazione mentale. Preferisco le flessioni, il calcio nel sedere, preferisco qualsiasi altra cosa, voglio dire. Insomma, bisogna essere attenti anche un po' alle aspettative, al carico di responsabilità che si dà, altrimenti oggi i ragazzi paradossalmente vivono spesso per accontentare anche gli altri, diciamo. Quindi a proposito di divertimento, verrebbe a mancare un po'.
0: Ah, proprio per questo, no, il sano divertimento, lo stare bene nelle cose semplicemente perché si sta. Punto. Senza nessun altro tipo di, no?
2: E quindi quando si superano queste cose, per tornare all'inizio e concludere, quindi vince la resilienza.
0: Sì, okay. La sana resilienza, quella che insomma quella noi che conosciamo, tutti, quella sì. Che tutti, di cui
1: ne
0: tutti parlano,
1: bene. Ma insomma dobbiamo parlare bene di questa resilienza.
2: Assolutamente. È l'insano microfono mio e di Adele che oggi fa le bizze ogni tanto. Sì.
0: Non vi aiuta?
2: No, non ci dà una mano.
0: È meno resiliente del solito.
2: Molto
0: come mai?
2: Meno, sì, non è per niente resiliente. Non sta performando.
0: Vabbè, poverino, forse è stancato, insomma, un po' fine. Fine stagione, non lo so, la butto là.
2: C'è lo studio vacanziero, diciamo. Va bene, allora grazie, grazie ad entrambi per questi preziosissimi
0: grazie consigli. A voi ragazzi, grazie sempre dell'ospitalità.
2: Bene, ci ritroviamo venerdì prossimo alle 19.30. Bene, quindi invece noi ci ritroviamo lunedì, ci sei pure
3: noi
2: tu.
3: Noi ci ritroviamo lunedì.
2: Ok. Più vicino che già fa le bizze.
3: Sì, sto facendo 3 miliardi e mezzo di cose contemporaneamente. Sì. Comunque sì, ci rivediamo lunedì 19.20:30 fa le
2: stiamo
3: bizze.
2: Stiamo parlando da lontano.
0: Si sente sembrate un po'.
3: Va bene, insomma, dai.
2: Molto bene, ok.
3: Fine settimana.
2: Ciao.
3: Andate a votare lunedì sicuramente.
2: Sì, vero, vero,
3: insomma,
2: vero. Lunedì avremo i risultati. No, quando saremo in onda
3: qualcosina
2: qualche exit poll la tiriamo fuori, dai.
3: Quindi dai. Un bel fine
2: buon weekend, buon voto. Ciao.

0: During 104 notizie. During 104 notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabiya, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran sarebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
2: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Brick, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
1: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
2: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
1: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat, ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
2: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
0: During 104. Informazione e passione.

0: fare.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

di un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: 104 notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
2: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
1: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionista Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
2: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Capp annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
1: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
2: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
1: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Here's the tempo.
2: Ladies and gentlemen,
1: I'll give it to you now.
3: I've got the power!
4: Please!
5: Now? Here comes the music.
6: Yo, DJ, put this one!
7: Put your hands up!